0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be singing soon, I'll be singing soon. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Let's go.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli Scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio, la combricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno ragazzi, ormai è anche nei miei sogni. Mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pato romano. Poi non mi ricordo altro.
2: Uè, ciao scombricolati. Certo che di matti ce n'è in giro, mamma mia che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte, che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma, lei ti dice: Madonna, figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi dalla tua mamma.
2: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Contro il logorio della fame moderna, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Number One. Colma la fame dell'anima con Mangia qualcosa.
2: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli scombriccolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony, facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombriccolati.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Grazie scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie.

0: poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi. No.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto
3: ma
2: a
3: che
2: posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato. Lasciamo perdere,
2: per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai che devi andare a scuola. No mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni, secondo, perché sei il preside.
2: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2DP che da Alexa, quindi dai 2DP che come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
3: Buongiorno scombricolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar da Verso.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino. Show!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
2: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No tengo dinero. Oh.
3: Ciao scombricolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato, e stamattina sono andato alla sveglia, mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
0: Gli

0: divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Patrizio, Monello, Patrizio, Monello, Patrizio, Monello.
2: Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao.
3: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao e ancora auguri.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno signori e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao, ciao.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino.

0: puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh, e cominci a cantare. Oh, se fai anche una bella risata. Oh, la radio non è sbagliata perché number one. Andrea da Pavia, ciao!
1: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao Radio Number One, sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: Gli scombricolati del mondo.

0: radio number one.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Break my heart.
1: State ascoltando Radio Number One, sono le 6, buongiorno.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer

0: radio-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.

0: miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza. Cambia frequenza. La combricola crea dipendenza.
3: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Nazis, West, and the gas, not a fish, man, the rice, man, the gears, man, one way, small way, the way, small way, the way.
2: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro donascimento.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
2: Patrizio, una domanda così a bruciapelo: ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
3: Andiamo.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne ho guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
2: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
3: Mariachi! Ai mariachi! Mariachi! Radiofonologi! Mariachi! Ai mariachi! Mariachi! Radiofonologi! Radiofonologi! Radiofonologi!
4: Ho perso le donzille!
3: Ciao al Max!
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla. Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli Scombriccolati del Mattino.
2: La combricola.
3: La combricola.
2: La combricola.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà molto calda al centro-nord, con punte di 35-36 gradi, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Comunque non mancheranno spazi assolati per la persistenza dell'alta pressione. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: il momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi facevo sentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao, scombricolati.
2: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
3: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri,
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno scombriccoli, se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti!
2: Non ho voglia di fare un c***o, c'ho un corso che finisce all'1, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un c***o. Vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno Scombricola, buongiorno mio caro radiofonologo.

0: Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
2: Sono il telegattone!
3: Grazie per essere stati con noi. Gli scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Sono le 7 a Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda. Sarà Roma ad ospitare il prossimo round dei negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 di luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. Emergenza voli in Sicilia per una nuova eruzione dell'Etna, chiuso l'aeroporto di Catania, bloccata anche la base militare di Sigonella. L'attività eruttiva continua a provocare pesanti disagi nei collegamenti aerei, alcuni dei quali sono stati dirottati verso Palermo, Trapani e Comiso. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo che stava guidando si è ribaltato in un noccioletto di sua proprietà. Monza, senza tetto, morto per il caldo. La città si mobilita per offrirgli una degna sepoltura. Per Massimo, questo è il nome di questo 57enne deceduto da solo su una panchina. È partita via social una raccolta di fondi grazie all'associazione cittadina L'Armadio dei Poveri. Arriva a inizio recupero il gol che manda la Spagna ai quarti di finale del Mondiale di Calcio e il Portogallo di Cristiano Ronaldo a casa, rete decisiva al 91esimo di Merino. Furie rosse che nei quarti di finale affronteranno il Belgio, che ha superato 4-1 gli Stati Uniti. Oggi alle 18 si gioca Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Al momento è tutto. Spazio alla combriccola!

0: la vittoria della Spagna di ieri sera.
1: Bello, bella partita.
0: Ti vedo perplesso.
2: No, ma a me è spiaciuto un po' per il Portogallo, perché comunque se l'è giocata praticamente alla pari, è arrivato questo gol di Merino al 91esimo. Vabbè,
1: sul filo di lana,
2: esatto, Merino. Volevo arrivare a quello, sì.
0: Lana Merino. Bella battuta. Vabbè, noi siamo felici, da queste parti siamo molto molto felici, il sogno continua. Allora, sono le 7:03, come va? Tutto bene?
1: Sì, molto bene, non tanto perché ho visto Belgio USA o USA Belgio. Era alle 2 di notte, l'ho visto perché non dormivo.
0: Oh, caspita!
2: Certo. Gli Stati Uniti hanno perso, sono fuori casa, per la gioia di Donald Trump.
0: Vabbè, insomma, vabbè, e niente, usciamo fuori dal tunnel del calcio, entriamo dentro il tunnel della combriccola che questa mattina si apre.

0: Si chiama Mama non Mama, la nuova canzone di Madame su Radio Number One. Tra l'altro la stessa Madame che vedremo al Lazzaretto di Bergamo il 14 di luglio. Ho detto vedremo perché ci sarò anch'io.
1: Ladies and gentlemen, pure stamana ci sono i primi della classe. Eccoli qui con voi i prima della classe.
2: Della glassa, praticamente sì. E la guarnizione.
0: I primi della glassa, sì. Eccoci qua, eccoli qua.
3: Buongiorno Cubricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
0: Eccolo.
3: E niente, questa mattina la voglia è un po' così, ad andare a lavoro. Poi, soprattutto in questo momento che ho davanti a me un camion della nettezza urbana che è umana con gli odori così gradevoli di freschezza. Ciao da Max!
0: Madonna, con sto caldo! Con sto caldo il camion della nettezza urbana!
4: Non li invidio, poveri!
0: Mamma mia!
5: Buongiorno!
2: Buongiorno!
5: Buongiorno a tutti!
0: Ciao!
5: Hi Manu! Hi Sergio!
4: Ciao!
5: Patrizio!
2: Sono qua, tesoro!
5: Correggione!
2: Ma no,
5: mio.
2: Ma perché?
5: Come sta il tuo cobra?
2: Sta bene,
5: mi
2: sta
5: manca
2: bene.
5: Tanto.
2: Lo so.
4: È un po' asfissiato.
0: L'anaconda di
2: finisce
0: seriato.
2: Così.
6: Buongiorno Luca da Varese.
2: Buongiorno.
6: Cilento tutta la vita.
0: Così. Lui cilento.
4: Cioè ha questo computer col C che va poco veloce.
0: Sì. No, secondo me stava ascoltando un'altra radio e ha risposto tranquillo. Sperando di vincere
2: radio
0: qualcosa.
2: Sì, Radio Cilento International, sì.
0: Ma non saprà mai che non vince niente.
7: Ma buongiorno, la combriccola di Radio Number One. Eccomi qui in pole position anche stamattina, miei cari ambasciatori di risate, miei cari ambasciatori di divertimento, miei validi moschettieri. Vi ho pensati a ogni piede spinto.
0: La Madonna.
7: Oh, facevo un bel percorso la mattina, da oltre il colle a Zambla Alta. E Turno André. Faticoso ma piacevolissimo in mezzo alla flora e alla fauna. Serenità e pace, pace e silenzio. Eccomi qua, in formissima, pronta ad ascoltare la vostra bella musica e tutto quello che avrete da raccontarci.
0: Ciao.
7: Da raccontarmi. Baci.
0: Ciao.
7: Io Prezzemolina.
0: Basta.
2: Pace, serenità.

0: Lover di Miley Cyrus. Noi prendiamo sempre in giro Miley Cyrus, che c'ha la voce un po' così, però parlando con una mia amica questo weekend, più giovane di me, che quindi la seguiva ai tempi di Disney Channel, no, con Christina Aguilera e tutta la compagnia cantante, mi diceva che gorgheggiava, cioè non si capisce che cosa sia successo alla sua voce. Da un certo punto in poi sì, aveva la vocina,
1: sarà successo così, come a Sandro Ciotti. Per una partita, a lui capitò di commentare una partita con una pioggia battente, lui era sotto l'acqua e purtroppo prese una polmonite che gli complicò la
0: veramente?
1: La
2: c'è, anche, sì, c'è anche da dire che era un forte fumatore, quindi quella voce un po' così rocca derivava anche dal tabagismo,
0: E può darsi che sia tabagista pure Miley Cyrus, non lo so, però mi diceva che gorgheggiava, diciamo, quando era giovane.
3: Le bistecche non vanno bene, le bistecche, eh? Le bistecche non vanno bene.
2: Ma quali bistecche?
4: Le fettine! Allora, non ti vanno bene le fettine! Devo tornare al supermercato!
0: Mamma poverina, quella lì che tenerezza.
3: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number One, Madonna Maria Tolmati. Piera, Piera, non è che ci devi raccontare tutti i sassolini del sentiero, Dai, su, su, hai visto le piante, le foglioline ravverdi, 90 sema. Minuti di messaggio, tirati in sema. Ciao a tutti, un bacione,
0: Roberto.
2: Tirati insieme.
1: Esci dalla buca e cerca di fare di te un gruppo compatto.
0: Tirate in sema! Sono le 7:15, tiriamoci in sema! Dai, io ne ho bisogno di tirarmi in sema
2: stamattina. Siamo in due.
0: Robbie Williams!

0: Lo so, Robby, lo so. Beato te, guarda, al mattino, quest'ora alle 7:15, uno che canta I Love My Life, oh, proprio, cioè, se, no. Oh, si merita davvero.
1: Guardi, avrei bisogno di questo ragazzo, Robby. Me lo potete chiamare?
2: Robin, non è Robby.
1: No, quello è quello di Batman. No, qui è Robby con due B. Allora, Robby, ce l'avrei bisogno io. Vorrei fargli fare una canzone che si chiama Love My City Life. Potremmo chiamarlo. Avete individuato il ragazzo, per favore? Ma di dov'è? È di Varese?
0: Inglese?
1: Di dove? Londra? Londra? Controlla per piacere, guarda, perché il Beppe, appena l'ha sentito, dice: dobbiamo fargli fare Love My City Life. Così lui arriva lì, va su in cima al grattacielo e guarda Milano.
2: No, sì, allora, quei progetti così un po',
1: dobbiamo
2: un po' campati in aria.
1: Ma che campati in aria? Dai. Campa a Milano, che l'erba cresce. Oh, guarda, ti dico la verità.
0: Sì, le confermo che è inglese, di Stoke-on-Trent.
2: E di Stock?
1: Sto con Trent, io sto con uno solo, devo dire la verità. Sto con Trent pure io, devo dire, perché ho le origini pugliesi.
0: Lo contattiamo,
1: ma l'ho fatto.
0: Dica al Beppe di stare tranquillo, lo contattiamo noi, ci pensa Patrizio.
1: Sì. Guardi, la Marta tutto piano, da lontano vi ringrazia.
2: Sì.
1: E quindi lo dico a voi, mantenete Milano nel cuore e partiamo con un grande slogan: bacia Milano, bacia Milano. Bacia Milano!
3: La combriccola di Radio Number One, Number One! La combriccola di Radio Number One! Con Radio Number One!
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai!
5: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Ancora buongiorno dalla nostra combriccola. Partiamo dalle autostrade liguri. Sull'autostrada 10, la Genova Ventimiglia, in direzione Ventimiglia, si segnalano code per un incidente tra Celle Ligure e il raccordo con l'autostrada A6. Traffico rallentato anche sulla 12, la Genova Livorno, in direzione Genova, l'uscita di massa per materiali dispersi in carreggiata. Sulla 6, da Torino Savona, materiali dispersi all'innesto con la 10 in direzione Savona. Anche qui rallentamenti. Per quanto riguarda l'area del Milanese, relative tangenziali, code a tratti su quella est tra Brugherio e Lambrate direzione Melzo, rallentamenti anche sulla tangenziale nord tra l'innesto con la SS36 del Lago di Como, l'innesto con la 4 in direzione Torino-Trieste, sulla tangenziale ovest code a tratti tra Quinto De Stampi, l'innesto con la 7 la Milano-Genova. Abbiamo poi lavori in corso con rallentamenti sulla 5, la Torino-Courmayeur tra Pont San Martin e Quincinetto in direzione Torino, mentre per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo sulla tangenziale est della capitale rallentamenti all'uscita di via Salaria Villada in direzione Piazzale degli Eroi. E ancora traffico rallentato sulla 1, la Roma-Napoli, tra Ponte Corvo e Cassino in direzione Napoli per perdita di carico. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: domenica.
1: Mi piace molto questa canzone di Saif, che sembra una canzone allegra, in realtà non lo è per niente, cioè è una canzone tristissima travestita da canzone allegrissima. Meno male, meglio così. Serve per svegliarci al meglio. Sono le 7:28, il momento del Focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante di quell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. A Lavitola e quattro presunti esecutori materiali di quell'attentato vengono contestati a vario titolo in concorso i reati di detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo in luogo pubblico, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. Al momento il movente resta ancora da accertare. Ed ora parliamo dell'attività eruttiva dell'Etna, che continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza almeno fino alle 10 di questa mattina. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere di questa attività vulcanica iniziata 2 giorni fa. Chiusura anche per quanto riguarda lo scalo di Sigonella. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Spettacolare, ma ovviamente che complica il discorso relativo allo spazio aereo. La nube spinta dal vento continua a compromettere proprio visibilità e condizioni di sicurezza per gli aerei, rendendo impossibile le operazioni di decollo e atterraggio. La chiusura di Fontanarossa ha costretto a dirottare decine di voli verso gli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso. Fino a ieri sera erano 33 gli aerei destinati a Catania e trasferiti ad esempio sullo scalo del capoluogo siciliano di Palermo, da dove sono poi ripartiti. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: J, tutti contenti, I love my life, it's a beautiful day. Mamma mia, che preso benismo stamattina su Radio Number One. Michael Bublé. Oh, cosa succede?
1: Cosa succede? Che cosa succede?
2: Che cosa succede? Che cosa succede? Che andiamo in Sicilia perché sta eruttando l'Etna. Eccolo lì. Ha mangiato
3: pesante. Vi chiedo scusa. Perché ho mangiato pesante
2: la pasta alla norma.
3: Fosse nella norma. Non c'era niente nella norma. L'arancino da 40 kg.
2: Lo so.
0: Buona.
2: La cipollina, l'arancino. Il cavallo arrostito.
3: Mamma mia, sarà stato il cervo bollito. Non lo so che è stato. Comunque, poi dopo pranzo e dopo cena.
2: Che hai fatto?
3: Ho ripreso a fumare.
0: Ecco. Non va bene.
2: Il pennacchio di un chilometro e mezzo.
3: Ma qual è il pennacchio? Il pennacchio ce l'avevi tu. Io non ho un pennacchio, molto di più.
2: Ancora.
3: Avete una gasezza?
0: No.
3: Un digestivo?
2: No.
3: Altrimenti
0: vai.
2: Un amaro.
0: Ti faccia un amaro.
3: No, sì. Non devo fare l'amaro.
2: Sì, dai, fatti un amaro.
3: Ti faccio l'amaro?
2: Sì, dai, che poi così poi erutti tutto di un colpo e basta.
0: Stai ingurgitando l'amaro. Deve andare in vacanza la gente, ha bisogno di atterrare a Catania, nella
2: basta.
0: Sicilia bedda, e c'è bisogno di
3: Sicilia bedda.
2: Sì, basta, c'è.
3: Bedda la Sicilia.
2: No, ancora. Questo è l'effetto amaro.

0: Call it di Sally Roy su Radio Number One. È il momento di regalare. Siete pronti? Are you ready?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Posso dire che anche questa mattina regaliamo come se non ci fosse un domani, musica, divertimento, esperienze e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti d'ingresso per Gardaland, devi semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e con la risposta esatta alla domanda del Pat.
2: Eccola qua, prezzemolo, parliamo dunque della mascotte di Gardaland da sempre, che ama profondamente la pizza, ma con quale ingrediente? Le solite 4 opzioni: fragole, ananas, acciughe o capperi. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri,
5: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: musicali di Radio Number One, il pezzo di Anastasia che si chiama Not That Kind, uscito nel 2000 ma che in realtà è del 1998 ed è quello praticamente che ha lanciato la sua carriera, nel senso che lo interpretò per la prima volta durante un talent che si chiamava The Cut, andava in onda su MTV nel 1998, non vinse il programma, però la sua voce sicuramente impressionò gli addetti ai lavori, i giudici, gli artisti presenti, e da lì in poi è partita la carriera di Anastasia. Allora attenzione, torniamo a bomba sul nostro gioco.
1: Chi abbiamo
2: Ezio. Ciao Ezio, buongiorno.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Ezio. Allora ricordiamo la domanda, il domandone, che era Prezzemolo, che è questo magico draghetto mascotte di Gardaland, da sempre ama profondamente la pizza, ma con quale ingrediente? Ne abbiamo proposti quattro: fragole, ananas, acciughe e capperi. Qual è quello corretto, Ezio?
3: Le fragole, che sono buonissime.
2: Vero, buonissime.
0: Ma tu le hai assaggiate sulla pizza?
3: No. Non le ho mai assaggiate.
2: Bisogna assaggiare insieme a Prezzemolo.
3: Infatti. Sì, andiamo per quello allora.
2: È vero.
0: Avrai la possibilità di assaggiarle insieme a Prezzemolo, perché andrai a Gardaland appunto con i tuoi biglietti che noi ti regaliamo. Deciderai poi tu quando vuoi andarci e insomma divertiti.
3: Perfetto.
4: Mi raccomando, pizza
3: ciao
4: con le fragole. Ciao.
3: Grazie, ciao.

0: Bausa su Radio Number One. Mi vengono sempre in mente Aldo, Giovanni e Giacomo quando sento questa canzone. Aieie,
1: aieie, Zorf.
0: Allora, non lo so come mai, un'associazione di idee, ma la prima ora è volata della combriccola di questa mattina. Abbiamo un sacco di cose da fare, un sacco di regali. Allora, aspetta, è arrivata una cosa che mi ha fatto molto molto ridere, sentiamola.
2: Buongiorno Manu, ciao quello, ciao quell'altro.
1: Ma siamo cose e cosa, abbiamo una dignità, esatto. Non siamo quelle e quell'altro.
0: Non si può per tutta la vita rimanere la stessa cosa, bisogna evolversi e cambiare.
1: Ma io non voglio cambiare.
3: Un'evoluzione da cosa a cosa, quello e quell'altro.
1: No, io non voglio cambiare, voglio che la vita rimanga così, io voglio le lire. Rivoglio
3: e allora io rivoglio le lire il cioccolato.
0: Io vorrei il domandone se invece
3: molto semplice, molto easy. Dai. Sì, sì.
0: Yepa.
3: Allora ragazzi, estate ormai che è bella inoltrata, voglia di vacanze, voglia di tirare un po' il fiato, voglia di staccare la spina. Dove andrete in vacanza? Vogliamo saperlo. Siamo curiosi come i delfini.
0: Alla terza voglia ho tremato io. Voglia di aiuto.
3: L'erba voglio cresce nel giardino del re.
0: Eccolo. Allora, dove andate in vacanza? Sì, cerchiamo anche delle ispirazioni.

0: Coming Home su Radio Number One. Io questa mattina ho detto sono un po' rimba, però c'è chi mi ha messo peggio, di nuovo.
1: Sì, provi.
0: Voglia, voglia, senti qua.
2: Emi il Sironi il Pat, andarem dalla tetona. E io ho espulso. Non andate mai a matrimonio di lunedì.
0: Cosa
2: è devastante.
0: No?
2: Stamattina non entrano le marce. Continuo a grattare per inserirla prima, ma niente, non parte.
3: Non ce la fa.
2: Che giornata di cacca.
3: Ho capito, ma cambia automatico.
2: Auguri agli sposi Michelle e Lyudmila. Per una splendida vita assieme. Beh. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao.
3: Non l'ha detto convintissimo, però alla fine.
1: No, non si ricordava i nomi qua. Deve aver tazzato talmente tanto.
0: Esatto, l'inizio del messaggio non ho capito un tubo, ho capito solo tettona. Però vabbè, ho posto così.
4: A settembre.
0: Sì.
4: Rena Maggiore, vicino a Santa Teresa di Gallura.
0: Oh,
4: che belle spiagge.
0: Oh, che belle spiagge.
3: La Gallura.
0: La Gallura, anche l'Albania.
3: Lui, Alban,
0: va in Albania.
3: È Alban.
1: Quindi, non lo so, Marco dove va? In Germania? Perché una volta c'era.
0: Nelle
1: Marco.
0: Marche?
1: Nelle Marche, Marco nelle Marche.
3: Anche Franco va in Francia.
5: La Combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239.

0: pensi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Compro orodoro.it.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione, questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Buongiorno, buongiorno, scombricolati, questa è Radio Number One, mancano pochi secondi alle 8.
1: Radio Number One, notizie.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi, si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
10: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sento
1: ah,
0: della
1: mamma mia, che raffinatezza, oh, che raffinatezza, che finezza! Stiamo parlando di viaggi, stiamo parlando di vacanze, con cosa iniziamo la seconda ora della Combriccola? Con Viajando per il mondo di Carol G e Manu Chao. No, vabbè.
2: Ma è tutto prestabilito!
0: È tutto preciso.
2: Tutto deciso.
1: Che roba, che precisione. Yeppa, Patrizio. Dove vai in vacanza?
2: Non ho ancora deciso, è per quello che sono un delfino curioso, voglio capire dove vanno in vacanza i nostri amici e le nostre amiche per carpire qualche suggerimento.
1: Certo. Hai capito, Sergio? È un delfino curioso.
0: Io sono un cavallo goloso, andrò in qualche prato a brucare.
2: Vuoi del cioccolato?
0: No, il cioccolato no, lo brucerò. Okay,
2: vabbè.
1: Delfino curioso, e cos'è che hai detto? Io sono come il pesce rosso, faccio il giro della
0: palla.
1: No,
0: io faccio il cavallo goloso.
2: Lui è cavallo
1: goloso, delfino curioso. Io che cosa posso essere? Ho il terrore di scoprire. No,
2: sì, allora, la foca monaca. La foca maestrata.
0: Va bene.
1: Allora, subito, fotografia da mettere sui social. Allora, attenzione, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa, dove vanno in vacanza. Sentiamo.
3: Sì. Ciao, scombricoli. Io vado a Follonica.
1: Che bello.
3: Col camper, dentro una pinetta, un campeggio piccolissimo sul mare. Già prenotato l'anno scorso. 3 settimane senza guidare, senza rotture di pi.
0: Giusto.
3: E sempre ubriaco.
1: Bella
3: tanto
1: lì.
3: Non guido. Comunque per parte c'è un paesino che si chiama Sironi nella provincia di Lecco. Dovresti andare lì con la cabrio.
2: Okay.
3: Almeno hai sempre Sironi in testa.
2: Ciao. È bella questa.
1: Questa è bella, bravo Auro. Che bella Follonica, mamma mia, c'è una discoteca pazzesca, il Tartana mi sembra che si chiami, c'è una discoteca pazzesca dove fanno delle serate, se vuoi andare a fare una serata di quelle alla la Baldoria.
2: Bello, vado al Mamai Beach, vado.
4: Ragazzi, buongiorno da qui, da Mantova.
2: Ciao.
4: Io quest'anno, come gli ultimi non so quanti, perché li ho persi come conto, andrò a Caresto, che è in provincia di Castò. Si presenta un'estate lavorativa, un autunno pure, le vacanze, prima o poi le farò.
1: Ciao Cri, dai Cri, qualche weekend magari riesci.
0: Sì. Sorella di Salvini, la sorella di Salvini, parla un po' come lei.
1: Un po' così. Allora dai, qualche weekend magari, sì, come la Piera, vai a camminare, pace, tranquillità e serenità.
0: E poi fai i temi quando torni a casa.
1: Esattamente. Io vado a Beschici, nel Gargano, lui è Vittorio.
0: Bravo Vittorio.
2: Non è Peschici? No, è Beschici con la B di Bologna.
0: Quindi va a Bologna.
1: Che pensavo anch'io Peschici. Adesso andiamo a controllare.
2: Magari c'è anche Beschici, può essere.
1: Ma attenzione, perché quello che invidio di più è lui che è a New York, va a New York a novembre e a Tokyo a marzo.
2: Questo è un colpo basso,
1: Attenzione, perché potremmo trovarci a Tokyo a marzo. Sono ancora indecisa tra Giappone e Corea.
2: Hai capito, Manu? Corea l'anno
0: 2027 e non sapevo dove andare.
2: La nostra geishona,
1: Niente, va dato della foca, ma è della geisha. Vabbè, poi.

0: simpatico che Bonazzo, anche tra l'altro. È il mismo Sol su Radio Number One alle 8 e 12
1: minuti. Dove andrete in vacanza in quest'estate 2026?
0: No, mi fa molta tenerezza Patrizio, che prima vi ha dato della geisha, e insomma diciamo che la geisha
1: è un'artista, no? Sì, certo. Intrattenitrice tradizionale giapponese, quindi si occupa di eventi privati con performance, danza e musica. Quindi se vai a fare un DJ set a Tokyo,
2: te la canta.
0: Se vado a fare un DJ set sono una geisha. Esatto. No, adesso si sente in colpa, capito? Quindi sta cercando di rivendermi la geisha come un artista, diciamo, che fa
1: ti ho letto
0: DJ
1: la prima parte
0: giro.
1: Della spiegazione, poi c'è la seconda
2: parte.
1: No, quella non te la leggo.
2: Perché dopo che ha suonato la chitarra e ha fatto il tè.
0: Esatto, non la leggere.
1: Ma non è così. La geisha è un'accezione assolutamente positiva, invece.
2: Certo.
0: Sì, da noi rallegra la vita della
2: da
0: gente.
2: Da noi lo dicono in un altro modo, dicono
1: no,
2: bageisha.
1: Ma non è vero. Che cretinotto.
3: Un mese e mezzo. 31 agosto si parte, 10 giorni a Lampedusa. Questo vivo le Dolomiti, però. Si va a Lampedusa.
1: Dove è stato Papa Leone XIV?
2: Lì?
1: È stato a Lampedusa.
0: È stato anche alla Spalmas, Papa Leone.
4: Ciao, scombricolati. Ciao, Elena. Io quest'estate vado in Cina.
0: Che bello!
4: Andrò una ventina di giorni a fare un tour della Cina con mio marito e mio figlio, che parla cinese, quindi non avremo problemi con la lingua. Beh. Buona giornata.
0: Anche la Cina era contemplata. Ma Corea, Cina,
1: quanti dindini bisogna avere, ragazzi, per andare in Cina?
0: Un po', ragazzi, un pochino, sì. Vabbè, però sono quei viaggi, non lo so. Io, ad esempio, magari durante l'anno, approfittando del fatto che vivo in un posto comunque splendido, non vado molto in vacanza, mi faccio magari qualche weekend per fare poi il viaggione, no? Questa
2: certo,
0: è la mia.
2: Certo. Okay. Però da sola.
1: O vuoi compagnia?
0: No, voglio compagnia, certo, con come la mia amica.
1: Come quella del
2: come l'ultima volta
1: a Bali vecchia.
0: No. Allora, sempre il nostro amico che va a New York e poi a Tokyo, va anche a Cape Town a maggio.
1: Ah, quindi pure sull'Africa. Vabbè, ragazzi, basta adesso, però, basta.
0: Novembre New York, Tokyo a marzo e Cape Town a maggio. A correre.
2: Però in moto.
0: Non lo so,
2: no, non si sa.
0: Non lo so su cosa corra e come corra, però lui va a correre in giro per il mondo. Che meraviglia!
2: Bello, bello.
0: Io vengo con te, tu vai a correre, io vado a girare la città e a magnare. Esatto. Questo potrebbe

0: 200 all'ora, 200 all'ora, in autostrada.
1: In autostrada, 200 all'ora. Me lo immagino un Cremonini di Palermo che fa 200 all'ora, tutto quanto è in autostrada.
0: Certo, le Cremonini, ora che non ho più te su Radio Number One, dove stiamo parlando di vacanza, volevo aprire una di vacanze, che vacanze farete, appunto, la domanda che vi abbiamo fatto, volevo aprire una piccola parentesi. Noi saremo dal 18 luglio all'8 di agosto in un villaggio IGV Club bellissimo, Santa Clara si chiama, in Sardegna. Quindi ci sarò io per tutto il periodo, ci saranno Michela Persico, arriverà anche la Chiara Papanicolao, insomma ci saremo un po', una bella formazione a rappresentare Radio Number One. Saremo in diretta da lì, se avete voglia di venirci a trovare, non avete ancora organizzato la vacanza, Santa Clara e GV Club è un posto meraviglioso, se siete lì vicino potete venirci a trovare, e se no ci sentiamo insomma in radio tutti i giorni. Detto questo,
2: ma coso in coso non vanno, no, in Sardegna, cose, no, cose non vanno qua in Sardegna. Oh,
0: ho espressamente chiesto,
2: no,
0: di avere un momento,
2: lo so.
0: Sì, ho espressamente chiesto di stare in vacanza, diciamo.
1: Sì, adesso vediamo, adesso
0: prendiamoci un momento per riflettere.
1: Okay. Siamo già arrivati a questo, è finito.
2: Un rapporto che si sta incrinando, ecco. Va bene.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità, per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti, su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Mattinata dalla nostra redazione segnaliamo un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo che porta la SS11 Padana Superiore e lo svincolo di Settimo Milanese in direzione A1 Milano-Bologna. Code tratti per traffico intenso sulla 4 tra Verona Est e Soave in direzione Padova e anche sulla 1 la Milano-Bologna tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 in direzione Milano. Criticità anche sulla 7 la Milano-Genova con code tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Abbiamo poi lavoro in corso con rallentamenti sulla 26 la Genova Gravellona Toce, in particolare tra allacciamento A21 e Casale Monferrato Sud. Lavori anche sulla 7 tra Gropello Cairoli e Casei Gerola in direzione Genova. E ancora abbiamo un veicolo in avaria con rallentamenti sulla 1, la Milano-Bologna, tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, direzione Milano. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo un incidente in via del Ponte di Nona, proprio nella capitale, tra via Carlo Bernardo Mosca e via Prenestina. E poi abbiamo traffico rallentato sulla tangenziale est di Roma tra l'uscita di via Batteria Nomentana e quella di via Salaria Villa Ada direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, buon viaggio con la combriccola.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
11: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Repeated, il pezzo che hanno fatto insieme Martin Garrix e Ed Sheeran su Radio Number One, il momento del focus. Abbiamo pensato con Sergio che potresti fare magari anche delle pillole, diciamo,
1: qua là, le pillole di sport,
2: no,
1: ad esempio.
2: Dovresti fare le fave di focus.
1: Le fave di focus, va bene, dai, ci penseremo.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Giornata dalla nostra redazione. Sara Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, perlomeno è quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Sole 24 Ore, che per la prima volta in assoluto premia una donna. Per Funaro decisivo il 66% dei consensi, staccato di un solo punto Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che con il 65% conferma comunque livelli di consenso elevati, pur cedendo la leadership dello scorso anno. Completa il podio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha il 64% di gradimento. Dietro questo terzetto, dietro il podio, si piazzano Massimo Zedda, primo cittadino di Cagliari, e Federico Basile, primo cittadino di Messina. Per trovare invece i sindaci del nord bisogna arrivare al settimo posto, con l'esequo tra Mario Conte, primo cittadino di Treviso, e Michele Guerra di Parma. Chiude la top ten Giuseppe Sala, sindaco di Milano. E prima, all'inizio della nostra combricola, abbiamo ascoltato anche la sua segretaria particolare o meno, la Marta Tuttopiano. Allora, tornando seri, la classifica dei governatori invece guidata da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, alle sue spalle Alberto Stefani del Veneto e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Quarta posizione per quanto riguarda il gradimento dei presidenti di regione per Alberto Cirio del Piemonte, sesto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Eccole qui le pillole di sport. Arriva inizio recupero il gol che manda la Spagna per la gioia della nostra Manu ai quarti del mondiale di calcio 2026 e manda invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo a casa. Rete decisiva al 91esimo di Merino. Furie rosse che nei quarti di finale affronteranno il Belgio, che ha battuto questa notte gli Stati Uniti 4-1 con doppietta tra l'altro di De Ketelaere, giocatore dell'Atalanta, e anche gol di Lukaku. Oggi alle 18 l'Argentina, campione del mondo in carica, viene sfidata dall'Egitto, mentre alle 22 si gioca Svizzera-Colombia. Missione compiuta invece nel tennis per Flavio Cobolli al torneo di Wimbledon. L'azzurro, numero 9 del tabellone, batte in 3-7 l'australiano De Minaur, numero 5, vola ai quarti di finale, dove domani affronterà il giovane britannico Ferry. Nel tabellone femminile, scusate il colpo di tosse, approda ai quarti anche Jasmine Paolini, che supera in rimonta al terzo set la filippina Ayala. Ora c'è la Kostiuk. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Max con Sweet Bap Psycho su Radio Number One alle 8:36. Ce l'ha veramente la fava di Focus?
1: No, allora non sono riuscito a concludere il focus sportivo che è venuta una crisi di tosse.
0: Una crisetta.
1: Allora, piccola postilla, margine proprio di Wimbledon alle 14, quindi tra non moltissimo. Scende in campo anche Jannik Sinner, insomma, il nostro numero uno al mondo, per il quarto di finale di Wimbledon, che ricordiamo il torneo più importante al mondo, contro il tedesco Struff.
2: È lì che ha cominciato a tossire. Perché ha detto prima Struff.
1: Numero 74 nel ranking. Forza, Jannik. Dove andrete in vacanza in questa torrida estate 2026?
0: Mary da Bergamo, quest'anno ad agosto in compagnia dei muratori bergamaschi, perché devo sistemare casa.
1: Allora sei a posto, con i muratori bergamaschi sei a posto, ti tirano sul muro in mezz'ora.
0: E se apposta, era Peschici comunque, eh?
3: Ma certo che Peschici, ho fatto la battuta, no? Peschici.
0: Perché lui si chiama Beschi probabilmente. Io sono Beschi e a fine luglio andiamo a Beschici nel Gargano. Che bella battuta!
4: Bella battuta.
0: Fa molto ridere, come le fave di Focus, molto ridere, sì.
5: A Orso da Legnano quest'anno va a Maiorca. Vuoi che sia spiaggia di Les Trench, che mega ito che sia anche ai nudisti? Allora non porto orologio, perché tanto che sia in giro tanti coiuni a pendolo là. Ciao Tosi, Orso da Legnano, viva Spagna.
1: Ha ragione però.
2: Dopo una certa età sono sempre le 6:30, però intendo dire...
0: Ragazzi,
1: ma esce anche il cucù?
0: Cucù! E la
2: dal 9 al 16 agosto partiamo per il mare, andiamo a Torre Pedrera.
1: E allora andate a trovare Mirko il bagnino, mi raccomando.
0: Tra poco lo chiamiamo, mamma mia, la mattinata delle battutone queste qua.

0: Solo io quando sento questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari penso all'amaro nel senso digestivo, tipo il Montenegro, quelle robe lì.
1: No, ma adesso la risolviamo, guarda.
0: Cosa c'è che non va? Vabbè, e tra poco una grande canzone di Radio Number One, vi riportiamo al 1985.
2: La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA
5: e i pensieri
4: solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: e grandi entusiasmi come sempre per le grandi canzoni di Radio Number One. Ci hanno riportato indietro al 1985 i nostri programmatori musicali con questa canzone di Katrina and the Waves che si chiama Walking on Sunshine. Ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Io ce l'ho sempre un pippone, in realtà mi trattengo per il vostro bene, diciamo, molto spesso. Allora attenzione, perché questa canzone non è una storia molto nuova, perché abbiamo scoperto insomma nel tempo che in molti casi è successo così. Questa canzone era odiata da tutta la band, l'unica a cui piaceva un po' era Katrina, però i Waves non la potevano vedere questa canzone qua, tant'è che è stata una delle prime canzoni che hanno registrato in realtà insieme, ma poi l'hanno tenuta lì perché il bassista addirittura la trovava irritante e quindi tutte le volte: ma la mettiamo nella album? Mettiamone un'altra. E fino a che nel 1985 non so cosa successe, probabilmente gliene mancava una, diciamo, per completare l'album, e quindi via, è uscita Walking on Sunshine, che oggi abbiamo ascoltato e che è sicuramente la canzone più famosa della band. Te capi?
2: Che spinza energia da tutti i poveri ragazzi. Mi calmo.
3: No ragazzi, questo il disco precedente mi ha fatto ballare come un'anguilla. Allora, siamo delfini curiosi, vogliamo sapere dove andate in vacanza in questa calda, rovente estate 2026.
0: Sentiamo.

0: di sole in Trentino e ogni anno c'è sempre un sentiero nuovo, fresco, buon cibo e gente meravigliosa, dice Tania dalla provincia di Mantova. Io sono stato una volta in Trentino e passeggiando ho visto un trentino sulla Trentina, ma non era l'età.
1: Ma Sergio!
2: È maliziosa!
3: Io vado a Caresto, provincia di Castel.
2: Di Castel. E sono già due.
0: Vanno
2: a Caresto.
0: Con l'amica di Mantova.
2: Sì.
4: Vi trovate, tu e Cristina da Mantova, a Caresto, in provincia di Castel, vi fate

0: che belle canzoni che ci sono nell'album nuovo di Harry Styles su Radio Number One. Ne ascoltiamo molte, tra l'altro i singoli che sono usciti, e questo è uno degli molto ultimi, appunto.
1: Molto bello.
0: Quante belle vacanze che fanno i nostri ascoltatori. Ce n'è un'altra che mi piace molto, che potrebbe essere fonte di ispirazione. Sentiamo.
2: Noi quest'anno andremo in macchina nei Balcani, concentrandoci sulla Bosnia, e penso arrivando al Montenegro, soprattutto per il mare. Ciao.
0: Bello, ci piace. Applausoni. Vabbè, quello sempre. Abbiamo deciso, ci hanno dato delle ispirazioni. Hai deciso la tua vacanza, Patrizio.
3: Io dai Balcani ai balconi a questo punto. Sì. No, nel senso che bisogna
1: mangiare l'anguria sul balcone.
3: È molto bello il tour dei Balcani, è molto bello anche farlo su due ruote, anche in moto. Montenegro è una scoperta pazzesca. Ho visto un documentario, è bellissimo Montenegro.
0: Abbiamo scoperto che anche Centauro, capito? La Rubia,
3: no, le due ruote. Però è molto bello.
0: Vabbè. E tu dove andrai in vacanza, Sergio? Che non l'hai detto.
1: Come abbiamo detto, balcone con l'anguria.
3: Balcone
0: con l'anguria.
1: A sputare i semini a quelli che passano.
0: Speriamo non passi nessuno.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it

0: abbonati Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
6: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
7: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
8: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: State ascoltando Radio Number One. Ancora buona mattinata a tutti dalla Combriccola. Sono le 9 in punto.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri italiani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente, pericolosissimo, parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
15: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: canzone praticamente questa qua nuova di Somber, si chiama My Body Isn't Ready, ovvero il mio corpo non è pronto, il mio corpo non è più pronto per fare niente. La vecchiaia ragazzi che avanza,
1: no,
0: così la vedi,
1: ti arriva
0: in faccia,
1: sei una giovincella,
0: ed è proprio di questo che stiamo per parlare, vero?
1: Hai fatto un assist al bacio, perché parliamo di questo studio svedese che ha analizzato lo sviluppo fisico di più generazioni nell'arco di quasi 50 anni, quindi è una bella forbice. Ebbene, il picco della forza fisica, secondo questo studio, è tra i 26 e i 36 anni. E fin qui direi che hanno scoperto un po' l'acqua calda, si sa, insomma, che a cavallo tra i 20 e i 30 anni c'è il top della forma. Il declino, inteso anche come perdita proprio di forza fisica, al di là di quello che può essere il declino, il degrado estetico, fisico, eccetera, eccetera, inizia gradualmente poco prima dei 40 anni e poi accelera ovviamente con l'incedere dell'età. E allora vi chiediamo, ragazzacci e ragazzacce che non siete altro, voi che avete in particolare superato la quarantina, ci siamo un po' tutti, o comunque la gran parte anche di chi ci ascolta, che cosa avete di meno ma anche di più rispetto a quando avevate 25-30 anni, nel fiore della vostra esistenza?
0: Io, se potessi tornare indietro, tornerei tra i 40 e i 45, comunque non tra i 26 e i 36, se devo essere sincera. Era un periodo in cui ero carica a pallettoni, in forma smagliante. Sì, in forma smagliante. No, 40-45 è stato il mio periodo migliore. Tu che cos'hai di più o di meno, Patrizio?
1: Beh, pazienza sicuramente. Pazienza, ecco. Sì, esperienza è d'altra parte, l'esperienza insomma è maturata, o meno soldi rispetto a prima, perché una volta con la lira si guadagnava di più, è vero. E poi, ho meno forza, ho più acciacchi. tutta sta robetta qua.
0: No, mi ricordo che mi è capitato di fare magari questo orario in passato, in altre situazioni, molto spesso facendo la DJ, quindi andando a suonare, mi capitava di arrivare in dritto. Cioè, nel senso, dalla serata prendi l'aereo, atterri, vai a lavorare, vai in radio
1: a fare
0: il programma.
1: Provo a farlo adesso, il dritto.
0: Sì, adesso, ieri ho fatto mezzanotte perché la Spagna è finita alle 11. Cioè, ragazzi, vabbè.
2: Ciao, une proprio.
0: Esatto. E lì, insomma, è l'età, no? Cioè, non conta la forma fisica, l'allenamento, le cose, eccetera. È proprio l'età che non ti consente più di fare queste cose. Certo. Tu invece, Sergio?
2: Io faccio fatica a voltare pagina, ma non nella vita, proprio a prendere un quaderno.
0: Proprio voltare
2: pagina.
1: La forza nei polpastrelli.
2: Già sui giornali faccio fatica. E poi,
0: guarda, se riesci a sollevare il libro e a sbatacchiarlo un po', si gira da sola.
2: È vero.
0: Però fai più fatica.
2: Sì, fa più fatica.
0: Lo sbatacchio è faticoso. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori. 393 4

0: che mi hanno riacceso, mi ha riacceso questa canzone I Don't Feel Like Dancing di She's So Sister. Era il 2006, l'abbiamo riascoltata su Radio Number Ones. Radio Number Ones. Come dice il nostro amico Omar D'Aberzo, si parla di vecchiaia. È vero?
1: Sì, si parla, no, di vecchiaia, nel senso che cosa è cambiato rispetto al picco, insomma, della forza fisica tra i 26 e i 36 anni, secondo questo studio svedese. Che cosa vi manca e che cosa avete di più rispetto a quella fascia d'età, insomma, che sembrava così tanto fluida.
0: Comunque più o meno tutti siamo sulla stessa linea.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, io ammetto che devo essere d'accordo con la Doriani, perché dai 35 ai 45 anni credo di essere stato il mio periodo migliore, secondo me.
0: Sì.
2: Poi cosa ho di più che cosa di meno da quando ero giovane, tra virgolette, ma forse cosa ho di più è la saggezza, sia nel lavoro che nella vita. Che cosa ho di meno? La pazienza. Se ti devo mandare a fare, ti mando a fare subito. A 56 anni non so più neanche a pensare se sei un dirigente, se sei un capo, se sei un imprenditore, se sei un mio fornitore. Se ti devo mandare, ti mando. Ma senza passare dal via, proprio.
1: Sì, come a Monopoli.
0: Ciao Fabio da Monza, è vero, sì, c'è anche dell'incoscienza in tutto questo, perché poi non puoi farlo.
3: No,
0: nel senso che per assurdo a 25 anni mandi a fare, come dice lui, un capo e un altro lavoro lo trovi tranquillamente. A 56
3: è
0: già più difficilotto, no? Ciao, la forza fisica è sempre quella, poca, però oggi ho più esperienza e sicuramente più capelli bianchi. Buona giornata.
1: Eccolo, ci sta.
3: Non cambierei niente, vi dico solo che 15 giorni fa, a 55 anni, ho fatto la Sportful Dolomiti Race. 203 km in bici sulle Dolomiti con dislivello di 5000 metri.
1: Beh, ragazzi, qui standing ovation a manetta, eh.
3: Mamma mia.
1: Aspetta, 55 anni, bello arzillo il nostro.
0: Allora, 20 km di camminata con i cani e percorsi difficoltosi me li scordo sempre di più man mano che passano gli anni, ma in realtà fino all'anno scorso la fatica la facevo. Ne ho 59.
1: Ci sta, con i cani
3: adesso ai cani ha attaccato la slitta e si fa tirare.
1: certo.
0: La cosa proprio che a me rende un po' triste non avere più la forza fisica, appunto, per fare queste cose qua, no? Poi per il resto le rughe chi se ne frega, le camminate

0: sulle mani con Bricola, Abracadabra.
1: Vado in Calabria, vado
2: no,
1: in Calabria.
2: No, vado in Calabria, dai.
0: Vado in Calabria, ullala. Che bello. Nessuno ha detto Calabria per le vacanze prima, eh? Nessuno che va in Calabria a mangiare la buia.
1: Non ce la fanno.
0: E non lo so, è un po' lontana forse. Abracadabra, Lady Gaga su Radio Number One, sono le 9:20, a tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Eccellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su Ticketgate.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
10: Radio Number One Meteo.
11: Buongiorno, buongiorno da Meteopat. Un saluto, un caldo saluto verrebbe da aggiungere. Sì, alle Meteopattine Canarie, capitanate dalla nostra Manu Doriani. Allora, questo nuovo robusto, caldo anticiclone sì, subtropicale, c'è la caldazza che si sta rafforzando sull'Europa occidentale, allungandosi dalla penisola iberica, dove tra l'altro sta già portando temperature vicine ai 40 gradi in Andalusia, fin verso le isole britanniche. E nel corso dei prossimi giorni questo robusto anticiclone si spingerà gradualmente anche sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, tornando così ad abbracciare anche la nostra penisola. Ne conseguirà un tempo in larga parte soleggiato da nord a sud dello stivale, anche se potrebbe essere disturbato localmente dalla formazione di improvvisi temporali scrosci di pioggia. Potrebbe accadere anche questo in particolare da giovedì in poi, giovedì e venerdì in particolare, specie nel corso del pomeriggio e nelle prime ore serali. Per quanto riguarda però le prossime 48 ore, direi che il caldo sarà il grande protagonista, con valori anche di 37-38 gradi in Val Padana. Facciamo pure suonare le campane a festa, però fa caldo, Antò, fa caldo. È tutto, ragazzacci.

0: Funk di Stefano Gabbani, no, Francesco Gabbani, Stefano Gabbani. Ho fatto un mashup tra Stefano Gabbani di Dolce Gabbani e Francesco Gabbani di Francesco Gabbani. Va bene, bene così, bene così. Questa è la combricola di Radio Number One. Sono le 9:30, c'è il Focus. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Nostra redazione prende il via questa mattina il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo anche del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Perché? Perché la difesa antibalistica resta la principale vulnerabilità proprio dell'Ucraina in questa nuova fase di guerra con la Russia, e per questo Kiev, durante i lavori di questo vertice, chiederà assistenza ai paesi della NATO. Lo ha dichiarato proprio il presidente ucraino Zelensky in un'intervista, ricordando che il suo paese dispone di sistemi Patriot statunitensi, ma anche di sistemi italo-francesi, ma in quantità troppo limitate. E poi ci saranno i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, dopo insomma quello che ha scritto Trump. Credo che ci sia un po' l'imbarazzo da parte di tutti, ci sarà un po' l'imbarazzo, a partire da questi riflettori accesi sui bilaterali tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Staremo a vedere. Tifo tossico a Milano sarebbe stato Rosario Trimboli, presunto narcotrafficante internazionale con legami con l'Andrangheta, a dare il via libera al patto tra i capi ultra delle curve interista e milanista di San Siro, in virtù del quale chiunque fosse andato in finale di Champions nel 2023, dato che le squadre si scontravano in semifinale, avrebbe dato il 30% del ricavato dei biglietti messi a disposizione all'altro. Sono queste le ultime novità emerse dall'inchiesta sulle curve appunto di Inter e Milan. Lo ha messo a verbale, interrogato dai PM della DIA milanese, Marco Ferdico, che è l'ormai ex capo ultras nerazzurro. Con tre interrogatori dal 30 maggio sino allo scorso fine giugno, ha deciso appunto di pentirsi e collaborare con la giustizia. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: insieme a Black Eyed Peas ci regaliavano questa versione di Mashkenada un po' di anni fa, riascoltata su Radio Number One alle 9:35, e io vi posso già spoilerare che tra poco si gioca ancora, che abbiamo ancora della musica da regalarvi, musica live ovviamente, qui nella combriccola di Radio Number One.
1: Salve, salve a tutti.
2: Buongiorno, ma chi è lei, scusi?
1: Massimo Riposo, permesso, buongiorno.
2: Sì, si capisce dalla voce, dal tenore della voce.
1: Allora, ho sentito che state parlando della forza, mica la forza lì.
2: Stavo già sbagliando.
1: Per me non è cambiato tanto, facevo un cazzo da sì. piccolo.
3: Prima.
1: Non faccio un cazzo neanche adesso, devo dire la verità. Oh, sto bene.
2: No, si vede.
1: Perché se c'è da tirar su dei pesi, chiamo mio cugino.
2: Certo.
1: Se c'è da aprire il frigo, chiamo mia mamma.
2: Addirittura.
1: Se c'è da andare giù a portare giù il cane, va giù da solo. E io sono qua tranquillo, non levo queste. Oh, passano gli anni, devo dire la verità, succede una cosa molto semplice.
2: Cosa?
1: Mi sto rompendo i coglioni.
2: È ovvio.
1: È l'unica cosa che mi capita. All'alba dei miei 60, cosa devo fare?
0: Ma dovrebbe un attimo, nel senso, energizzarsi, dovrebbe trovare delle
2: una
0: cose.
2: Una botta di vita,
0: che...
2: su, Massimo.
1: Ho fatto delle cose, mi ricordo. Tipo? Nell'82 ho acceso la televisione, non c'era ancora il telecomando, andato fino là.
2: Caspita, si è allungato con l'indice.
1: No, proprio mi sono alzato.
2: Caspita,
1: sono alzato, ho fatto 4 passi. Poi
0: pazzesco,
1: sono tornato.
0: Sai com'era
1: indietro.
0: Stanco dopo?
1: Io sono stato sul divano 10 giorni.
2: Certo, per riprendersi.
1: È venuto fuori il monoscopio, ma niente.
2: Il famoso monoscopio Rai.
1: Ho guardato la televisione così, senza cambiare tanto. Però, però sto bene, ecco.
0: No, certo. Se le scappa la pipì,
1: c'ho un tubo.
0: Okay.
2: Ma che
1: tubo.
2: Schifo, ragazzi.
1: Devo dire la verità, sono 4 giorni che ho 7, ma non passa nessuno di qua. Voi avete da fare.
2: No, sì, non passiamo.
1: Mi prendete la bottiglia da fare.
2: No, lo faccio prendere al cane, va.
1: Ma non riesce a aprire, un imbranato quello lì. No, ma sto bene, per il resto.
2: Sì, si vede. È in forma, certo.
1: Sono molto in forma. Voi come state?
2: Noi stiamo bene.
0: Bene, tutto a posto.
1: Allora portatemi su un caffè, dai. Però dovete anche aprire da solo. La chiave la trovate sotto lo zerbino.
2: Mamma mia, sarà arrugginita.
0: Sembra un po' bene l'ultimo periodo comunque, più o meno siamo lì.

0: siamo a caccia del tormentone dell'estate. Secondo Patrizia, questa dei The Colors è il tormentone dell'estate. Il tuo tormentone,
1: beh,
0: vero?
1: Secondo me, o questa dei The Colors, oppure Cosa Nostra. Cosa nostra. No, perché ho parlato prima delle curve
0: di
1: tossiche.
0: Cosa nostra.
1: E quindi, siccome c'è Cosa Nostra nelle curve, stavo ancora pensando a quello.
0: E cosa
1: siccome...
0: nostra. Vabbè.
1: Bossa vabbè, nostra, bossa nostra magari, di Gaia.
0: Magari facciamo un domandone su uno di questi giorni. Ci ma sta. Adesso si regala!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Domandones, un regalones, appunto regaliamo musica e divertimento. Che bello questo concerto, ragazzi, io l'ho vista lei e vi assicuro che è veramente brava. Sto parlando di Madame. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Madame, appunto il martedì 14 luglio al Lazaretto di Bergamo. Manda adesso un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
1: Eccola, allora, oltre che del Vicenza, Madame è molto tifosa di quale squadra di Serie A? Le opzioni sono Milan, Inter, Juventus e Atalanta. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri,
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
4: Scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Vi abbiamo portati indietro fino lì con le grandi canzoni di Radio Number One. Era Desiree di Life, appunto, alle 9:48. Ma torniamo a bomba sul nostro gioco. A chi regaliamo questi due bei biglietti di Madame per il concerto al Lazzaretto del 14 di luglio?
1: Ma lei, che si chiama Alice, ma che bel nome. Ciao Alice!
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao, allora come si chiama innanzitutto il paese delle meraviglie dal quale ci ascolti?
2: Si chiama Cormano. Brusilio per la precisione.
1: Ok, beh.
0: Ho abitato a Cormano per un periodo della mia vita, me lo ricordo.
3: Il tratto urbano proprio abiti.
1: Il tratto urbano della 4. Allora, torniamo alla domanda. Oltre che del Vicenza, Madame è molto tifosa di quale squadra di Serie A? Milan, Inter, Juventus o Atalanta?
2: Inter.
1: Per la gioia, guarda, per la gioia di Sergione, è ovvio.
0: Se già ti piaceva, ti piace ancora di più.
3: Ancora di più.
0: Allora, cara Alice, ti regaliamo questi due biglietti per il 14 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ci vediamo per una birretta, perché ci sarò anch'io. Se ci individuiamo, birretta al bar. A bere.
2: Perfetto.
0: Va bene.
3: Okay. Ciao.
1: Un abbraccio.
2: Benissimo. Grazie mille, un saluto.
1: Ciao.

0: perfetta per chiudere Teenage Dream. Direi che non potevamo scegliere la canzone migliore, il pezzo di Katy Perry su Radio Number One. Abbiamo finito, la combricola di oggi termina qui, portiamo a casa le nostre carcasse, grazie a Patrizio Romano,
1: grazie al nostro coso nostro Sergio Sironi
2: e grazie a cosa nostra Manuela Doriani.
0: Ciao, a domani. Guru guru guru guru guru guru
2: guru guru guru guru. Amici, nella vita bisogna lasciare un segno,
3: ma non sul parquet.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ma buongiorno, un minuto dopo le 10 su Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, ha sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
5: Buongiorno Milano, buongiorno Virgi.
1: Ma senti qua che entusiasmo, abbiamo colui che è arrivato.
5: Sì, è vero, sono arrivato. Milano mi ha accolto con la sua freschezza, con me insomma mica tanto, caldo, caldo già importante qui. Buongiorno a tutti i giornalisti di Spacca Notizie questa settimana. Claudio e Virginia, è un piacere ritrovarti nella capitale del mondo.
1: Nella Virginia. Capitale del mondo, che però ti ha accolto prima del suo caldo anche con parecchie aria condizionata.
5: No, beh, per fortuna ho fatto l'unica cosa giusta del 2026, l'ho già fatta, quindi penso non ne farò altre. Sul treno mi sono procurato la felpettina. Bravo. Per coprirmi la pancia, hai capito?
1: Hai fatto bene.
5: No, perché ci sono meno 2 gradi su Trenord, amici di Trenord, un po' meno aria condizionata.
1: A breve secondo me anche qui arriveremo.
5: Va bene.
1: Meno 2 gradi.
5: Allora, avete sentito dalle notizie, insomma, tutti parlano di questo incontro non incontro ad Ankara tra Trump e Meloni. Noi cercheremo di entrare nei meandri di questo incontro non incontro, anche con qualche consiglio simpatico.
1: Sì, quindi mi raccomando, tra pochissimo appunto scoprirete questi consigli. Prima ascoltiamo il disco di Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.
4: The Journalist.

0: Si chiama Bring Your Love, la canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Martedì 7 di luglio, 10:08 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno. Pronti per dare anche questi consigli nel caso...
1: consigli semiseri.
0: Nel caso in cui ci sia qualcuno che magari avete voglia di salutare o vedere poco. Perché lo diciamo? Perché vi diciamo questo?
1: Lo diciamo perché tutti stanno parlando insomma di questo... bilaterale che non ci sarà, l'abbiamo sentito bene dalle nostre news, tra Trump e Meloni, indietro di un paio di giorni, insomma Trump ha pubblicato questo meme, ancora una volta molto antipatico, contro la nostra premier, ha scritto serve un ordine restrittivo, no, non è proprio simpaticissimo,
0: no, non è carissimo.
1: Quindi l'attacco e a questo punto però i due saranno nella stessa stanza, sicuramente, questo è sicuro, ad Ankara, G7, vertice NATO, e sai, G7 lo dice il nome, sono in sette,
0: e quindi incontrano lì nella stessa stanza, parlano di quelli che potrebbero essere i problemi
1: del mondo dell'umanità, ma questi due almeno si eviteranno. Domanda, si eviteranno? In che modo si eviteranno? E poi come fai ad evitare una persona quando sei nella stessa stanza? Insomma, noi abbiamo alcuni consigli, insomma, abbiamo trovato alcuni consigli
0: utili per quando magari ci sono quelle situazioni un po' imbarazzanti, perché il silenzio a volte può essere più imbarazzante di mille parole, purtroppo.
1: Allora, li chiediamo anche a voi, perché magari anche voi vi siete trovati. Io pensavo a qual è la situazione un po' più normale, al di là del G7, che può capitare a ciascuno di noi. Non so, quando ti ritrovi con un ex ad una cena, non vuoi vedere. Sai, quelle cose lì, cioè...
0: ma peggio magari sono quelle situazioni, perché comunque un ex puoi decidere di non andare, ah no, c'è lui, c'è
1: no,
0: lei,
1: ma sei lì,
0: vado.
1: Sei lì nella stessa stanza, non vedo altra situazione.
0: Secondo me capita di più sul lavoro, quindi magari hai litigato con quel
1: collega.
0: Il capo si è ripreso e quindi il giorno dopo tu sei lì che vorresti dire
1: Allora, fra poco vi diamo un po' di consigli. Il primo, che possiamo però già anticipare, è il linguaggio del corpo, molto importante, no? Cioè, ad esempio se la persona, allora questo è un consiglio per Trump, se la persona è più bassa di te, quindi Meloni, guarda oltre la sua testa, cioè tu hai davanti la Meloni, guardi oltre, non devi incrociare con gli occhi, perché se incroci con gli occhi poi
0: è un casino, devi salutare a quel punto. Devi ciao, salutare.
1: Bello il tuo meme che hai pubblicato l'altro giorno.
0: Così, comunque in questo momento Claudio sta facendo così, io non capisco, guarda oltre. C'è il disco di Rihanna subito su Radio Number One. Please don't stop.

0: Radio Number One, 10 e 15 minuti The Journalist in questa versione appunto con Virginia e Claudio per il resto della settimana. Stiamo dando anche questi consigli particolari, no?
1: Consigli non richiesti. Allora, modi per ignorare qualcuno nella stessa stanza, perché oggi in questo G7 ad Ankara, insomma, Trump e la Meloni saranno lì, tra l'altro
0: la stanza, respireranno alla stessa aria.
1: Sì, saranno anche allo stesso tavolo tecnicamente, sai che ci sono quei tavoli abbastanza lunghi, fanno le fotografie, no? Prima che si inizi, quindi insomma la persona la vedi. Poi mi piacciono i commenti degli altri politici, tipo Crosetto ha detto, beh, una cosa intelligente, ha detto, noi parliamo insomma in generale con un orizzonte anche più lungo, no?
0: Certo.
1: Cioè gli Stati Uniti sono un alleato al di là di Trump, no? Un giorno, voglio dire, Trump non ci sarà più, ma ci saranno ancora gli Stati Uniti. E questo è corretto. Poi però dice delle cose tipo, vabbè, però ha litigato molto di più con Macron e Starmer rispetto alla Meloni, ci sembra
0: quindi
1: di essere
0: magari,
1: ma sembra di essere alle elementari. Comunque
0: ci può essere un po' più di tensione verso altri paesi.
1: Allora, tornando poi ai consigli, abbiamo detto insomma evitare lo sguardo, e dice il problema di quanto è alto uno, quanto è alto l'altro. Camminare velocemente, che cosa vuol dire? Ti trovi d'accordo con questo consiglio nella stessa stanza? Cioè si scappa, si fa il gatto e il topo?
0: Sì, nel senso che se vedi quella persona avvicinarsi da lontano mantieni una certa distanza, oppure dici aspetta, devo andare in bagno, devo recuperare quella cosa, quindi cerchi di andare per l'appunto nella direzione opposta. Può essere una tattica, ma secondo me è un po' rischiosa, perché comunque poi la persona
1: e sono sette, G7, certo, sono sette, certo. Non sono in 35,
0: certo.
1: Mostrati chiuso, anche questo, non sorridere, mantieni un'espressione seria, addirittura accigliata, per far capire che non vuoi parlare con nessuno. Puoi anche assumere un'espressione inquietante e vuota
0: aiuto, film horror
1: che scoraggerà chiunque dal provare a parlarti. No, ecco, la Meloni non è che deve scoraggiare chiunque, deve evitare Trump, deve mostrarsi chiusa con Trump, un po' offesa, voglio dire.
0: O magari si mostrerà ancora più accesa nei suoi confronti. Può

0: presenta con un cappello, prova a coprire appunto questa parte del viso per scoraggiare la persona
1: però,
0: da cercare di stabilire un contatto.
1: Però la Meloni ha i capelli lunghi, quindi voglio
0: anche
1: dire
0: la frangia,
1: anche la frangia, quindi volendo, se nelle fotografie di rito domani, no, sul Corriere, no,
0: sì,
1: vedrete sempre la Meloni leggermente di tre quarti, no, col capello lungo che evita Trump, sappiate insomma che ha ascoltato i nostri consigli.
0: Ma
1: ultimo,
0: certo,
1: consiglio: tieni il corpo occupato, cioè gesticola con altri, se sei da solo fingiti immerso nella lettura di un libro, non si può, una
0: non
1: rivista,
0: può,
1: un testo, però loro avranno i fogli davanti, insomma. Questi sono alcuni consigli, vediamo poi come andrà oggi al G7 di Ankara.
0: Se sei da solo, fingiti una persona che sta dormendo in questo momento.
1: Un opossum, ti fingi morto, no, non si può. Sai che sono molto curioso di come andrà, secondo me Trump ne combinerà una.
0: Per forza.
1: A occhio.
0: Per forza.
1: Dirà qualche cosa ancora di particolare.
0: Lo show deve continuare.

0: anche dei consigli particolari nel caso in cui non abbiate voglia di parlare con qualcuno nello specifico. Comunque vorreste evitarlo, giusto?
1: Sì, arrivano anche messaggi, insomma l'importante è i primi minuti. Poi dopo Trump si addormenta. Non è detto che funzioni proprio così. Oggi però, al di là insomma di questo incontro di cui tanto si parla,
0: sì,
1: è una giornata importante,
0: molto dolce
1: perché la giornata mondiale internazionale
0: del cioccolato.
1: Oh, allora,
0: grandi, dai, piccoli, piccini, anziani, c'è sicuramente una cosa che ci unisce al mondo, il cioccolato, dai, sia nella versione dolce, salata, sì, Nutella, allora, via così.
1: Tra poco allora ve lo facciamo assaggiare.
0: Assolutamente sì, voi restate lì, mi raccomando.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure

0: lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Dracula, molto bella questa canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. 7 luglio, giornata mondiale del...
1: cioccolato, il cibo degli dei, lo chiamavano Aztechi e Maya, e ogni tanto infatti lo chiamiamo anche noi,
0: sì.
1: Così il cibo degli dei, ma viene da lì perché per loro era proprio il cibo degli dei.
0: Così da ammirare e sognare, no, sia no, di
1: mangiare.
0: Notte che di giorno.
1: Da mangiare, non da ammirare e sognare.
0: La stavo raccontando un pochino più, no?
1: Edulcorata. Allora, perché proprio il 7 luglio? Perché insomma ci sono più versioni. Una, nel 1847 è nata la prima tavoletta.
0: Il cioccolato, pazzesco, il cioccolato, comunque, se ci pensi.
1: C'è questo Joseph Storrs Frye, fondatore di questa azienda che si chiama come lui, che ha avuto l'idea di aggiungere burro di cacao fuso al cacao in polvere. Questa è una, diciamo, la barretta, diciamo, la sua idea. Questa è una delle possibilità. L'altra, il sette...
0: Willy Wonka del passato.
1: Bravissima.
0: Willy Wonka, Willy
1: l'altra
0: Wonka.
1: È il 7 luglio del 1520. Cortés, che era uno di quei conquistadores che andavano avanti e indietro e che sterminavano anche, dobbiamo dirlo, le popolazioni del Centro America, portò a Re Carlo I di Spagna la prima fava di cacao. E quindi 7 luglio, insomma, questa è una delle idee.
0: Anche... Buenos días, tenemos aquí el chocolate.
1: Però
0: beh, la... inventato.
1: Sì, hai fatto benissimo. Comunque, chi è la prima persona che ha portato i semi di cacao in Europa? È lui, Cristoforo. Zio Cristoforo Colombo, è stato lui di ritorno dall'Honduras nel 1502, però sono stati poi gli spagnoli, no? Hanno sterminato queste popolazioni, però di fatto poi hanno cominciato a commercializzare le fave di cacao, di cioccolato,
0: ovunque.
1: Sì. In tutto il mondo.
0: C'è stato anche un momento in cui appunto si pensava che fossero un po' i Maya, no? Ad aver addirittura creato questi primi chicchi di cioccolato.
1: Sì, no, allora, comunque in ogni caso il cioccolato viene da lì, è una cosa che fa star bene tutti, quindi è bello, insomma, che oggi si possa festeggiare questa giornata mondiale del cioccolato. Addirittura i Maya e gli Aztechi lo usavano come moneta di scambio. Noi, i Romani, utilizzavano il sale,
0: sì.
1: Da qui la parola salario,
0: e invece loro
1: utilizzavano il cioccolato,
0: come al solito, sì, facevano distinguere anche sotto questo punto di vista e utilizzavano il cioccolato. Beh, all'epoca, insomma, poteva essere anche un valore aggiunto, no? Possedere questo tipo di moneta diversa e insolita.
1: Adesso si dice: tu hai lo yacht, quanti miliardi hai? Una volta si diceva: tu quanto cioccolato hai in banca?
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Bella questa battuta, me la segno, la posso riutilizzare l'anno prossimo.
0: Bene, ecco, è un Claudio Chiari più simpatico del solito oggi. Tra l'altro, a proposito di buone notizie, non sì. Solo quella che appunto riguarda il cioccolato, ma tra poco giocheremo anche insieme, giusto? Quindi dei biglietti da regalarvi. Come al solito, preparate il numero sul vostro telefonino 393-444-0444 e il dito più veloce si porterà a casa appunto questi biglietti. Prima il disco di Justin Timberlake, Mirrors.

0: sessione Samurai J, ma siete pronti per giocare ora?
1: Io sì.
0: Ecco.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh yes, perché adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Madame, proprio martedì 14 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Prego Claudio.
1: Attenzione, in quale anno Madame ha partecipato a Sanremo con il brano Il bene nel male? 2019, 2021, 2023, 2025. Attenzione alla risposta, vediamo chi è il più veloce.
0: Ullala, tra poco lo scopriremo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: 1976, Shake Your Booty, Casey The Sunshine Band, la canzone che ci riporta indietro nel tempo. Pensate che il brano raggiunse il primo posto della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, diventando il terzo singolo della band proprio a conquistare tutte le vette, e ancora oggi è una canzone dell'epoca proprio della disco music.
1: Ma al telefono abbiamo la vincitrice dei biglietti di Madame, che noi molto volentieri le regaliamo. Michela, buongiorno.
2: Ciao. Ciao, ciao a tutti, sono molto contenta di aver vinto.
1: Ci mancherebbe altro, voglio dire. Sei nascosta in bagno, giusto, mentre stai lavorando? Questo è
2: corretto. Sì.
1: Lo possiamo dire.
0: L'abbiamo detto ormai.
1: Ascolta, con chi andrai al concerto di Madame?
2: Andrò con una mia amica.
1: Con una tua amica, molto
2: valore. Sì, sì, ci tiene molto, quindi...
1: Nel senso che a lei piace proprio Madame, intendi?
2: Avevamo già in mente di comprare i biglietti, però non ci eravamo ancora decise, quindi questo regalo è proprio ad hoc.
1: Perfetto,
0: va questo bene. Quindi è fantastico, appunto sei stata la prima a dire 2023, che è l'anno corretto appunto di quando si è esibita sul palco di Sanremo, quindi... Molto brava, anche molto fortunata. Vedi, li volevano comprare, invece glielo abbiamo regalati.
2: Infatti, grazie mille.
1: Avete scommesso. Il Lazaretto poi è un bellissimo posto, anche molto coinvolgente.
2: Infatti,
1: insomma,
2: lo conosciamo bene.
1: Molto bene. Dai, allora, fate magari qualche fotografia, qualche selfie, taggate Radio Number One quando siete lì.
2: Certo.
1: Concerto, così in qualche modo condivideremo anche noi della radio, insomma, la vostra serata, ok?
2: Grazie mille ancora, buona giornata.
0: Ciao,
2: a tutti.
0: Michele, esci dal bagno, mi raccomando.
1: ciao,
2: grazie
0: mille, ciao. Non vi preoccupate, perché avrete la possibilità di vincere anche più tardi, dovete solamente ascoltare la radio. Dico bene?
1: Mi sembra giusto.

0: fine di questa prima ora insieme dei journalist Virginia e Claudio per il resto della settimana, e tra pochissimo in realtà parleremo di un tema molto molto sempre dolce, visto che abbiamo parlato di dolcezza e che sta a cuore a tantissime persone.
1: Allora, ci sono delle città nel mondo che hanno questa attenzione particolare nei confronti dei propri cani randagi, cioè ci sono città nel mondo che si prendono davvero cura dei propri cani randagi e che prevedono insomma questa attività, li chiamano addirittura cani di quartiere, ok?
0: E loro stanno lì, girano qua e là, ma non si spostano troppo.
1: In Italia questa cosa non c'è, c'è qualcuno che ci prova, ma non è ancora formalizzato come in altre città, ve le anticipiamo, come Atene, Bangkok o anche Tbilisi. Insomma, in quest'estate che è sempre più rovente, anche il discorso cani è un discorso interessante.
0: Sì, molto, molto, molto particolare. Anche vero che noi italiani siamo sempre un po' quelli che sono schizzinosi su tutto, no? Quindi non conosciamo il cane, non conosciamo il gatto, e quindi magari abbiamo un po' più di timore anche.
1: Però i cani randagi ci sono, certo. E un po' di civiltà anche lì ci vuole, cioè bisogna prendersene cura.
0: Bisognerebbe. Tra poco appunto ne parliamo, voi restate lì.
2: The Journalist è sempre con te, anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Ma buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'attentato di Monte Carlo, uccisa a Kiev la sospettata Anastasia Berezovska. Il corpo della 39enne è stato ritrovato ieri sera. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolaev, ferito in un attentato dinamitardo. Due persone sarebbero state fermate. Prende il via oggi ad Ankara il cruciale vertice NATO, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire da Giorgia Meloni e Donald Trump. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci indagati De Laurentiis. L'ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della società Bari, del Napoli e della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. Il primo è amministratore unico del Bari, mentre il padre è presidente del Napoli. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda. Emergenza voli in Sicilia per una nuova eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino al primo pomeriggio l'aeroporto di Catania, bloccata anche la base militare di Sigonella. L'attività eruttiva continua a provocare pesanti disagi nei collegamenti aerei, alcuni dei quali sono stati dirottati verso Palermo, Trapani e Comiso. Arriva a inizio recupero il gol che manda la Spagna ai quarti di finale del Mondiale di Calcio e il Portogallo di Cristiano Ronaldo a casa. Rete decisiva al 91esimo di Merino. Furie rosse che nei quarti di finale affronteranno il Belgio, che questa notte ha superato 4-1 gli Stati Uniti, a segno due volte De Ketelaere e una Lukaku. Oggi alle 18 si gioca Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: avanti, buongiorno, versione con me, Virginia, appunto, fino a venerdì, giusto,
1: perché,
0: Claudio?
1: Perché ridi?
0: No, rido nel senso, giornale di versione Virginia, Fabio in vacanza, ma tornerà per l'appunto, quindi la salutiamo.
1: Sempre spacca notizie siamo, e quindi questa notizia è molto interessante, perché secondo me va a evidenziare un pochino anche il grado di civiltà di queste città, perché i cani randaggi, evidentemente parliamo di questo, ci sono presenti, sì, in alcune città più di altre, e ci sono appunto alcune città del mondo, Atene in particolare, Bangkok o Tbilisi, ma restiamo ad Atene ad esempio, che è una città qui vicino a, certo, noi, una città europea, che si prendono cura dei propri cani randaggi e fanno sì che insomma anche tutta questa presenza di cani sia più igienica, per esempio,
0: sì,
1: più,
0: che siano
1: più
0: anche meglio,
1: no?
0: I cani che non soffrano, comunque crescano poi di conseguenza in cattività, perché poi se un cane comunque è affamato, anche la fame chiaramente porta dei momenti di tensione e di nervosismo.
1: No, poi voglio dire, questi sono cani senza un proprietario, però sono sterilizzati, sì, vaccinati, vengono seguiti, insomma vengono gestiti, e quindi questa modalità insomma di gestire i cani nelle grandi città è una modalità che in Italia non c'è ancora così formalizzata. Diciamo che ci sono alcune associazioni che provano insomma a mettere un tappo là dove riescono, qualcosa di buono
0: si fa anche,
1: ma
0: assolutamente sì,
1: anche qualche cosa in più, no?
0: Poi interessante sapere che girano per il centro con questa placchetta gialla sull'orecchio, quindi collari e placche servono proprio a segnalare che il cane è passato attraverso un programma pubblico, quindi è stato preso, sterilizzato, vaccinato contro la rabbia, visitato da un veterinario e poi riportato per l'appunto dove viveva. Ce ne sono veramente tanti anche in altri paesi del mondo, penso per esempio all'Egitto. Sono stata a Sharm, pieno di questi cani comunque che vanno in giro con questo orecchino giallo, no? Quindi
1: allora, io non sono un grande fan dei cani in libertà, perché un pochettino
0: hai
1: mi
0: un
1: fanno...
0: po' di tensione, timore.
1: Sì, penso anche alle persone che hanno paura dei cani e tutto, insomma l'ideale, ma anche qui leggo ad Atene, loro cercano di farli adottare, ovviamente molte volte poi ci riescono, se però non ci riescono i cani randaggi, che evidentemente sono più numerosi in questa città rispetto
0: sì,
1: giro a Milano, cani randaggi non è che ne vedi.
0: No, certo.
1: Ad Atene invece ce ne sono tanti, e quindi è un problema che deve essere gestito.
0: Poi è anche interessante il discorso che si fa in riferimento ai canili, perché siamo per l'appunto abituati a pensare che i cani trovati liberi per strada vadano messi in canile, ma i canili in realtà dovrebbero servire come soluzione temporanea. Però è sempre più difficile che le persone poi vogliano adottare un cane che magari è già anziano, vecchio, o comunque che abbia problematiche di un certo tipo. Mi sta venendo da piangere.
1: Perché pensi al tuo cagnolino a casa?
0: No, perché io vorrei adottarne veramente due, tre, no dai, tre è esagerato, un altro mi piacerebbe, purtroppo però i costi diciamo che sono abbastanza elevati al giorno.

0: insieme alle 11 e 12 minuti, il momento in cui stiamo parlando appunto di tutti quei cani randagi che in realtà sono anche, possiamo definirli, cani di quartiere.
1: Sì, io non sapevo che dal 2001 in Italia questo mi sorprende, una circolare del Ministero della Sanità riconosce ufficialmente la figura del cane di quartiere, definito bello, come un cane senza proprietario che si è dichiarato sano e non aggressivo, sterilizzato, microchippato e affidato a un tutor, ha il diritto di vivere libero nel suo territorio.
0: Andare qua e là, attraversare la strada, bussare alle varie porte.
1: In pratica però questo, diciamo, questa cosa qua non succede sempre. L'approccio più diffuso è quello di tenere i cani nei canili. Secondo i dati più recenti, i cani chiusi nei rifugi italiani sono oltre 100.000, tantissimi, e l'80% dei quali al sud. Quindi questo cane di quartiere in Italia è discutibile. Comunque la figura del cane di quartiere, io non so quante persone gradirebbero il cane di quartiere.
0: No, secondo me, come dicevamo prima, c'è anche un po' il pregiudizio del malato, è sporco, insomma questi discorsi che vengono fatti molto spesso anche in Italia, ma perché siamo più attenti, un pochino più schizzinosi sotto questo punto di vista rispetto all'estero. Loro proprio capita di andare in tantissimi posti, ci sono tutti questi cani che vanno in giro tra ristoranti, bar.
1: Beh, ma anche, non benissimo però quello.
0: Anche gatti in realtà, ci sono anche tanti gatti che vivono per la strada, cercano cibo, quindi tu turista sei lì che ti stai mangiando la tua pietanza tipica e arriva il gatto a reclamare un pezzettino.
1: Guarda, io non sono un grandissimo fan, diciamo, sto leggendo, leggo questa cosa del cane di quartiere, certo, pensarli nei canili per tutta la vita non è felicissimo, però secondo me nemmeno immaginare una città con tutti i cani che vanno in giro, io ho capito, possono essere sterilizzati, però non è una bellissima cosa, no? Pensa anche ai vari bisogni, i cani vanno in giro, fanno quello che devono fare, cosa facciamo?
0: Sì, rimane lì sul marciapiede.
1: Un po' complicato. Comunque, insomma, vi abbiamo raccontato questa realtà di alcune città che pensano a questa cosa, è già un passo, sterilizzarli, vaccinarli, curarli, e poi insomma il grande lavoro invece che fanno i canili, che cercano ovviamente qualcuno che adotti questi cani. E adotta il secondo cane, non è uno, fagli compagnia, anche io ne ho uno, io mi fermo a una, tu se vuoi andare al secondo procedi pure.
0: Se lo fai tu prometto di farlo anch'io.
1: Ok,
0: facciamo così allora. Intanto siamo pronti per ascoltare un altro disco su Radio Number One. Alex Warren.

0: The Wave Jungle è la canzone che abbiamo appena ascoltato qua insieme su Radio Number One. Cani di quartiere, un po' questo il tema che stiamo affrontando, giusto?
1: Sì, in alcune città del mondo, anche in Europa, ad Atene, insomma, questa cosa dei cani di quartiere curati, sterilizzati, che rimangono di fatto di nessuno, ma che girano nel quartiere, è abbastanza comune. In Italia, secondo me, non tutti saremo pronti ad affrontare questi cani di quartiere.
0: Sì, diciamo che ancora non c'è tanto amore verso quello che è il cane randagio o comunque che vive per strada.
1: No, cioè, tu vedi il cane randagio, sei un po' preoccupato. Sentiamo un messaggio.
0: Sì.
2: Ragazzi, io ho preso, sono il terzo cane che proviene dalla Sicilia, e di cui due erano in canile, quindi erano stati catturati sul territorio e portati in canile, li ho portati a casa io, a Sondrio. In più è arrivato il terzo, che comunque questo era un cane di quartiere, come dite voi, proprio vaccinato. Il discorso è che la gente, non essendo tutta d'accordo, praticamente era lo scherno di molte persone e comunque gli facevano anche del male, per cui niente, adesso è qua insieme a tutta la mia truppa, in tutto siamo 8.
1: In tutto 8, va bene. Allora, se sei d'accordo, io aprirei una piccola pagina sportiva, perché abbiamo il tennis con Wimbledon e abbiamo questi mondiali con questi risultati, con questi big che lasciano i mondiali lacrime, tipo Cristiano Ronaldo,
0: esatto.
1: Ieri sera, hai visto?
0: Lacrime, quindi tra poco approfondiamo anche questo tema. Ci fermiamo per un istante, state lì.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One Meteo.
8: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e anche di domani. Attenzione, alta pressione subtropicale in rinforzo, al via una nuova ondata di caldo con valori oltre i 35 gradi e punte fino a 36-38 gradi. In particolare oggi il mattino splende il sole, insomma quasi dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, zone interne del centro-sud e rilievi della Sardegna, isolati temporali sulle zone appenniniche, possibili locali sconfinamenti di temporali anche lungo le coste del sud. Prepariamoci dunque al gran caldo che durerà per qualche giorno, forse anche una decina di giorni, insomma con temperature oltre i 35 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Non mamma, la voce quella di Madame, novità che abbiamo appena ascoltato insieme qua su Radio Number One, 11 e 30 minuti. Allora, parliamo di mondiali per l'appunto.
1: Mondiali. Tu hai visto la partita ieri sera tra Spagna e Portogallo?
0: Spagna-Portogallo vince 1-0 la Spagna, quindi sicuramente la mano sarà felice, no?
1: Ah, la mano?
0: Si trova là, quindi sicuramente sarà felice. Non saranno invece felici tutti i fedelissimi di Ronaldo, che in lacrime, insomma, si è commosso. Questo è il suo ultimo mondiale, quindi diciamo che è arrivata la prova ufficiale di tutto ciò, e quindi insomma lacrimoni, gente disperata, messaggi d'addio sui social, video andati virali su TikTok, insomma anche il pubblico social si è commosso parecchio sotto questo punto di vista.
1: Lui ha detto però che non prenderà decisioni affrettate sulla sua carriera. Lui ha 41 anni, probabile che continui ancora a giocare un pochettino di tempo, se non in nazionale, comunque nel suo team arabo, anche perché lì insomma ha qualcosa ancora da dire e il grano a lui interessa, quindi secondo me lui continuerà ancora un pochettino a giocare, alla coscienza a posto. Ha detto anche perché un europeo con il Portogallo lui se l'è portato a casa, quello è stato il suo mondiale, ha detto, ho la coscienza a posto. Quindi vabbè, ciao Cristiano Ronaldo, ciao anche a Neymar, che con il Brasile insomma qualche giorno fa non gli è andata bene, quindi anche per lui probabilmente mai più mondiali. Tocca a Messi.
0: Ma anche a Messi, che giocherà stasera per l'appunto.
1: Sì, alle 18 contro l'Egitto. Argentina io direi favorita con l'Egitto, ma attenzione però perché l'Egitto è comunque una squadra tosta, ha quel Salah molto molto forte. Non è scontata la vittoria dell'Argentina. L'Argentina avrà visto probabilmente anche il Brasile perdere in quel modo, e quindi ha detto: sai cosa c'è? Cerchiamo di stare un pochettino più attenti, no? Con l'Egitto.
0: Poi orecchie ben aperte, occhi soprattutto.
1: Assolutamente. Ma i titoli, diciamo così, dei mondiali li hanno presi sicuramente gli statunitensi, che dopo tutta la querela, no? Giocatore espulso, poi riammesso dopo l'intervento di Trump con Infantino, grandissime polemiche, giuste, perché è una cosa che non si fa, è davvero urla vergogna. Alla fine il Belgio sul campo, forse anche spronato da queste, no? Da queste ingiustizie, ha vinto 4-1, ha fatto una super partita. E poi la Federazione del Belgio ha fatto un post, si è rivolta a Trump e ha detto: prova a ribaltare questo risultato, dopo aver ribaltato l'espulsione.
0: Abbiamo bisogno di tutto questo.
1: Ha detto: prova a ribaltare questo 4-1 se ci riesci. Quindi hanno tirato un po' in giro Trump, che a questo punto dovrà leccarsi le ferite. Quindi Belgio va avanti, gli Stati Uniti si fermano.
0: Chissà che cosa succederà. Comunque avremo modo di scoprirne delle belle anche stasera, e poi domani comunque approfondimenti. Ora il disco di Ed Sheeran, Shape of You. The club

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia, siete prontissimi per giocare insieme a noi?
1: Io sì.
0: Oh, così ti voglio.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Madame martedì 14 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
1: Pronti con la domanda? Attenzione, concentrati. Qual è il titolo dell'ultimo album di Madame uscito lo scorso aprile? Rosso, Disincanto, L'amore o L'eccezione? Rispondete bene, mi raccomando.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: proprio con questo disco che cambiarono leggermente stile, proponendo un suono diciamo più morbido e riflessivo rispetto ai loro lavori precedenti, e la canzone diventò uno dei loro maggiori successi internazionali ed è stata poi utilizzata anche come colonna sonora in parecchi film.
1: Abbiamo il nostro ascoltatore più veloce che andrà grazie a Radio Number One al concerto di Madama Lazzaretto. Buongiorno, come ti chiami?
2: Ecco. Buongiorno, ciao, mi chiamo Silvano. Siamo dalla provincia di Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia, che temperatura c'è da quelle parti?
2: Di solito 30 gradi.
1: Ah, beh, ma tu abiti in città o sugli Appennini?
2: No, fortunatamente in Appennino. Almeno un po' si riesce a respirare qua.
1: Bello, però a che altezza abiti? A che altitudine abiti più o meno?
2: Sono 500 metri.
1: Beh, 500 metri un paio di gradi in meno magari rispetto alla città, eh?
2: Sì, soprattutto di sera, insomma, si riesce a dormire abbastanza bene.
1: Bene, bravo, bravo Silvano.
0: Allora, la risposta corretta appunto ce l'hai scritta tu, sei stato il dito più veloce. Disincanto, l'album del nome di Madame, quindi ti porti a casa questi due biglietti.
1: Certo,
2: perfetto.
1: 14 luglio, radio ufficiale del Lazzaretto e Radio Number One, al concerto di Madame. Con chi ci vai, Silvano?
2: Con mia moglie, quest'anno festeggiamo i 10 anni di matrimonio, non abbiamo fatto niente, allora faremo un bel giretto.
1: Allora, ti tiro un po' le orecchie perché non avete fatto niente, ok? però ti faccio i complimenti perché insomma alla porti a questo bellissimo concerto. Cos'è, martedì il 14? Sì, martedì prossimo. Ciao Silvano!
2: Sì, esatto. Grazie mille a tutti,
0: ciao,
2: buona giornata.
0: Ciao, grazie per aver partecipato, grazie mille, ciao. Vedi? Come siamo romantici anche. Sembrava un giorno qualunque, invece testimoni dell'amore io e te.
1: Grazie a noi avrà un regalo per i suoi 10 anni.
0: Adesso c'è Olivia Rodrigo su Radio Number One.

0: insieme ad Elisa, il disco che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme, e tra poco parleremo di un argomento molto interessante se siete tra quelle persone che hanno voglia un po' di reinventarsi.
1: Beh sì, qui agli Spacca Notizie una serie di lavori certificati, cioè esistono, ne abbiamo prova, ma davvero molto molto molto particolari, nel senso che nessuno si sognerebbe mai di mandare probabilmente una proposta di lavoro per avere uno di questi lavori, perché probabilmente non sa che esistono.
0: Ecco.
1: Quindi noi vi informeremo e chissà, magari avrete delle opportunità in più.
0: Preparate il curriculum, perché sarà tutto da rifare dopo questa notizia, quindi restate qua.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: È mezzogiorno in punto su Radio Number One, ascoltiamo le news.
0: Radio Number Radio One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Una donna di 59 anni è stata trovata morta in un'abitazione di Sanremo. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Sul corpo riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Al vaglio la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Resta in carcere Lamin Saidili, il jeep convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne Italo Gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Sul profilo WhatsApp il giovane aveva la foto di un guerriero islamico. L'attentato di Monte Carlo uccise a Kiev la sospettata Anastasia Berezovska. Il corpo della 39enne è stato ritrovato ieri sera. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolaev. Due gli arrestati, uno dell'intelligence ucraina. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci indagati De Laurentiis. L'ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della società Bari, del Napoli e della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. Il primo è amministratore unico del Bari, mentre il padre è presidente del Napoli. Emergenza voli in Sicilia per una nuova eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino al primo pomeriggio l'aeroporto di Catania, bloccata anche la base militare di Sigonella. Mondiali di calcio, si qualificano i quarti anche Spagna, 1-0 sul Portogallo e Belgio, 4-1 sugli Stati Uniti. Oggi alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: è la canzone che apre questa terza ora insieme The Journalist versione Virginia e Claudio, per l'appunto fino alla fine di questa settimana. Allora, parliamo di lavori strani, particolari.
1: Lavori strani che esistono magari non in Italia, ma a seconda della situazione del posto,
0: sì.
1: Evidentemente sono lavori che prevedono già delle persone. Ad esempio, ad Amsterdam ogni anno finiscono in acqua tra le 12.000 e le 15.000 biciclette.
0: Pazzesco.
1: Che vengono recuperate da queste barche gru, e quindi c'è il lavoro di pescatore di bici. Una volta c'erano i pescatori di anime, adesso ci sono i pescatori di biciclette. Beh, ho capito, ma se il numero è 12.000-15.000, per forza nasce questo tipo di lavoro. Anche a Milano sui navigli qualcosa
0: finisce ogni tanto all'interno. Allora, è sicuramente un lavoro particolare, non siamo abituati a vederlo così tanto spesso qua nella città di Milano, però sicuramente nei Paesi Bassi utilizzano tantissimo le bici, oltretutto anche i turisti che magari arrivano, sai, una birra di troppo, un attimo che poi la bici possa appunto cadere all'interno del fiume.
1: È molto carino anche il lavoro che c'è a Tokyo. Durante le ore di punta, questi personaggi, che si chiamano gli Oshiya, aiutano a spingere delicatamente i passeggeri dentro i vagoni per permettere alle persone di chiudersi dalla metropolitana. Sono gli spingi persone a Tokyo, un po' antipatico come lo, tipo si mettono lì incastrati.
0: Sì, allora ho visto anche dei video in realtà su TikTok, proprio che riguarda questo tipo di professione. Allora, è anche vero che mi sembra un po' strano che alla fine riescano a incastrare tutte queste persone, cioè secondo me sono magari dei casi eccezionali in cui ci sono dei ritardi oppure degli scioperi particolari, perché se no tendenzialmente ho sempre visto servizi di trasporto perfetti, quindi è comunque un disagio. Questo
1: è un po' modello sardina, voglio dire, tu pensa a Milano, persone che stanno salendo con uno dietro che ti spinge
0: a Milano routine.
1: Ti spingono le altre persone, però se ci fosse uno preposto a spingerti dentro, ti giri e gli dai un ceffone, dice: oh, entro da solo, mi devi spingere dentro come una sardina, cosa vuoi? Ce ne sono altri di mestieri, fra poco ve ne diciamo degli altri, però subito questo: il consulente degli elfi. Cos'è questo qui? Prima di costruire strade o edifici, in alcuni casi vengono consultati esperti per verificare che il progetto non disturbi i luoghi considerati abitati dagli Uldfolk, appunto.
0: Come?
1: Gli elfi. Nel 2013 un progetto autostradale fu bloccato anche per questo motivo dopo ricorso alla Corte Suprema. Ma no, dai, ma questa è una baccata.
0: Ma chissà dove potremo arrivare a questo punto. Vabbè, preparate i curriculum, perché oggi si rifanno da capo e chissà, si può appunto ambire a questo tipo di professioni, giusto Claudio?
1: Sì.
0: C'è il disco dei Coldplay su Radio Number One Talk.

0: parlando di tutti questi lavori particolari che si possono fare qua e là nel mondo, perché mentre tu sei in ufficio 8 ore c'è gente pagata per fare delle cose che possiamo definire alternative.
1: Allora, questo consulente degli elfi pare che si svolga nei paesi nordici, anche perché Uldufolk penso che sia una parola o norvegese o svedese. Abbiamo poi scoperto lo spingi persona a Tokyo, il pescatore di bici ad Amsterdam. Abbiamo anche l'acqua sommelier.
0: Questo, cioè, è interessante, eh?
1: Sì, persone che valutano acque in bottiglia analizzando contenuto minerale, consistenza e sensazione in bocca. Beh, direi, però questo lo conoscevo già, il sommelier dell'acqua.
0: Anche se mi permetto di dire che io non noto mai nessun tipo di differenza tra le varie acque. C'è chi si accorge subito, ah sì, sto bevendo quella in plastica, quella in vetro, quella di una determinata marca. Tutto uguale per me l'acqua, cioè acqua.
1: No, io ti dico, noto della differenza nell'acqua, però non sono capace ad associarla ad una marca. Cioè, se io bevo sempre una determinata marca, però se mi danno un'altra acqua mi accorgo che è un'altra, però non è che dico, ah, questa è la San Benedetto, questa è la Sant'Anna, questa, cioè non riesco ad associarla alla marca, non sono così.
0: Senti solo la differenza, se, però sei così.
1: La differenza la sento. Poi abbiamo un altro mestiere, fidanzato a noleggio.
0: Questa è bella, eh?
1: Questo lo lascio presentare a te, il fidanzato noleggio.
0: Allora, si tratta di questo servizio che attualmente è disponibile in Giappone. Se hai bisogno di fare, che ne so, cene, matrimoni particolari e non vuoi andare da sola per non sentire i tuoi parenti che ti dicono ma il fidanzatino, giusto. Ma il marito, allora per l'appunto puoi pensare di affittare questo fidanzato. Si tratta di spiegargli in breve quella che è la tua vita e lui poi dovrà far finta di amarti e insomma conoscere tutto il bello e il brutto di te.
1: Ma il servizio più richiesto a questo fidanzato noleggio è per i matrimoni, cioè per far sembrare il tavolo un po' più numeroso, no? Cioè ho un po' di amiche single, che palle ste amiche single, guardate che vi noleggio 3 fidanzati così vado a mettere un po' di colore al tavolo, hai capito?
0: Che poi è un costo, cioè, tra tutte le cose appunto da pagare durante il giorno del matrimonio si aggiunge anche questo, che ha un costo sicuramente elevato.
1: Ma l'ultimo lavoro che vogliamo proporvi, che forse è anche il più particolare, dormitore professionista. Siamo a Helsinki, ad esempio, in questo hotel nel 2013 è stata assunta una persona il cui compito era dormire una notte in ogni camera diversa e scrivere una recensione dettagliata sulla qualità del sonno. Nella 37 ho dormito da 8, nella 41 al quarto piano ho dormito da 6, la 25 un po' scomoda, capito?
0: Questo è interessante, eh? Io forse il curriculum ci faccio una pensata, ho bisogno di riposo.

0: chiama Canzone Estiva, la voce quella di Annalisa, l'abbiamo riascoltata qua insieme su Radio Number One. Tra poco ci spostiamo ancora nel mondo.
1: Ma sì, lo facciamo sempre. Apriamo la nostra paginetta di Wimbledon, se sei d'accordo.
0: Assolutamente sì, voi come sempre rimanete lì, tra poco torniamo. The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Federer qualunque lì da solo, no?
1: Federer, tra l'altro, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, hai detto bene tu, immortalato dalle fotografie e dalle telecamere, da solo nel Royal Box, no? E questa immagine sta facendo il giro del mondo. Cioè, che cosa ci fa Federer da solo a guardare una partita di tennis?
0: Già Royal Box vuoto è qualcosa che può preoccupare gli occhi più attenti,
1: ma era molto molto tardi, si stava giocando una partita che tra l'altro è stata sospesa e quindi riprenderà oggi tra Zverev, numero 2 del mondo, e Ljecka, che è il numero 13. Partita molto equilibrata, Zverev era in vantaggio di 2 set sul 3-3 del terzo set, è stata sospesa, però è stato molto carino vedere Federer, diciamo così, portare rispetto per i suoi, no, lui li ha incontrati questi due giocatori qualche anno fa, e dire insomma, se sono qua a vedere la partita sto qua fino alla fine, non è che vado via e li lascio lì da soli.
0: Sì, è molto molto bello questo discorso che ha fatto per quanto riguarda il rispetto, perché secondo me è anche comunque bello che un atleta poi possa rimanere umile in questo senso,
1: vabbè,
0: e stare vicino anche alle giustamente agli altri sportivi, alle persone che hanno comunque un percorso, una carriera molto importante.
1: Era molto tardi, molta gente era già andata via, oggi riprenderà la partita. Ieri l'attenzione di tutti, insomma noi italiani soprattutto, ma non solo, è stata sulla vittoria di Cobolli su De Minor. Cobolli numero 9 del mondo, De Minor numero 5, ha vinto in 3-7, anzi numero 9 del tabellone, numero 5 De Minor. Cobolli molto carino alla fine nell'intervista che si fa sul campo, no? Si è rivolto agli spettatori e ha detto: ho bisogno di una casa, perché sai, quando i giocatori vanno, non so, vanno a Londra, lui è lì con i suoi genitori che cucinano la pasta, no? Cercano di mantenere un ambiente familiare, tu prenoti la casa, non è che la prenoti per tutto il mese,
0: a tempo indeterminato,
1: no, perché non sa se arriverai nei quarti, semifinale, finale, quindi lui l'aveva prenotata fino agli ottavi. Adesso lui è stato promosso nei quarti, quindi ha fatto un appello, ha detto: oh, se c'è qualcuno tra voi nel pubblico che vuole ospitarmi, io ci sono. Bene, dai, belle storie che arrivano. Oggi Sinner, quarti di finale in campo contro Struff, tra poco alle 14 l'altro quarto di finale con Ogier Yassim contro Djokovic. Si entra nei vivo di Wimbledon con i primi 8 che daranno sicuramente spettacolo.
0: Ecco, quindi avremo comunque modo di approfondire questo tema nella giornata, o per meglio dire nella mattina di domani. Come sempre The Journalist vi dà anche aggiornamenti su questo.
1: Certo.
0: Ora il disco dei Pinguini Tattici Nucleari si chiama Giovani Wannabe.

0: mezzogiorno e 39 minuti. Allora, abbiamo fatto la polemica del lunedì, dobbiamo fare anche la polemica del martedì.
1: È da un po' che non sentivo parlare di Briatore, evidentemente anche lui si è detto la stessa cosa, è da un po' che non parlano di me.
0: Ha cambiato allora, business.
1: Ok, allora è uscito con una nuova intervista, una boutade. Lui però è bravo perché ogni volta che esce con una dichiarazione, insomma, sa dove colpire.
0: Certo.
1: Estate, di che cosa vuoi parlare se non di gelato? La polemica parte proprio da qui e fra poco ve la raccontiamo.
0: Restate lì, tra poco torniamo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: anni 90.
1: Hai capito?
0: Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato e risuccederà anche più tardi qua su Radio Number One. Ma parliamo di gelati costosi, molto perché, costosi.
1: Perché fai quel gesto? Ah, è costoso?
0: Gesto dei soldi.
1: Allora, Briatore, che poi voglio dire, secondo me, io vi dico questa cosa qua, secondo me non è la persona più adatta per dire questa cosa, anche conoscendo la sua storia e la sua proposta con Crazy Pizza, con il Millionaire, cioè voglio dire, alla fine è anche lui sulla stessa onda. Spieghiamo, siamo a Ruvo di Puglia, gelateria, l'imprenditore si chiama Vincenzo Paparella, che è diventata famosa negli ultimi anni perché propone questo gelato allo zafferano con foglia d'oro al costo di 70 euro.
0: Cosa?
1: Briatore però si è espresso in questo modo. Che cosa ha detto?
0: Allora ha detto: è un cretino chi spende 70 euro per un gelato con la foglia d'oro. D'altro canto loro si sono difesi dicendo che non è un gelato da esibire, ma un'esperienza gastronomica. E la Peppa.
1: Si dice ormai experience. No, però loro hanno ragione. E in fondo riprendono lo stesso Briatore e gli dicono: ok, ma se io voglio mangiarmi una pizza normale, vado sotto casa e mi mangio una buona pizza, spendo 10 euro.
0: Certo.
1: Okay? Se voglio un'esperienza un po' particolare, tu stesso, Briatore, mi proponi la tua pizza, Crazy Pizza, che magari costa 25-30 euro, perché non lo so, perché la proponi in un certo modo e quindi io scelgo. Entrambe le proposte sono legittime, non è che una è stupida o uno non è stupida. Infatti mi fa un po' strano che Briatore, che punta sempre su questa cosa qua, abbia detto questa frase del cretino.
0: Secondo me è arrabbiato perché non ci ha pensato lui a questa
1: possibile,
0: idea.
1: Possibile.
0: Tra
1: possibile.
0: L'altro, comunque, ridendo e scherzando, ci sono ancora 148 persone in lista d'attesa con prenotazioni che arrivano fino al 22 settembre per assaggiare questo gelato, perché comunque ci sono veramente tantissime persone che hanno tanti soldi nel mondo e quindi è sempre tutto in proporzione, cioè magari per alcuni questi 70 euro sono i nostri 3,50 euro che utilizziamo per mangiare il gelato, va sempre tutto poi in proporzione a quello che uno ha.
1: Facciamoci questo gelato,
0: ecco, un bel gelato. Invece tu cosa fai questa sera?

0: ore insieme di Journalist, ma ritorniamo domani, giusto?
1: Assolutamente, non è una minaccia, è una promessa. Qual è,
0: paura.
1: Qual è la notizia più bella di oggi?
0: Secondo me, che quella dei cagnolini.
1: Ah, quelli cagnolini?
0: Sì, ha impressionato le persone, no?
1: Io ho amato soprattutto invece la notizia dei lavori...
0: mondiali.
1: No, mondiali, vabbè, mondiali tennis, lì mi piace, no? E la notizia sui lavori strani. Perché quello del recupera bici, dello spingi persone.
0: Ma ti ci vedo io, domani, spingere... in pensione, ti ci vedo lì a raccogliere
1: a raccogliere le biciclette dal canale. Va bene, dai, allora vi lasciamo in compagnia di Francesco e Andrea. One Match, chissà quale sarà l'argomento di oggi, di sicuro litigheranno e di sicuro vincerà Andrea. Perché hai visto, vince sempre Andrea, non ho capito perché, forse perché sceglie lui gli argomenti, capito? Secondo me funziona proprio così. Va
0: ci
1: bene.
0: Sono delle minacce di cui noi non sappiamo ancora nulla. Ci risentiamo domani.
1: A domani, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli

0: quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: A Radio Number One, le 13 in punto, subito le notizie, poi One Match.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Daniele Baldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker, alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
7: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
6: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana. Lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio. Indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
6: Ed è tutto, a più tardi.
9: One Match. Vediamo chi ha ragione.
4: Buon pomeriggio. pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti e soprattutto, ma soprattutto,
9: soprattutto da chi ha vinto ieri, Andrea Ferrari, buon pomeriggio.
4: Soprattutto perché sei il più alto di tutti e quindi soprattutto non per... Hai vinto una volta in una settimana, adesso...
9: È vero.
4: Anche nei corridoi, senti che anche da Milano vince sempre Andrea, ma alla fine... Vediamo oggi chi vince. A proposito, sì, visto che tu sei uno che è sempre bello, preciso, puntuale, stamattina com'è andata? Ti sei svegliato presto? Sei corso fuori o hai fatto tutto con calma?
9: Una difficoltà incredibile ad alzarmi dal letto, come sempre, poi devo fare tutto di fretta e quindi insomma non è molto facile la situazione al mattino, non è per niente facile, ma non solo quando vengo a lavorare,
4: in realtà in generale anche... nella vita.
9: In generale ragazzi, è così purtroppo, spero che molti la pensino come me.
4: Ma vediamo, oggi un match che c'entra un po' su questa cosa qui, quindi state con noi, si parte!
10: One match! E tu, da che parte stai?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match. E già lo zio sorride nervoso.
2: Sotto
1: non
2: i baffi,
1: se...
2: no, sì. Non nervoso. Ah, okay. Io proprio, guarda, sorrido sornione perché ti aspetto al varco. Vieni dallo zio, vieni che oggi ti massacro, vieni.
1: Ah, anche perché solitamente quando affrontiamo un tema che riguarda abitudini quotidiane non ho una grande percentuale di vittorie.
2: Però allora vediamo. Fatti una domanda e datti una... come direbbe Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta.
1: Insomma, Marzullo un po' cervellotico.
2: Torniamo, rewind, torniamo a questa mattina, ore 8 del mattino. Andrea Brumbru Ferrari si sveglia,
1: sì.
2: Esce dal lettone, cioè il lettone, sì. Matrimoniale tu.
1: Sì, no, no, no, no, a casa, a Milano, no.
2: C'hai il single?
1: Abito
2: cazzo
1: da
2: ci
1: solo.
2: Stai che sei 6 metri per 4, vabbè.
1: No, no, ci sto. Con difficoltà, ma
2: vai
1: ci sto.
2: In bagno,
1: sì.
2: E poi vai dritto in cucina.
1: Sì, a fare colazione.
2: E basta.
1: Faccio la doccia, poi faccio colazione, mi vesto e poi esco.
2: Ok.
1: Manca una pratica in
2: manca,
1: realtà.
2: Manca una,
1: sì.
2: Cosa.
1: Insomma.
2: Quel letto lì. Quel letto lì!
1: Lo rifacciamo o non lo rifacciamo? Ed estate come d'inverno, nei giorni in cui vai a lavorare o nei giorni in cui non vai a lavorare? Ecco, come vi comportate? Lo rifate praticamente subito oppure mai, sapendo che tanto va disfatto ogni sera?
2: No, tu sei proprio quasi disfattista, non di letto, ma quasi. Va bene, dai, le posizioni!
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: Guarda zio, è una pratica questa di rifare il letto che io non concepisco fin da quando sono nato, perché il letto va rifatto, perché dovrebbe essere rifatto se tanto? Uno, a casa non viene nessuno, a parte te. Due, stasera devo comunque disfarlo. Tre, quando mi sveglio, che siano giornate, come detto, lavorative o no, ho altro di cui altro di più importante,
2: certo,
1: no?
2: Priorità.
1: Quindi perché esiste questa convenzione di riordinare il letto a tutti i costi? Poi chiaro, lo diciamo anche per chi è all'ascolto. Vengono ospiti, deve essere fatto, però quella volta lì, quelle due volte lì, però davvero, è solo in quelle circostanze, per il resto non credo che abbia proprio senso. Zero.
2: Io guarda, non dico niente, saranno poi gli ascoltatori a massacrarti perché io ho la mia posizione.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: Ore 8 del mattino, a casa dello zio, mi sveglio, anch'io esco dal lettore, il mio lettore matrimoniale, perché mi allungo, io faccio il 4 le spade, zac, vado in bagno, poi torno, rifaccio non subito il letto, è vero, vado a far colazione, faccio doccia, colazione e poi prima di vestirmi, ok, rifaccio il letto tutte le mattine perché è una questione di, ci vogliono 2 minuti, 2, disciplina, sì, sì, signore, e allora un po' di attenzione, okay. Vabbè, poi terza cosa, ordine, un po' di ordine mentale, fisico, ordine nelle cose. Una volta mi ha spiegato una persona molto molto intelligente che quando ordini per esempio casa fai praticamente parallelamente ordine nella tua testa. E quindi
1: ma io non
2: fare
1: so
2: letto...
1: che persone frequenti lo zio Nasti, però abbiamo scoperto perché arriva sempre tardi al lavoro.
2: Vabbè, non è che devi dire proprio tutti i cazzi nostri. Va bene, questo è il contendere. Voi rifate il letto tutte le mattine oppure no?
1: Oppure quasi mai, ecco, no, proprio zero in
2: quasi mai, giusto, quasi mai.
1: 393 444 0444.

0: Young Gap su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, lo rifate il letto alla mattina prima di uscire oppure no? Io assolutamente no, anche perché che senso avrebbe farlo se tanto, se Dio vuole, allora, ci torno stasera.
0: Ecco, già hai detto una cosa, se Dio vuole. Hai ragione dal punto di vista logico. È logico, certo, che non serve a niente, un po' come dire...
1: Ragioniamo col buon senso fino a...
0: Metti in ordine le penne sulla scrivania. No, non ha senso, eppure lo facciamo. Per una questione mentale, di ordine interiore, senti l'om, senti... Apri il chakra, apri il chakra.
1: No, guarda, io preferisco far partire il primo round, va là, i messaggi.
0: Ti conviene, non lo so.
1: Sì, mi conviene anche perché il primo messaggio che leggiamo è... Va rifatto, ma è legale e quindi il voto è per me. Grazie.
0: Ma ti rendi conto, grazie, che addirittura scrivono se è legale? Allora, no, vi facciamo ascoltare questo invece, perché poi dobbiamo puntualizzare una cosetta.
2: Buongiorno passerelloni. Il letto non si rifà al mattino appena alzati, né d'estate, mm-hmm, né d'inverno, mm-hmm, particolarmente d'estate, mm-hmm, perché lì vuol dire far moltiplicare gli acari miliardi su miliardi. Possibilmente lasciarlo aperto, scoperto tutta la giornata. Ricordiamocelo. Ciao Michele da Milano.
0: E disinfetto e cambia anche il materasso. Io lo lascio almeno 10 minuti, il tempo che ti fai la doccia, fai la colazione, poi ti vesti, quando tra l'altro con le finestre aperte da una parte all'altra della casa, così c'è un po' d'aria, così mi si,
1: allora,
0: così,
1: mi si bene,
0: rinfresca.
1: Hai fatto bene,
0: piace?
1: A fare
0: bello
1: questa
0: spiegazione.
1: Una bella spiegazione anche, però non cambiamo tema, ecco.
0: Esatto.
1: Non usciamo fuori dal tema di oggi, perché non è
0: come,
1: quanto
0: non
1: tempo...
0: Non usciamo dal tema.
1: Sì.
0: Io avrei detto non pisciate fuori dal vasetto. Ma anche, guarda, cioè, nel senso, quello è il motivo.
1: Perché il match non è... Dopo quanto tempo da che vi siete alzati rifate il letto?
0: Bravo, la domanda è:
1: se lo rifate sempre, tutti i giorni, oppure se non lo rifate praticamente mai, a prescindere da quanto tempo passi, da quando vi svegliate.
0: Quando
1: bene,
0: sei così preciso, bravo, bravo, bravo.

0: Sabrina Carpenter Taste su Radio Number One, e questo è One Match. Rifate o non rifate il letto tutti i giorni?
1: Ecco. È un match che sembra banale, ma non lo è, perché rifare il letto la mattina è una questione di ordine mentale, è ma una questione sì di disciplina.
0: È inutile fare disfare di continuo, non ha senso, soprattutto fare per disfare. Persone come lo zio Nasti che abitano da sole, e quindi che senso ha? Tanto al mattino, anche se non rifai il letto, torni la sera, vai a letto, sei disfatto, qual
1: ma
0: è il problema?
1: Allora, anche il copridivano ci sto solo io, però mi piace rimetterlo a posto la mattina, fare disfare e lasciare la vita com'è.
0: Canterino, l'importante, ti dico, è dormire bene, non è tanto come appare il dormire o pensare che siccome il letto è rifatto allora è più bello, e quindi
1: bravo,
0: io quando mi rimetto dentro e mi imbusto,
1: come fa, com'è che ha fatto anche con la mano, ha fatto
0: esatto,
1: si imbusta,
0: di solito ci si imbusta nel letto, no? E quindi niente, io credo che gli ascoltatori voteranno per me. Io non lo rifaccio praticamente mai perché non ha alcun senso e vado per il buon senso.
1: Io invece lo rifaccio tutte le mattine e credo votino per me. Allora che dovete fare? Votate! 393-444-0444.
2: One Match. E tu? Da che parte stai?
3: Sfinge? Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social. Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One è dove?

0: Il nuovo di Sombre, My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto per te, hai capito?
1: Sì.
0: Che tu mi vuoi, vuoi sapere di più.
1: Sombre.
0: Oggi stiamo entrando nei vostri letti.
1: No, volevo dire una cosa seria.
0: Beh, no, dai, però stavo dicendo che oggi il match è sui letti dei nostri ascoltatori.
1: È vero, è vero.
0: Mi piaceva questa idea di entrare.
1: Rifatti,
0: entriamo nel letto di Andrea Brum Brum.
1: Ora stavo dicendo che Sombre ha compiuto, sai quanti anni l'altro ieri?
0: No,
1: domenica.
0: Quanti anni? Auguri.
1: 21, giovanissimo.
0: Porco cane, veramente.
1: Del 2005.
0: Bravo. Non voglio saperlo, potrebbe giocare i mondiali. Torniamo a noi, vi abbiamo chiesto se la mattina rifate il letto oppure no. Belle le vostre spieghe, perché ci sono dei messaggi che spiegano il perché, il per come, la barra laterale,
1: la
0: barra laterale del letto, quello che invece lo arrotola, quello che lo lascia tutto il giorno, di tutto di più, ma rispondeteci semplicemente. Sì o no, lo rifaccio sì, non lo rifaccio no.
1: Però qualche messaggio appunto è arrivato, qualcuno si è schierato, allora andiamo ad ascoltare.
0: Ma certamente!
2: Io oggi sto dalla parte di Leclerc, non lo rifaccio mai il letto.
0: L'ho capito dopo un quarto d'ora, Leclerc che guida la Ferrari.
1: Sì, quindi Andrea Brum Brum, Brum Brum, sì.
0: Poi, ma assolutamente mai, solo quando escono... completamente i
1: anche
0: piedi,
1: io faccio
0: Mirko
1: così.
0: Da Starleggia.
1: Anche io faccio così, quando mi accorgo che non rifacendolo per tante volte proprio si stacca la parte in fondo, allora purtroppo dico devo iniziare a rifarlo, perché altrimenti con i piedi fuori è scomodissimo, scomodissimo.
0: Com'è? È scomodissimo!
1: No, la sensazione è sgradevolissima.
0: Molto sgradevole, veramente sgradevole. No, tu salto 6 metri, ti esce
1: no,
0: un piede
1: sempre.
0: A sera, cioè, vabbè.
1: Infatti è difficile, difficile.
0: Molto,
1: sì.
0: Molto difficile. Dai, l'ultimo messaggio al volo?
3: No, io il letto lo rifaccio tutte le mattine. Sono della stessa idea, stessa corrente dello zio Nasti.
0: Brava.
3: Fare il letto, rifare il divano, cioè tutto in ordine, ti dà proprio una pace, una sensazione di benessere.
0: Non fare
3: di
0: quello.
3: Pulizia, ecco.
0: Giusto.
3: Questo mi piace. No, il letto è sfatto tutto il giorno, per carità, mi verrebbe da dar di stomaco. Besitos da Wendy.
1: Ci sono tante altre persone a cui piace la pulizia.
0: Ma allora non entriamo nel merito dei letti altrui, va bene? Cioè stiamo entrando nei letti ma non nel merito.
1: Da che parte state? Questo è One Match, questa è Radio Number One. Rifate il letto sempre oppure quasi mai.

0: Duncan Moot, Emma Louise, My Eddie's Jungle su Radio Number One. Questo è One Match, ragazzi. Tantissimi messaggi che sono arrivati fino a questo momento per raccontarci come vi comportate con i vostri letti. Che detta così, dai, sembra che parlate insieme a loro.
1: Così un po' ambigua. No, come vi comportate nel rifare il letto? Sì. Se lo rifate la mattina o lo rifate quando capita?
0: Quando capita, quando capita.
1: Quando capita, capita. Se capita, capita.
0: E se ci piace?
1: Ci piace.
0: Messaggio di Federico. No. Ciao ragazzi, ammetto che rifaccio il letto solo se aspetto visite, un po' come me, quello per forza di.
1: Ma chi aspetta? Scusa, visite di che? La fidanzata?
0: Ma no, amici.
1: Amici, che cazzo fai? Fai entrare in camera da letto? No.
0: A far vedere la casa.
1: Ah,
0: sì.
1: Amici, il tour della casa, sì, si fa così. Sì, che certo. Ce ne sei? Ma sono appartamenti bino e trilocali, se mica a Versailles, vi faccio vedere la casa. Devi far vedere. Vabbè.
0: Beh, anche se sono dei bilocali, c'è la camera
1: vedere.
0: Da letto.
1: Ah, vedi dall'entrata, vedi.
0: Ma smettila, è arrivato anche un altro messaggio per me con una bella gif di una Ferrari che va in testa a coda. Ma
1: si può votare per te mandando un video di una Ferrari?
0: Grazie.
1: Secondo me io annullerei il voto. Roberto che scrive: faccio il letto lunedì sì, martedì sì, mercoledì sì, giovedì sì, venerdì sì, sabato e domenica no, perché lo rifà mia moglie.
0: Vabbè. Il voto comunque per lo zio Nasti per una volta, sì.
1: Ci sta, vediamo un po' un audio.
2: Ciao ragazzi, no, io non lo rifaccio mai il letto, ma neanche quando vengono gli ospiti, perché intanto non vanno in camera da letto, e poi se sono ospiti sono amici, e allora sanno come sono fatta. Ciao Claudia Gagliate.
1: Vabbè. Ciao Claudia. Della serie, frega niente. Com'è? Frega niente. Frega niente. Senti, io direi di ascoltare uno dei pezzi più belli di quest'estate. Ci possiamo votarlo?
0: Siamo d'accordo
1: su questa cosa, quindi ascoltiamo Gaia, bossa nostra, un po' di Brasile.

0: La dolcezza di Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One, adesso si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti ingresso per Gardaland.
0: Prezioso.
2: Sono ambitissimi, quindi manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che vi sta per fare Andrea e naturalmente poi anche il nome, ma questo ve lo diciamo dopo. Prego Andrea.
0: La domanda è seria oggi, eh? Per tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto, a che ore chiuderà Gardaland, che è il parco divertimenti numero uno d'Italia? Alle 19, alle 20:30, alle 21:30, alle 23. Molto semplice allora,
2: molto, 21 molto semplice.
0: E 30, 19, 20 e 30 o 23.
2: Vediamo un po' chi risponde per primo.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
11: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Ho messo il Bruno Mars, Radio Number One, e attenzione perché regaliamo due biglietti per Gardaland a Simona. Ciao Simona!
1: Ciao!
2: Benvenuta. Brava, brava, scusi, a prescindere, brava, applausi,
0: brava,
2: applausi!
0: Brava, brava. Eh beh, perché
1: grazie,
0: ha saputo rispondere velocissimamente, non avevo ancora neanche dato le risposte, le opzioni di risposta a questa domanda che era: per tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto a che ore chiuderà Gardaland, che è il parco numero uno d'Italia a livello di...
2: Non c'è neanche bisogno di dirlo, dai, lo sanno anche dall'altra parte del mondo. Risposta esatta, Simona?
1: Sì.
2: Qual era?
0: Le 23, esatto, giusto, brava Simona, giusto. Sei di Castelnuovo del Garda, quindi molto vicino a Gardaland, è molto comodo. Molto
2: giocavi
0: comodo
2: in casa, troppo facile,
1: esatto.
2: Così, vabbè, senti, con chi ci andrai a Gardaland? Dimmi. La domanda è duopo.
1: Ovvio.
2: Con?
1: Ovvio.
2: No,
1: ah,
2: con chi
1: andrò?
2: Cioè, sei un amico che si chiama Ovvio.
1: No, andrò con i miei nipoti.
2: Oh, brava, anch'io ci porto sempre i nipoti. Così tutti fai un mazzo, così loro si divertono, tutti prosciughi, perché...
1: Esatto.
2: I nipoti... No, è una roba, ragazzi, se non portate un nipote a Gardaland non potete capire. Cioè, c'è un'aspettativa...
1: Così, se fosse una prossima vincita, se ci fosse una spa, potrei in qualche modo rilassarmi lì dopo la giornata a Gardaland con i nipoti.
2: Tu sei una mente veramente criminale.
0: Portando però anche alla spa i nipoti, giusto?
2: Ma no, i
0: loro
2: nipoti
0: saranno,
2: no,
0: che si annoiano, e lei invece
2: no,
0: così.
2: No.
0: Bene, Simona, grazie mille allora per aver giocato. I biglietti sono per te e continua
1: grazie
0: a rimanere qui con noi su Radio Number One. Ciao!
1: Yes. Sempre. Ciao, ciao.
2: Ciao Simone, un abbraccio. Poi lì due passi proprio, ci va a piedi quasi. Senti, caro
0: sì.
2: Andrea, il match è nel pieno, quindi continuate a votare ancora qualche minuto perché dobbiamo andare un vincitore.
0: Sì, ma no.

0: Mattia Bazar, Antonella Ruggero, la sua voce, poi è Bob Sinclair che ha fatto questa versione molto ritmata.
1: Mi senti, senti, Franco, mi senti?
0: Zonasti, inutile sì. Che sorridi, ridi, urli, ti diverti perché stai perdendo. Vuoi allora, fare un appellino visto che siamo quasi alla conclusione?
1: Faccio l'appello con questa base. Mi rivolgo soprattutto a chi capisce che il letto va rifatto non per una questione di ospitanza, ma per una questione di stare bene con se stessi. È una questione di self-control. Non so che cazzo dire. Cioè,
2: no,
1: che devo convincere le persone a mandarmi un messaggio perché rifanno il letto la mattina, te rendi di conto a cosa sono arrivato per vincere un match. Non
0: ma
1: lo
0: guarda
1: so
0: che quelli come lo Zionasti sono quelli che fanno i perfettini a casa, vogliono far vedere che rifanno il letto, poi vanno negli hotel, nei B&B.
1: Sai chi rifà sempre il letto?
0: Sì.
1: Pat Romano.
0: No, comunque stavo dicendo che voi quando... Dai, quando siete a casa volete rifare il letto, tutto perfetto, così poi vai nell'hotel, vai nel bed and breakfast e lasciate tutto sfatto come i porcelli.
1: Ma che ne sai te? Ne sai tu di un camp de grano? Allora,
0: Lady Gaga, Lady Gaga.
1: E lei rifà il letto, tutte le

0: Gaga con Poker Face su Radio Number One e siamo in chiusura.
1: Tagliamo la testa al toro, va?
2: No! Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: l'unico, il solo toro della radio, cioè Andrea Brum Brum Ferrari. Questo è il toro, lo sapevi che è il toro? Cioè, noi abbiamo i nomignoli di là negli uffici. Tu sei il toro.
0: Sì, da sempre. Toro, grazie, tu. Comunque, grazie, perché proprio non me l'aspettavo oggi. Pensavo di avere a che fare con un popolo di ordinati al 100%. Con
1: ordinati, rifarsi il letto, la base, le basi fischia.
0: No, no, invece giustamente non si rifà, anche perché non è che qualcuno viene a controllare se lo rifai o non lo rifai. E poi la praticità, cari amici, viene prima dell'estetica. Grazie allo Zionasti.
1: Grazie e ti mando a fare il militare, così impari a fare il cubo. Signori, il cubo. Non lo sa neanche cos'è il cubo, te lo spiego dopo.
3: Pensavo, ti mando a fancubo.
1: Quello ce l'ho pensato, ma è meglio non dirlo. Vi lasciamo in buonissime mani, carichissimo Stefano Federici con il PN1. Grazie Andrea Brum Ferrari.
0: Ma grazie a te, zio, grazie a te. A domani dalle 13 qui su Radio Number One, presentissimi.
1: One Match, a domani, bye!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva. L'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
5: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno

0: insegnato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
2: Grazie al Toro, il torero Brum Brum Ferrari, grazie allo zio Nasti. Sono le 13:59, tra pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La guerra in Ucraina si è spostata sempre più dal terreno al cielo e sarà il controllo dello spazio aereo a determinare l'esito. E questo è il messaggio che il presidente Zelensky ha portato al vertice NATO di Ankara, dove è anche previsto un incontro con il presidente statunitense Trump. Kiev chiede con urgenza nuove forniture di missili intercettori Patriot per contrastare gli attacchi russi. Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Una di queste è un 59enne ex appartenente al comparto intelligence italiano e accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per l'intelligence russa. Ci sono altri 5 indagati coinvolti nell'indagine per spionaggio. Una donna di 59 anni è stata trovata morta in un'abitazione di Sanremo. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Sul corpo riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Al vaglio la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Resta in carcere Lamin Saidili, il jeep convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Sul profilo WhatsApp il giovane aveva la foto di un guerriero islamico. L'attentato di Monte Carlo uccise a Kiev la sospettata Anastasia Berezovska. Il corpo della 39enne è stato ritrovato ieri sera. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolaev. Due gli arrestati, uno dell'intelligence ucraina. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci indagati De Laurentiis. L'ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della società Bari, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. Il primo è amministratore unico del Bari, mentre il padre è presidente del Napoli. Mondiali di calcio, si qualificano i quarti anche Spagna, 1-0 sul Portogallo e Belgio, 4-1 sugli Stati Uniti. Oggi alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Wimbledon inizia tra pochi minuti il quarto di finale tra il numero 1 Jannik Sinner e il tedesco Struff, numero 74 ATP. Domani toccherà anche a Flavio Cobolli contro il britannico Ferry e a Jasmine Paolini nel tabellone femminile che avrà di fronte l'Ucraina Kostyuk. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Noi ce

0: pomeriggio number one.
1: Ma non vi ho chiesto come state, com'è partita questa giornata di martedì, con il piede giusto o con quello sbagliato? Vi siete svegliati bene? Riposati, rilassati? Oppure le temperature che si stanno

0: Alessandro.
1: Ciao Ale.
2: Niccolò.
1: Niccolò presente. Grandi ragazzi.
3: Stefano, il mister Marcello, ti saluto, ti mando un abbraccio, ti ascolto. Ciao Stefano.
1: Grazie mister per la presenza. L'appello
4: sono
1: c'è.
4: Stefano, Luca da Mantova, un saluto e buon PN1 a tutti. Ciao. Oh.
1: Grazie mille, saluto a te e gli amici di Mantova presenti a questo secondo PN1 della settimana.
5: Ciao Ste, Pitto presente. E oggi posso dire oh tranquillamente perché niente tornio, niente perciò tutto radio
1: con
5: PN1, un abbraccio a tutti, ciao,
1: tutto radio, niente tornio.
6: Ciao Stefano.
1: Ciao caro
6: Mirko, c'è come sempre. Questa settimana però è partita un po' di menta.
1: Aia.
6: Però andiamo avanti lo stesso.
1: Migliorerà, dai. La menta lascerà il posto alla gioia.
7: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo. Oh, il mio tachigrafo qua mi segna 38 gradi. Oh, caccia boia.
1: Però, 38 gradi. Pazzesco.
8: Buon pomeriggio Stefano caro. Io ci sono. Oh, la Wendy. Comunque sto bene, grazie. Tu, tutto bene?
1: Tutto a posto,
8: grazie caro. Comunque della meravigliosa compagnia e gioia di sorridere che ci dai. Un pensito.
1: Grazie, un pensito caliente ad alta temperatura anche a te. Fin qui tutto bene, ma come sempre la situazione si sa potrebbe migliorare oppure.
9: Ciao Stefano, anche oggi Massimo Piccione c'è, dice oh si è alzato abbastanza bene.
1: Per fortuna.
9: Io volevo un attimo parlare del metaverso.
1: E io direi perché giustamente vuoi parlare del metaverso, cioè ti sei fissato su questa cosa perché?
9: Agli ascoltatori, il metaverso che è uno spazio digitale e si distingue, si chiama così perché si distingue dall'intero verso. Vi mando il suono del metaverso.
1: No.
9: L'intero verso è cucù.
1: Poi capite perché io ho chiesto, no, per i prossimi mesi di essere ricoverato in psichiatria, perché giustamente stando con lui, con

Easy Bisou e il DJ producer francese David Guetta hanno portato ritmo ed energia a questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, rigorosamente in diretta qui su Radio Number One in FM, DAB e app. Buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver scelto il PN1. Parliamo della moda del momento, una delle mode del momento, ovvero il selfie con la V, V come vittoria. E proprio per questa posa ci sono gli hacker pronti a sfruttare, grazie all'intelligenza artificiale, la possibilità di prendervi contro la vostra volontà le impronte digitali. Cioè, avete capito? Attenzione a questa foto, soprattutto da vicino, perché il gesto della V con le dita, che è simbolo di vittoria e pace, è diventato iconico nei selfie, soprattutto in questi mesi, è finito sotto osservazione per motivi inattesi. Cioè, con fotocamere HD e software, con intelligenza artificiale è possibile, pensate, ricostruire dettagli biometrici dalle immagini. Cioè, voi vi mettete lì con le dita a forma di V, quindi le prime le due dita dopo il pollice, e loro sono pronti con l'intelligenza artificiale a prendervi le impronte. Cioè, secondo alcuni esperti in sicurezza, queste fotografie ad alta risoluzione possono rendere visibili i dettagli delle dita sufficienti a esporre le impronte digitali. E il problema nasce dall'uso sempre più diffuso di sistemi di biometria per la sicurezza, cioè in particolare immagini scattate da vicino, anche entro circa un metro e mezzo, possono catturare dettagli abbastanza nitidi delle dita, e questo rende i selfie un potenziale veicolo involontario di informazioni sensibili, ragazzi, soprattutto quando le mani sono in primo piano nella tipica posa social con il gesto V della vittoria. Non fatelo, perché poi se vi beccano le impronte digitali è finita, signore e signori. Quando venite presi di mira, poi riuscire a far capire che non siete voi ma è qualcun altro è veramente difficile. Quindi la moda del momento, il selfie con la V come vittoria, non fatelo se potete, perché c'è il rischio che vi prendano le

0: American Girls, sentita qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di quella che è una delle mode del momento, ovvero il selfie con la V come vittoria, e proprio questa posa potrebbe risultare assai pericolosa per la vostra sicurezza, perché alcuni hackers riuscirebbero a ricostruire le impronte digitali. Subito è arrivato un saluto dedicato agli hackers, non con due dita ma con un dito, quello di mezzo, come saluto, così può andar bene, ci scrivono, penso proprio di sì, dedicato proprio a loro questo saluto.
1: Ciao, buona giornata da Simona da Porto Valtravaglia. Come tutti i giorni in macchina mentre si sta liquefacendo in un'ora di viaggio. Buon PN1 a tutti, ciao.
0: Ciao cara, un abbraccio a te e un saluto naturalmente a tutti quelli che in automobile magari non hanno l'aria condizionata e si stanno liquefacendo in questo momento, come hai detto tu.

0: Fa firmata Imagine Dragons, siete su Radio Number One con Stefano Federici, c'è il pomeriggio Number One con il serpento che ci sta accompagnando in Egitto. Cioè ragazzi, un'altra base per annunciare l'arrivo della Sfinge? No, non poteva esserci, proprio il serpento che poi sogno questa notte che sale dalla cesta. Ho dato uno sguardo alla temperatura all'ombra di Sharm El Sheikh in questo momento, 39 gradi all'ombra, immaginate al sole. C'è la temperatura percepita, sfiora i 47 gradi, tra pochissimo ci andremo virtualmente collegandoci con la Sfinge. Infatti nel PN1 tra pochissimo ci sarà l'enigma della Sfinge. State qui. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava.
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
5: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
6: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
5: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati ad un nuovo enigma. Durante l'estate molte persone amano l'attività fisica, altre invece hanno delle scuse per non allenarsi. E allora aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
2: L'enigma è dedicato all'attività fisica, quindi tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi ce n'è una che la Sfinge probabilmente ha adocchiato. È così?
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
2: Salutiamo tutti quelli che durante l'estate si allenano, quelli che magari non ce la fanno e quelli che prendono una scusa.

0: pazzo è maleducato, probabilmente Rihanna è attratta e ha dedicato a questo ragazzo maleducato un'intera canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove tre minuti fa è partita la Sfinge con un nuovo enigma. Risentiamolo.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Si parla di...

0: caldo. Valentina da Bergamo.
1: Valentina, ciao. Guerrino, Letizia, Michael.
2: Allora Ste, la scusa può essere Anto, fa caldo.
1: Antonio. No, Pitto.
3: Stefano, la Wendy, lo so. È la pressione che ce l'ho sotto i piedi, per questo non mi alleno. Besitos.
1: Non posso fare quel tipo di sforzo perché ho pressione sotto i piedi o sotto i tacchi.
4: Pronto, buongiorno, sono assistita sempre naturale. Fa caldo, quando fa caldo, fa freddo, ciao.
1: Tonale, quando fa caldo, quasi mai, quando fa freddo quasi sempre.
5: La scusa più utilizzata sicuramente è fa troppo caldo.
1: No. Correre. Non è quella.
6: Ciao Ste, secondo noi è che fa troppo caldo.
1: No, ragazzi.
6: Rosanna e Carmela da Castelgofredo.
1: Non è quella. Andiamo a Torino.
7: Salve Ste. Allora, la scusa più fattibile è caldo.
1: No.
7: Claudio da Torino.

0: stessa cosa più o meno.
1: La schiusa più banale, credo, è che fa troppo caldo per allenarsi.
0: No.
1: Ciao Piero.
0: Non è quella, Piero.
2: Buon pomeriggio Stefano.
0: Ciao.
2: Marco da Biella.
0: Ciao Marco.
2: Secondo me vado già in palestra tutto l'anno.
0: Quindi vado già in palestra tutto l'anno perché dovrei andare quando è estate. No, non è quella. Tra

0: Noi, ahimè, la malefica, la Sfinge in diretta dall'Egitto, prima di Egitto-Argentina, l'enigma della Sfinge.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è? Se lo vuol sentir raccontare da voi.
2: O se no non posso correre perché poi sui due perdo la bronzatura.
0: prima cosa, cioè, scusa, ne hai detto un'altra?
2: Poi il fatto di doversi mettere in pantaloncino e maglietta e essere bianchi, non essere ancora abbronzati.
0: Quindi colpa della abbronzatura? No, non è quella. Non ho tempo, il divano chiama, ci scrive Laura da Cantù, no.
3: Mi viene l'irritazione all'inguine. Ma capita da essere?
0: L'irritazione all'inguine.
4: Ehi, Gustavo, ecco. Allora, la scusa che utilizzo io con la Debora è: devo andare a mungere la mucca. Non ho tempo per fare quelle cose lì. Falle tu intanto che mungo.
0: Ma smetti, falle tu intanto che mungo.
5: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana. Secondo me la scusa potrebbe essere che ci sono troppi insetti.
0: No, non è nemmeno quella, non è.
6: Non ho tempo.
0: Non ho tempo.
6: Fa troppo caldo.
0: No, no,
6: fa
0: no.
6: Fa troppo caldo.
0: No, non è quella, non è quella. Saluto il mio amore da Tavernola.
7: Fa troppo caldo.
0: Il caldo non c'entra, signore e signori. La Sfinge vuole sentirsi raccontare altro.
8: Ciao Ste, Monica da Milano.
0: Ciao,
8: mi
0: Monica.
8: Sembra troppo banale, ma fa troppo caldo?
0: Non è quella.
9: Ciao Stefano, Luca da Mantova. Io rimando tutto a settembre. Ciao.
0: Signore e signori, ci stiamo... Più o meno lui ha dato una grande indicazione. 393-444-0444.
10: Su Radio Number One c'è TN1.
11: Pomeriggio Number One.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Dal 1987, George Harrison, questa è la grande canzone delle 14:45. Questo è il serpento che è tra i miei peggiori incubi quando si alza dalla cesta. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge Abdul e l'Allegra Kumpa dall'Egitto con il secondo enigma di questa settimana. Sentiamo.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è quella scusa? Le scuse estive più utilizzate per non allenarsi? La dottoressa Sfinge ne ha addocchiata una. Qual è secondo voi?
2: La risposta può essere: ci sono le vacanze. Milena dalla Val Camonica. Ciao a tutti.
0: Non è quella, Milena. Ciao a te, grazie per esserci.
3: Ciao Radio Number One, Niccolò da Treviglio.
0: Ciao.
3: La risposta è perché si sciogliono le scarpe da ginnastica.
0: No, non è quella, però il ragionamento poteva starci. Non è quella la risposta.
4: Secondo me è perché ho già superato la prova costume. No, l'ho fallita, non c'è senso più di andare.
0: Superato, fallita.
4: Ciao Adriana de Bergamo.
0: Ciao Adriana.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao.
5: Sono Laura da Temù.
0: Ciao Laura.
5: La scusa è per non allenarsi in ferie. Sono in ferie, non voglio fare niente. Ciao.
0: Potrebbe essere, ma la Sfinge dice no.
6: Marco della provincia di Brescia, la scusa è rimando tutto a lunedì della prossima settimana. Ciao.
0: Non è quella, non è quella.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?

0: Businessman, questo è il titolo della nuova di Dito nella Piaga. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto. 14:53, sentiamo l'enigma.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Le scuse estive più utilizzate per non allenarsi, tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge. Secondo voi quale? Andiamo a Lugano.
2: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
2: Scusa che non vado in palestra perché sudano e quindi puzzano. Antonio Salvatore da Lugano.
0: Non vado in palestra perché in palestra le persone sudano e quindi puzzano. No.
3: Secondo me non posso andare in palestra, sono in vacanza. Nadia e Duca da Brescia.
0: Vi state avvicinando, però non è quella.
4: Stefano, sono Max della Valseriana. Potrebbe essere che la scusa è quella che si dice sempre: inizio dopo le vacanze.
0: Ci sei vicino, però dovete assemblarla meglio.
5: Potrebbe essere: tanto ormai la prova costume è andata. Baci Monica da Milano.
0: Vi state avvicinando, però va assemblata meglio. 393 444 0444. C'è Martin Garrix.

0: Martin Garrix con la loro nuova canzone intitolata Repeat It, inserita nella Play One. Si avvicina sabato, vi aspetto 18:21 con un altro appuntamento classifica. Torniamo a noi, torniamo in Egitto, c'è l'enigma.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è questa scusa?
2: Ciao Radio Number One, la scusa è perché le palestre sono chiuse ad agosto?
0: No, tesoro, non è quella.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1,
4: pomeriggio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: In questo preciso istante, buon martedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Tra poco torneremo in Egitto per il gran finale del Tutti contro Tutte contro la Sfinge, ma prima le news.
2: Radio Number One notizie.
3: Ha preso il via oggi ad Ankara il vertice NATO cominciato con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Firmati nuovi contratti di notevole entità per un valore complessivo di decine miliardi di dollari, ha detto Rutte. Stamattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Previsto un bilaterale con Trump, arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal leader turco Erdogan. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati, dunque Le Pen potrebbe ricandidarsi per le presidenziali francesi del 2027. Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto dopo essersi sentito male vicino alla spiaggia, inutili tentativi di soccorso. Terremoto nel Baricalcio, Luigi e Aurelio De Laurentiis iscritti nel registro degli indagati, le accuse sono di false comunicazioni e di bancarotta fraudolenta. Lenta. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso presso le sedi del Bari, del Napoli, della Filmauro. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: ricette per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
1: Hanno detto in tantissimi, Antò, fa caldo, non è il caldo.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Io la butto lì.
1: Vai.
2: Moreno di Ivrea.
1: Ciao Moreno.
2: Secondo me la scusa potrebbe essere: mi spiace, sono già in forma, quindi non ci vado.
1: So già,
2: non lo so, ci provo.
1: Ho già la tartaruga, che vuoi fare, la lumaca?
3: Mi spiace, ma sono in ferie.
1: No, non è quello, Mimmo.
4: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
1: Ciao caro.
4: La scusa è sotto, è inizio lunedì.
1: È inizio lunedì.
4: Ciao caro.
1: Non è quella, però ci sei vicino,
5: Mi è scaduto l'abbonamento. Arianna da Torino.
1: Non è nemmeno per la scadenza dell'abbonamento, mi dispiace, Ari.
6: Paura che venga il temporale.
1: Signore e signori, parliamo di scuse estive più utilizzate per non allenarsi. Tra queste, tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge. Risentiamo l'enigma.
0: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
1: Qual è secondo

0: che con questa canzone mi ha fatto pensare alla piscina, agli scivoli d'acqua, al parco acquatico. 15-11, andiamo per l'ultima volta nel primo tutti contro tutti a Sharm El Sheikh. Sfinge.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Parliamo di scuse estive, quelle più utilizzate per non fare attività fisica. Tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge, ragazzi. Qual è?
2: Vado in ferie, non posso iniziare a allenarmi. Arianna, Villa di Chiavenna.
0: Mi allenerò.
3: Vabbè, a sto punto ti dico, non posso allenarmi, devo ascoltare Radio Number One.
0: Bravo! Purtroppo non è, però abbiamo apprezzato il tuo ragionamento con la R.
4: Il classico mal di testa.
0: Non è quello, amore mio.
5: Ciao, sono Lorenzo da Pavia. Secondo me la risposta è inizio settimana prossima.
0: Io ho detto che tecnicamente iniziando era la parola giusta, però alla settimana prossima non è corretta completare il tutto.
6: La scusa è ormai è estate, inizierò questo inverno. Ciao, ciao, Marco da Bergamo.
0: Allora, quella che, diciamo, ha detto la frase che forse tecnicamente la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare è Loretta.
7: La scusa è inizio settembre, Loretta da Val Madrera.
0: Signore e signori, al secondo posto inizierò a settembre. Al primo fa troppo caldo, al secondo inizierò a settembre. La terza scusa più utilizzata, non ho tempo. Alcuni si sono avvicinati tantissimo, ad esempio...
8: Allora, Ste, ci penso a settembre dopo le vacanze?
0: Dai, diamogliela buona.
8: Baci, Monica da Milano.
0: Ciao, Monica.
9: Ciao. Bella da Bergamo. La scusa potrebbe essere inizio il primo di settembre.
0: Inizio settembre o inizio il primo di settembre ci sta. Dai, dai, dai, zona podio.
10: Allora, potrebbe essere l'abbonamento della palestra parte a settembre, butterei via i soldi allenandomi adesso solo 2 o 3 mesi.
0: Anche lei
10: sempre.
0: Si è
10: Milena dalla Banca Monica.
0: Brava,
10: ciao.
0: Milena, brava, brava, quasi, quasi.
11: Ci riproviamo, Ste. La scusa è a settembre si vedrà. Rosanna Carmela da Castel Goffredo.
0: A settembre si vedrà.
12: La scusa per la palestra potrebbe essere tanto poi inizio settembre. Monica da Brescia.
0: Bravo.
12: Prova andare in palestra.
0: Anche perché inizialmente c'era stato un nostro ascoltatore che aveva detto a settembre, non inizio a settembre, c'era andato molto vicino, infatti lo dissi, è andato vicinissimo. Inizio a settembre è la seconda scusa più utilizzata quando d'estate non ci si vuol allenare. Complimenti a quelli che si sono avvicinati e complimenti anche a chi ha detto proprio inizio a settembre. Una grande vera campionessa al 393-444-0444. Ci sono altri 4 giochi, 2 con premi, altri 2 tutti contro tutte invece, dove le persone si sfideranno così free. Ma prima Drop Dead, Olivia Rodrigo.

meravigliosa Olivia Rodrigo con questa canzone intitolata Drop Dead. Siete su Radio Number One e adesso, signore e signori, dopo l'enigma della Sfinge, il viaggio Sharm el Sheikh, dall'Egitto riprendiamo l'aereo e ci trasferiamo in Giappone, perché una signora ha deciso di far pagare l'affitto delle camere alle figlie e se ritardano nei pagamenti c'è pure una penale. Ma voi lo fareste con i vostri parenti, i vostri figli? E lei ha detto: faccio pagare l'affitto delle camerette alle mie bimbe e se ritardano c'è una penale, così imparano presto il valore dei soldi. Lei si chiama Taja, è mamma di due bimbe e ha spiegato il motivo per cui fa pagare vitto e alloggio alle proprie ragazze. Io vorrei capire che lavoro fanno le bimbe. Voi lo fareste? Non lo so, magari percepiscono una paghetta settimanale, da quella paghetta voi fareste pagare l'affitto alle vostre bimbe, ai vostri bimbi, per dimostrar loro l'effettivo valore dei soldi? Secondo voi è una buona scelta quella adottata da questa mamma giapponese che ha deciso di far pagare l'affitto delle camerette alle figlie? Sì o no? 393

0: Hanno sentito la risposta, ricordo che sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate le tre lineette, cliccate riascolta e poi potete ascoltare quello che vi siete persi ogni giorno. Il secondo tema di questa giornata di martedì riguarda una signora giapponese che fa pagare l'affitto delle camerette alle figlie e se ritardano nei pagamenti c'è una penale. Lei si chiama Taja e fa pagare l'affitto di queste camerette perché vuol insegnar loro il valore dei soldi. Siete d'accordo oppure no? Ho chiesto qualche istante fa Denise da Milano. Assolutamente non sono d'accordo. Fausto dalla provincia di Sondrio. No, i bimbi non devono pagare nulla.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio. No, trovo assurdo questa cosa di questa signora giapponese. Io la paghetta alle mie figlie gliela davo, ma perché tenessero pulita la loro stanzetta, quello sì. Cioè, che senso ha fargli pagare l'affitto, cioè, a un bambino, a un ragazzino? Assolutamente sono in disaccordo con questo principio.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: buon pomeriggio.
0: Piero, buon pomeriggio a te, grazie naturalmente per essere intervenuta. Ma ha sbloccato un ricordo, quello delle paghette, quando magari preparavi la tavola che ti davano l'euro, magari qualcuno di voi beccava i classici 1000 lire, no, un tempo, le paghette settimanali, quanto pigli avate di paghetta, eh?
2: Pomeriggio number one. Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Relax mentale, signore e signori, di Wave, la nuova di Jungle. 15:31, abbiamo parlato di paghette settimanali partendo da quello che è successo in Giappone, dove una signora fa pagare l'affitto delle camere alle figlie e se ritardano nei pagamenti c'è una penale. Da lì poi ci siamo automaticamente sbloccati ricordi reciproci legati alle paghette settimanali. Ma una cosa per volta, siete d'accordo oppure no con quello che sta facendo questa signora, ovvero far pagare l'affitto delle camere alle figlie e se ritardano i pagamenti c'è una penale? Lei lo fa per dare, diciamo, un valore alle figlie, devono imparare il valore dei soldi.
1: Ciao Stefano, non condivido per niente il discorso che una mamma faccia pagare qualsiasi cosa che riguardi la famiglia e la casa. Secondo me l'unica cosa che i figli imparano, le figlie imparano da questo atteggiamento della mamma è l'avidità di questa signora, perché questa è solo avidità e basta, non insegni niente, insegni solamente che pensi solo ai soldi e basta. Ciao Eleonora.
0: Grazie Eleonora, un abbraccione, grazie per esserci.
2: Allora sì, sono sempre la Gigina, per me fa molto bene questa signora fargli pagare il affitto ai bambini, perché io da giovane ho sperperato un sacco di soldi e adesso ho dovuto sposare il burtolo, che non mi piace neanche fra l'altro, per farmi mantenere, capito? Ha fatto benissimo.
0: Ho capito, grazie Gigina dal Passo del Tonale, saluti anche al burtolo.
3: Ciao Radio Number One, Alberto. Ciao. Mi è sbloccato un bellissimo ricordo.
0: Le paghette.
3: Io salivo alla domenica e mio nonno mi dava le 1000 lire. E poi mi dicevo, non digli niente la nonna, così ti dà anche lei le mance. La nonna dava le 500 lire. Le 1000 lire, quelle con Giuseppe Verdi, e le 500 lire erano quelle di carta azzurre con sul delfino. Mamma, che bei tempi.
0: Beh, siamo tornati all'indietro di parecchi anni, con le 500 lire di carta. Un bel ricordo quello delle paghette settimanali. Tra pochissimo invece vi farò un regalo.

0: 26, ma domani le temperature sfioreranno i 40 gradi in gran parte delle regioni, soprattutto nelle città del nord Italia. Questa è Radio Number One, come vi ho detto 3 minuti fa, siamo pronti per giocare perché Radio Number One è pronta a farvi un regalone.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Questa volta ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, velocissima, ti regalo 2 biglietti per il concerto di Madame martedì 14 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per avere in regalo questi biglietti devi semplicemente rispondere a questa domanda: qual è il nome all'anagrafe di Madame? Arianna? Francesca? Eleonora? Giuditta? Qual è il nome all'anagrafe di Madame? Arianna, Francesca, Eleonora o Giuditta? 393-444-0444. Dai, non è difficile, serve quel tipo di ragionamento lì per beccare questi 2 biglietti. Arianna, Francesca, Eleonora e Giuditta, qual è il nome all'anagrafe di Madame? Raccontatecelo!

0: Francesca, Eleonora o Giuditta, e la più veloce si chiama Rosalba e da Milano ci ha inviato questa testimonianza. Il nome è Francesca. Rosalba, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Ciao.
0: Sei contenta? Andrai tu al concerto? Brava, brava.
1: Contentissima, è tra le mie preferite.
0: Brava, complimenti, complimenti, anche tra le mie preferite. Senti, quindi da Milano tu salirai dai 38 gradi di Milano ai 37 di BG.
1: Esatto,
0: esatto.
1: Mi vado a rinfrescare un po'.
0: Che temperatura c'è a casa tua in questo momento?
1: Fa caldissimo, adesso sono a lavoro, fa caldissimo.
0: Anche a Milano, soprattutto domani sarà quella giornata da bollino non rosso di più.
1: Lo so.
0: Come affronti il caldo? C'hai il ventilatore oppure l'aria condizionata?
1: Ventilatori, solo ventilatori.
0: Solo ventilatori, quindi...
1: Meglio di niente, dai.
0: Meglio di niente, sì. Senti, io ti faccio i complimenti. Vuoi salutare qualcuno?
1: No, saluto voi, vi ringrazio per la bella musica e anche tutti gli ascoltatori saluto.
0: Grazie, grazie. Noi ringraziamo
1: grazie
0: te per la fiducia e ti spediremo prestissimo questi biglietti che ti consentiranno di
1: grazie
0: entrare
1: infinito,
0: e goderti lo spettacolo.
1: Grazie.
0: Un bacione grande, buon lavoro e buona calura, tesoro.
1: Grazie, buona musica.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ciao.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

A 15:47, qui nella mia piscina, scrive Roberta, sopra un mega materasso, si sta veramente bene, soffia una bella arietta, però sempre in vostra compagnia. Grazie, grazie, soprattutto per la foto che ci ha inviato su WhatsApp, 393-444-0444, quelle classiche foto che ti fanno dire, beata lei, un po' di invidia c'è, no? Con

0: Serie TV italianissima e personaggi amatissimi dal pubblico di Radio Number One. Siete pronti a giocare? Il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questa serie TV per essere i numeri uno.
1: Attenzione!

la gazzetta lui e lei con quei piedini che alzava soprattutto alla fine delle puntate, fantastico. Quanti ricordi, altro che paghette settimanali, questo è il mondo della televisione italiana che teneva incollati milioni e milioni di persone, grazie naturalmente anche a questi due personaggi che hanno fatto la storia della televisione. Vogliamo sapere qual è il titolo di questo telefilm di casa nostra? Fatelo adesso, 393 4...

0: alone when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, sentito qui su Radio Number One. Stiamo giocando con il mondo della televisione. Il piccolo schermo è stato riacceso con la sigla di un programma televisivo dove veramente due persone hanno fatto la storia della televisione. Questa è la sigla.
2: Attenzione!
1: Messaggi che state per ascoltare sono arrivati quasi nello stesso preciso istante alle 15:48. Quindi non arrabbiatevi, ma sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia di SMS tutti allo stesso istante, quindi è questione di centesimi, di millesimi di secondo. Il titolo corretto qual è? Sentiamo il primo.
3: Casa Vianello, Franci da Bergamo, ciao Ste.
1: Signore e signori, il titolo è corretto. Franci da Bergamo, risentiamola.
3: Casa Vianello, Franci da Bergamo, ciao te.
1: Ciao Franci, un abbraccione, un bacione, complimenti per la velocità, sei la numero uno, colei che ha preceduto tutti. Al secondo posto, a 4 centesimi.
4: La sigla di questo, diciamo, telefilm italiano è Casa Vianello. Ciao a tutti da Arianna D'Amaleo.
1: Arianna D'Amaleo, secondo me ha perso un po' di tempo all'inizio, altrimenti avrebbe vinto lei.
5: Ciao, sono Gio da Como, Casa Vianello.
1: Bravo
5: Gio,
1: brava. Terzo posto per Gio da Como.
6: Casa Vianello, Giovanni da Bergamo.
1: Bravo, bravo Gio.
7: Casa Vianello, Arianna da Villa di Chiavenna.
1: Tutti alle 15:48.
8: Ciao Edith Guidizzolo, Casa Vianello.
1: Tutti,
9: e
1: tutti.
9: E Casa Vianello, Isabella da Crema.
10: Casa Vianello, Stefano, Raffaella da Mantova, ciao.
1: Tutti, 3 centesimi dopo.
11: Casa Vianello, Luana da Vertova.
1: Anche si Luana partecipa alla festa.
12: Ciao, Casa Vianello, Roby da Bergamo.
1: Bravo Roby.
13: Ciao, sono Chiara da Costa Volpino. Il titolo corretto è Casa Vianello.
1: Bravissima, complimenti.
14: È Casa Vianello, ciao Alberto da Travagliato.
1: Ciao Albe, saluto anche Guerrino.
15: Casa Vianello, un bacio dalla Wendy.
1: Un bacione anche a te tesoro.
16: Casa Vianello, ciao da Tania, provincia ciao. Di Varese.
1: Ciao Tania, benvenuta.
17: Sandra e Raimondo Vianello. Casa Vianello.
1: Bravissima.
18: Ciao Stefano, è Casa Vianello con i mitici Raimondo e Sandra Mondaini.
1: Bravo.
18: Massimo
1: bravo.
18: Da Torrazza Piemonte.
1: Bravo.

0: From Australia, tra pochissimo il ritorno della Sfinge qui su Radio Number One in compagnia di Abdullah, la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One,
1: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.

0: sarcofago, il ritorno della Sfinge, ma prima le
1: Radio
0: news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta ieri nei pressi di Kiev. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Intanto per la sua uccisione due persone sono state arrestate. Guerra in Iran, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Il gas balza sopra i 46 euro, aumenta anche il greggio. Il tutto mentre continua la cerimonia funebre per Khamenei, guida suprema iraniana. E ci sono state esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la colpevolezza della leader del Rassemblement National, ma è stata ridotta la pena di prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Mondiali di calcio, oggi le ultime partite degli ottavi di finale alle 18 Argentina contro Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Tennis a Wimbledon, in corso ora la partita tra Jannik Sinner e il tedesco Struff. Match è fino a qui molto equilibrato, l'altoatesino ha vinto il primo set ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Siete pronti a giocare con noi?
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Siamo prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Temevo si fosse inceppato il collegamento, la linea era verde, non vedevo nessuno dall'altra parte, fortunatamente adesso li vedo, belli come il sole, Abdul e la nostra Sfinge pronti con la parola nascosta nel sarcofago. Aspettiamo l'invio del primo fax, è in ritardo pure quello. Ah, ce l'abbiamo, grazie Abdul. È composta da 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Ripeto, 10 lettere la compongono, 6 consonanti e 4 vocali. Il primo indizio è questo: lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. Iniziate a incasellare le lettere, che sono 10, 6 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. 3, 9,

0: Flames, il titolo della canzone di The Weeknd, sentita qui su Radio Number One, dove è tornata la Sfinge, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. E allora abbiamo detto che è composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti, 4 le vocali, lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. Sentiamo il vostro ragionamento. Vai Damiano.
1: Ciao Stefano Damiano, almeno qua riesco a partecipare, dai, la parola potrebbe essere fastidiosa.
0: Purtroppo ciao. Non è quella, amico mio, grazie per esserci.
2: Scorbutica da Daniel e Francesca da Biancamuno.
0: Bravissimi, non è quella però.
3: Ciao Filippo da Casalmaggiore.
0: Ciao Filippo.
3: Potrebbe essere stravagante.
0: No, no.
4: Valentina da Torino, la parola potrebbe essere irascibile.
0: Non è quella, Vale.
5: Ciao, sono Ale da Caravaggio, la parola è prepotente.
0: Non è nemmeno prepotente.
6: Ciao, la parola è rispettosa.
0: No.
6: Ciao da Sergio, Roberta.
0: Ciao Sergio.
7: Ciao, Katia da Capriolo, sgradevole.
0: No, masochista, ci scrive da Darfo Irene, non è quella.
8: Ciao, Anna della provincia di Mantova, la parola potrebbe essere paranoico?
0: Non è quella, stronzissima, nemmeno quella, scorbutica, nemmeno quella.
9: È arrogante la parola nascosta?
0: No.
9: Ciao da Marianna.
0: Non è quella, Marianna.
10: Parola di number one, persona maleducata. No. Angelo da Brescia.
0: Non è quella, Angelo.
11: Ciao Stefano, potrebbe essere maleducata?
0: No, caro, non è quella.
12: Irritante. No. Matteo d'Arzago Seprio. Ciao
0: non
12: Stefano.
0: È quella. Ma quanti siete?
13: Ciao Stefano, il mister, può essere dispettosa?
0: No.
14: Ciao, sono Roberta, potrebbe essere maleducata?
0: Non è nemmeno maleducata. Abdul, ecco qua, arrivato proprio in questo istante. Il secondo fax indica una persona sicura di sé, quindi lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, ma indica anche una persona sicura di sé. Se avete acceso la radio da poco, questa è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Siamo in collegamento con la Malefica in compagnia di Abdul. 6 consonanti, 4 vocali compongono queste 10 lettere che state incasellando. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, indica una persona sicura di sé. 3,

0: Tiziano Spyro con Material Lover. È arrivato il serpento, uno che con il fantastico non c'entra nulla. Grazie ragazzi per aver cambiato la base, perché poi sogno il serpento che sale dalla cesta. Stiamo giocando con la Sfinge in compagnia di Abdullah. C'è la parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. Indica anche una persona sicura di sé. Quindi qual è questa parola secondo voi? Vale!
1: Ciao Radio Number One, sono Valentina da Chiari. La persona, sì. La parola potrebbe essere determinato?
0: Non è quella. Né la persona né la parola.
1: Ciao Radio Number One, sono Valentina da Chiari.
0: No, scusa, ho sbagliato io.
2: Può essere orgogliosa? Ciao, no. Edita Guidizzolo.
0: Non è orgogliosa. Un abbraccio a te e agli amici di Guidizzolo.
3: Ciao Ste, sono Carlo Treviglio.
0: Ciao Carlo.
3: La parola è determinata.
0: Non è quella.
4: Competente, Maria Monza Brianza.
0: Non è competente.
5: Prepotente, Luana da Vertova.
0: Non è prepotente, amore.
6: Antipatica.
0: Non è no.
7: Elia da Bergamo dice congruente.
0: No, non è quella. Scorbutica, Donatello dal furgone, no.
8: Maleducata, no. Elisa da Borno.
0: Non
8: ciao.
0: È nemmeno quella, tesoro.
9: Una bellissima persona.
0: No, no.
9: Michael dalla provincia di Torino.
0: Non è una bellissima persona.
10: Luca da Morbegno, speranzoso.
0: No, non è quella.
11: Questa che per no. Di me sbagliata. Per di me sbagliata.
0: Pippo Peppera.
11: Questo quello è? Al volta fe.
0: No, ciao, non è questo. Quale? Non volta nessuno qua.
12: La parola è divertente. Beppe da Padenghe.
0: Non è quella, Beppe.
13: Ciao, la parola è scrupolosa. Claudio Dubino.
0: Non è quella, Claudio. Interviene nuovamente Abdullah in vostro soccorso con un altro fax. Questa persona è priva di timidezza o impaccio? Ripeto, questa persona è priva di timidezza o impaccio. Indica una persona sicura di sé. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. 10 lettere, 6 consonanti e 4.

0: Coldplay risentiti qui su Radio Number One. 4:22, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, siete tantissimi, 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, indica una persona sicura di sé, questa persona è priva di timidezza o impaccio, qual è la risposta?
1: La parola potrebbe essere spocchioso.
0: No.
1: Marco da Luzzara.
0: No.
2: La parola è influente.
0: No.
1: Sfacciata.
0: No.
3: Ciao, sono Alberto da Bergamo.
4: Ah, può essere autorevole?
0: Non è quella.
5: Ciao a tutti, Ornella da Chignolo d'Isola. La parola è baldanzoso.
0: Non è quella, Ornella, mi dispiace.
6: Ciao, da Biagio da Milano. La parola è presuntuosa.
0: No.
7: Spudorata.
0: No.
8: Può essere una persona orgogliosa?
0: No.
9: Una persona estroversa?
0: No.
10: Ciao Barbara dalla Valle d'Aosta.
0: Ciao,
10: la parola potrebbe essere egocentrica?
0: Non
10: Ciao.
0: È nemmeno quella.
11: Narcisista?
0: No.
11: Tira sverle?
0: Tira sverle. Dai che ce la fate. Qual è la risposta corretta? Abbiamo detto 6 consonanti, 4 vocali. Questa persona è priva di timidezza o impaccio?
12: Morbegno, disinvolta.
0: È disinvolta. È disinvolta. Complimenti. Non sappiamo chi tu sia perché il vocale è stato tranciato.
12: Morbegno, disinvolta.
0: Sappiamo solo Morbegno.
13: Ancora Marco dalla provincia di Brescia. La parola è per caso disinvolta? Ciao.
0: È quella, complimenti. Anna Maria da Genova ci ha scritto: è disinvolta. Brava Tiziana.
14: Io sono Tiziana da Novara. Potrebbe essere disinvolta?
0: È questa la parola nascosta, composta da 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, indica una persona sicura di sé, questa persona è priva di timidezza o impaccio, è disinvolta. Piccolo break, tra poco il traffico.
15: Su Radio Number One c'è il PNO.
16: Buonasera Luchino.

0: esatto. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Val Furba. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Val Furba, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
6: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
7: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
8: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Valero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.

0: avete segnalato sull'A26, siamo tra Gravellona, Toce e Baveno in direzione Genova, il traffico è rallentato, c'è un altro incidente, questa volta sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo Settimo Milanese e lo svincolo Molino Dorino, siamo in direzione Varese, ci sono code in formazione, il traffico è intenso con rallentamenti sulla 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e Cissalto in direzione Venezia, ci sono code anche sulla 14 Bologna Ancona tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 13 in direzione Ancona, traffico pesante sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba, c'è un veicolo in panne invece sulla 7 all'altezza dello svincolo a Sago in direzione Milano, altro veicolo fermo, questa volta sulla 13 tra Altedo e Bologna, Interporto in direzione Bologna, ci sono rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Modena e Reggio Emilia, lavori in corso con personale al lavoro sull'A26 tra Casale e Monferrato Sud e l'innesto con l'A21 in direzione Genova, ci sono lavori anche sull'A27 in corrispondenza dello svincolo Vittorio Veneto Sud, si raccomanda la massima prudenza. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Somber, sentito qui su Radio Number One. Tutti pazzi per il fidanzato senza social, considerato il fidanzato o considerata la fidanzata perfetta, perché secondo i giovani il fidanzato perfetto non deve avere Instagram, Facebook, TikTok, deve essere perfetto perché non deve avere distrazioni. Quindi quando un ragazzo è senza distrazioni, quindi non hai social, è considerato secondo i giovani il fidanzato perfetto. Sarà davvero così? Voi avete i social? Non li avete? Li avete o non li avete?
1: Ciao super radiologo. Allora, ciao. Di sicuro non sono il fidanzato perfetto, ma neanche il compagno perfetto, ma di sicuro ho solo WhatsApp. Non ho social, non ho Facebook, non ho tutte quelle cagate lì. E niente. Comunico direttamente, una telefonata e vado via. Ciao.
2: Va bene, quindi tu sei il fidanzato e o marito perfetto, giusto? Non hai social, vero?
0: Io
2: sì, Alberto.
0: Anch'io ho i social, ma non sono legato a nessuno. Va bene, questo è quello che dicono i giovani. Secondo appunto i giovani, il fidanzato perfetto non deve avere Instagram, Facebook, TikTok, deve essere senza distrazioni per essere perfetto. E allora salutiamo tutte quelle persone che magari non hanno i social. Ma scritto da Roma un nostro ascoltatore: Stefano, ce l'ho qui a fianco a me, la mia dipendente ha 22 anni, non è la mia fidanzata, non ha social, ma non mi fido di lei.

0: Amy Winehouse su Radio Number One. Secondo i giovani, il fidanzato perfetto non deve avere Facebook, Instagram, TikTok. Per essere perfetto deve essere senza social. Andiamo a Palermo.
1: Mio marito ha il telefono all'antica, non c'è Facebook, non c'è WhatsApp, ma è più disgraziato di chi di che hanno un telefono nuovo, capito? Il telefono moderno, e non ti dico più niente.
0: Capisci o non capisci?
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Signore e signori, Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il concerto di Madame martedì 14 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per averli devi rispondere a questa semplice domanda al 393 444 0444. Madame è originaria di quale regione italiana? Piemonte, Lombardia, Veneto o Trentino Alto Adige? Ripeto, Madame è originaria di quale regione italiana? Piemonte, Lombardia, Veneto o Trentino Alto Adige? 393 444 0444.

0: Pier da Clusone BG.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, quindi ti becchi questi biglietti che ti consentiranno di andare a vedere Madame. Chi porterai, caro?
1: La mia compagna.
0: Come si chiama?
1: Orietta,
0: saluto Orietta e saluto te. Pierre, è stato un piacere conoscerti e incontrarti in questo caldo pomeriggio di martedì. Un abbraccione.
1: Grazie mille.
0: Buona estate, ciao.
1: Grazie, grazie.
2: Pomeriggio number one.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA
6: e i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

è l'ombelico del mondo, signore e signori, una grande canzone, quella di Lorenzo Giovanotti, Wimbledon, Sinner in semifinale, battuto Struffa in 3 set, complimenti a Jannik Sinner.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Apro una piccola parentesi, anche nell'estate 2026 i Pinguini non hanno sbagliato. Una delle canzoni più forti dell'estate, appena sentita qui su Radio Number One, pezzo che chiude le nostre tre ore insieme. Volate anche oggi. Da Stefano Federici è tutto, vi lascio con Le Donne al Volante, io ritorno se lo vorrete domani pomeriggio ore 14 qui su Radio Number One con il pomeriggio Number One del mercoledì. A domani, bye!
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Il Duno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies Summer Night Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Valero, fino all'after party di DJ Panico. E poi omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cuvaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettiva.

0: ginnastica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio in vetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
1: Arrivano le donne al volante in perfetto orario, quasi.
2: Quasi, dai, 17.01, ma ci siamo.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Oggi ad Ankara in Turchia inizia il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'alleanza atlantica. Trump è tornato a parlare della premier Meloni. Mi piace, ma per noi non c'è stata, ha detto il presidente americano, aggiungendo tra i paesi che lo hanno deluso anche Germania, Francia e Gran Bretagna. L'omologo ucraino Zelensky esorta l'alleanza a prendere decisioni forti a partire dall'utilizzo dei Patriot per porre fine al conflitto russo-ucraino. Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta ieri nei pressi di Kiev. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Intanto per la sua uccisione due persone sono state arrestate. Guerra in Iran, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Il gas balza sopra i 46 euro, aumenta anche il greggio. Il tutto mentre continua la cerimonia funebre per Khamenei, guida suprema iraniana, e ci sono state esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Damasco parla di atto criminale, ci sono almeno 18 feriti. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera, poco dopo le 22, in un appartamento di via Hope a Sanremo. Ci sono segni di violenza al collo e ai polsi, quindi gli inquirenti indagano per strangolamento. Tra gli elementi al centro degli accertamenti c'è anche la posizione del figlio ventenne della vittima, lo stesso che ha dato l'allarme. Mondiali di calcio, oggi le ultime due gare degli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina di Messi giocherà contro l'Egitto. Alle 22 in programma Svizzera-Colombia. I quarti si apriranno giovedì sera con l'attesissima Francia-Marocco. Tennis, poco fa si è chiusa a Wimbledon la partita tra Jannik Sinner e il tedesco Struff. L'alto tesino ha vinto 3-7-0, parziali di 7-5, 7-6, 6-3, e così accede alle semifinali. Domani Cobolli contro il britannico Ferry nel maschile e Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostyuk nelle femminile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Quasi in orario, dai, quasi.
2: Sì, ci siamo, dai, ci siamo.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Sempre noi due, a quest'ora arriviamo noi, dopo Stefano, tutti i suoi giochi, le sue cose. Noi invece vi chiediamo subito se avete qualche reperto archeologico, motociclistico o automobilistico nel box di casa vostra. Ma c'è un perché, eh?
2: Esattamente, ve lo svegliamo tra pochissimo, ma prima spazio alla musica, arriva Annalisa.

0: a tutti i viaggiatori di Radio Number One che sono appunto in viaggio con noi, con le donne al volante. Harris da Monza ci segnala in questo momento che sulla A4 c'è un incidente tra Agrate e Cavenago in direzione Brescia con code in aumento. Grazie, buon viaggio anche a te Harris. E noi, a proposito di auto, parliamo del fatto che proprio in questo periodo hanno detto addio alla Fiat Tipo.
1: Alla Fiat Egea in particolar modo, perché la Fiat Tipo e la Fiat Egea sono la stessa cosa. La Egea è venduta solo ed esclusivamente in Turchia, lì dove ci sono anche degli stabilimenti Fiat. Hanno prodotto questa auto speciale per i turchi, perché è stata, dal momento della sua uscita nel 2015, tutta la popolazione turca in pratica
0: ha comprato quell'auto.
1: Esatto, però adesso la Fiat ha detto basta, non si produrrà più, e quindi insomma c'è, i turchi sono un po' già nostalgici, nonostante ci sono le ultime auto sul mercato, già manca.
0: Sì, insomma l'hanno ritirata, l'ultimo esemplare è proprio stato prodotto appunto in Turchia, l'hanno fotografata, hanno detto questo è l'ultimo, basta. Non se ne fa più niente, insomma. Però noi ci stavamo chiedendo, ma nel vostro box o nel box dei vostri genitori c'è qualche reperto di qualche auto, insomma, che ormai è, cioè, tipo 20 anni, 30
1: anche
0: anni,
1: anche di più,
0: esatto. 30 anni, da quanto, bella insomma la Fiat Tipo, è un bel po' che c'è, molti
1: sì.
0: Italiani l'hanno acquistata, quindi non so, avete anche, non so, parlavamo del Ciao la settimana scorsa, il Ciao è uno di quei motorini insomma che ha avuto un successo pazzesco, però c'era il Garelli, c'era la Vespa, ci sono ancora in giro ad esempio le vecchie 500,
1: certo, tante
0: quelle piccole, quelle
1: le
0: scatoline,
1: hanno,
0: sì, no? Sì, sai, sì, che poi ci sono anche i raduni, fanno tutte queste cose che sono bellissime. Avete qualche auto di quelle che non si dimenticano?
1: 393-444-0444, in arrivo LP con Lost on You qui su Radio Number One. E vi ricordiamo che noi siamo radio ufficiale della Data di Mantova il prossimo 10 di luglio, e ad aprire il concerto ci sarà anche il nostro Zio Nasty con un DJ set ad hoc. L'ascoltiamo, LP.

0: Respect Your Mother, Dance No More di Harry Styles su Radio Number One. Parlavamo di auto da brave donne al volante, auto che non ci sono più ma magari abbiamo ancora nel garage. Per esempio c'è Roby da Cantù che ci dice: io ho una Fiat Punto anno 1995. Beh, è un reperto anche questo, 30
1: sì.
0: anni.
1: Beh, sì, non male, non male.
2: Ciao donne al volante, sono Viola da Brescia.
1: Ciao.
2: Allora, mia mamma ha una Vespa Primavera 125 del 77 e i miei nonni hanno una Alfa Romeo Spider e una Lancia Appia e hanno circa dai 50 ai 70 anni tutte.
1: Giovani, giovanissimi.
0: E poi c'è Sprea da Mantova che ci dice: questa è la mia auto indimenticabile. Ci manda la foto di un bel maggiolone giallo e bianco con gli interni in pelle bordeaux.
1: Bellissimo. Sì, è una delle più belle che sono arrivate fino a questo momento. Sentiamo anche Bruno.
3: Ma l'unico reperto che c'è nel mio box sono io, che ho 60 anni.
1: No, non dire
3: tutto
1: così.
3: Il resto è giovane, come voi due, splendide. Ciao.
1: Vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ma tra l'altro le auto d'epoca, quando sono d'epoca esattamente? Ma,
0: allora le auto storiche devono avere tra i 20 e i 29 anni, okay, più o meno, e sono registrate al PRA. Invece le auto d'epoca hanno più di 30 anni, sono tolte dal pubblico registro automobilistico, possono viaggiare solo in alcune occasioni.
1: Ah, ok, tipo i raduni, queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, matrimonia, anche queste cose.
1: Ma interessante, però ci sono un sacco di macchine belle, proprio belle da vedere e che fanno anche tenerezza, perché è passato qualche anno. C'è Lazza con Cenere.

0: a Ungarelli tutto sgangherato. Dice vale ragazze, vale.
1: E poi c'è Alberto che ci dice: la mia bestiolina, una Mustang The Boss 1970 rossa fiammante, con anche una bella strisciona nera.
0: Sembrano quelle di Hazard.
1: Un po',
0: vero? Vabbè, forse era una Mustang, tra l'altro. Voi che avete seguito Hazard, mio fratello seguiva con ma per lei, per la ragazza,
1: certo.
0: Sì, c'era quella ragazza molto molto carina. Va bene, rimanete con noi, tra poco il traffico e ce n'è anche oggi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Quali sono gli aggiornamenti che provengono dalle nostre strade e autostrade?
3: Subito sulla 1, la Firenze-Roma, dove segnaliamo un incidente allo svincolo di Valdarno. Sulla Milano-Bologna invece è causa perdita di carico, c'è qualche rallentamento tra la A15, la Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. C'è anche un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla 4 ci sono code per un incidente tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia. Sulla Brescia-Padova code a tratti segnalate per traffico intenso tra Desenzano e Soave in direzione di Venezia e ancora in questa direzione traffico intenso allo svincolo di Somma Campania. Attenzione, sulla Milano-Brescia ci sono animali sulla strada tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano, è pericoloso, quindi fate molta attenzione. Rallentamenti sulla 8, la Milano-Varese all'uscita di Busto Arsizio a causa del traffico intenso. Sulla 10 la Genova 20 miglia tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova ci sono 7 chilometri di coda per un incidente, code anche tra Genova Aeroporto e Genova Boltri in direzione di Ventimiglia. Ci sono code da segnalare sulla tangenziale est di Milano, in particolare nei tratti di Agrate e di Paolo. Chiudiamo con un veicolo fermo che causa rallentamenti sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra la A4 e Vercelli Est in direzione di Genova. Ma c'è un altro aggiornamento che riguarda la A15, la Parma La Spezia. Viene segnalato un incidente allo svincolo di Pontremoli in direzione di Parma.
2: Guidate sempre con tanta attenzione e tanta prudenza, fate buon viaggio.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Quanto ci piace Gaia con Bossa Nostra qui a Radio Number One. Il viaggio continua con le donne al volante, benvenuti a bordo. E a proposito di volante, attenzione, perché proprio da oggi, 7 luglio, sulle auto di nuova immatricolazione, il guidatore che non guarderà la strada ma guarderà, che so, il telefono oppure fuori dal finestrino oppure insomma cose di questo tipo, verrà ripreso da una funzione che troveremo sulle nuove auto.
1: Esatto, sarà proprio la nostra auto che ci dirà: ehi, stai attento, carissimo, perché non devi fare così. Ai ai ai ai ai, mannaggia te. Ci sarà appunto questo nuovo sistema di controllo che si chiama Advanced Driver Distraction Warning, ADDW. È questo sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente. Quindi, in termini pratici, l'auto deve capire se chi guida sta distogliendo lo sguardo dalla strada per troppo tempo. Succede quando, per esempio, appunto abbassiamo gli occhi sullo smartphone, quando si resta concentrati troppo sul navigatore o comunque sul sistema Android Auto, Apple CarPlay, insomma quello che abbiamo, se ci giriamo anche a guardare qualcuno, qualche passeggero per troppo tempo, lì la macchina ci darà un avviso.
0: Esatto, molto interessante anche sapere che se l'auto procede tra i 20 e i 50 km orari, l'avviso deve arrivare quando lo sguardo resta in una zona di distrazione per più di 6 secondi. Quindi se sei distratto, insomma, per più di 6 secondi, ecco che lì arriva. Sopra i 50 km orari la soglia scende a 3,5 secondi, quindi pensate i tempi di reazione quanto sono brevi. Ecco perché appunto quando siamo in macchina è importantissimo stare molto molto attenti, proprio perché basta un attimo di distrazione e capita, insomma, quello che poi capita. Quindi la macchina in quel caso cosa fa?
1: Ma ti può mandare un allarme visivo, sonoro, tattile oppure tutte e tre insieme. Dipende poi dal modello. In verità ci sono modelli che ce l'hanno già da diversi anni, ma adesso è obbligatorio per tutti.
0: Io metterei dei messaggi personalizzati.
1: Oh, scemo!
0: Ecco, anche meno magari, insomma, una cosa così. C'è Dua Lipa su Number One.

0: Manu Chao viajando por el mundo. Noi viaggiamo sulle nostre nuove auto che, attenzione, se ci distraiamo ci daranno un bel avviso per dirci: ehi bischero, guarda il volante, guarda avanti, perché se guardi il panorama intorno a te, che è bellissimo, rischi di fare un incidente.
1: Sì, diciamo che da oggi proprio le auto di nuova immatricolazione avranno questo dispositivo a bordo. Ovviamente, visto che ce l'avete chiesto, chiaramente avremo macchine più sicure ma anche più costose.
0: Produrre, quindi probabilmente dice,
1: compreremo anche un cavallo.
0: Ma sì, dai, prendiamo un cavallo.
1: Invece dei cavalli avremo il cavallo. E vabbè, ci sposteremo con quello. E sentiamo Maurizio cosa dice. Credo che abbia ragione, sì, tra l'altro.
2: Solo ed esclusivamente la distrazione fa fare un incidente.
0: Esatto.
2: Quindi non ci sono avvisi da fare, bisogna stare attenti quando guidi. Ragazzi, buona serata.
0: Assolutamente, per questo che ci sono gli avvisi, perché siamo troppo distratti.
1: È vero, è proprio così.
0: Poi c'è anche Alessandro che lui ha detto che gli era già successo di aver ricevuto un avviso così da una macchina sostitutiva. Lui non era abituato, ha detto che è stato un po' uno shock all'inizio.
1: Vabbè, credo proprio di sì, insomma. Va bene, rimanete lì, tra poco cosa arriva? Una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: uno dei grandi successi di Chris Rea era il 1985, Josephine, I send you all my love. Era dedicato alla figlia, tra l'altro, Josephine. Chris Rea, che come sappiamo se n'è andato proprio prima di Natale, sì. Il periodo prima di Natale. E vabbè, ci dispiace moltissimo, ma aveva questa voce così meravigliosa, ma la musica rimane e quindi quella è una certezza. Meno male, almeno una certezza nella vita ce l'abbiamo. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo anche del record di questo ragazzo che ha finito la maturità e nel giro di pochissimo è stato assunto.
1: Sì, neanche 24 ore, perché parliamo di Cosimo, questo ragazzo di Salerno che appunto ha sostenuto l'ultimo esame della maturità, quindi l'orale, il primo di luglio di quest'anno. Ovviamente il 2 luglio ha già firmato il suo primo contratto di lavoro presso un'azienda nella quale aveva già svolto la formazione scuola-lavoro, quindi lo conoscevano già. Certo. Lui si era appassionato a quella professione e ovviamente i titolari dell'azienda l'hanno visto che insomma ci teneva molto e l'hanno assunto. Buon per lui.
0: Esatto, oggi si occupa di manutenzione, collaudo e ricerca dei guasti sulle apparecchiature elettroniche. Lui tra l'altro ci ha tenuto, visto che ha trovato lavoro nel giro di 24 ore, a ringraziare tutti i professori e a tutti quelli che hanno creduto in lui. Adesso ho 18 anni e devo solo crescere, insomma, e fare tutte queste cose. Però noi ci chiedevamo, va bene, bellissima questa cosa, visto che ci sono un sacco di ragazzi che il lavoro non lo trovano. Tra l'altro lui è di Salerno.
1: Di Salerno, esatto.
0: E quindi anche al sud, insomma, come sappiamo, ci sono delle difficoltà a trovare lavoro.
1: E poi questo è un lavoro che gli piace.
0: Esatto.
1: Che, appunto, non è per tutti.
0: Esatto, non è poco.
1: Non
0: insomma.
1: È poco.
0: Però ci chiedevamo, allora, finisci oggi, oggi fai gli esami e domani cominci già il lavoro? Magari qualche giorno me lo sarei presa.
1: Ma, sì, ma,
0: sì.
1: Ma una settimana andava, sì, bene, potevate darmi una settimana.
0: Sì, una settimanina. Poi torno,
1: Ma sì, ci sono.
0: Però una settimana.
1: Ero già.

0: essere un po' di gotico qui su Radio Number One. Parlavamo di lavoro e di questo ragazzo che ha finito la maturità l'1 di luglio, il 2 è stato assunto da un'azienda. E c'è Alex da Milano che ci dice: allora, quando io ho fatto la maturità nessuno mi voleva, ma solo perché dovevo fare il militare.
1: Eh sì, poi, c'era il servizio militare di mezzo.
0: Esatto, poi quando mi sono congedato, dopo qualche giorno ho trovato lavoro. Dai, sono bravo anch'io.
1: Sì, dice, bravissimo.
0: Sei bravo anche tu, Alex, assolutamente, bravo.
1: C'è Roberta che dice: ce ne fossero di giovani così, ora pretendono tutti un anno sabbatico.
0: Ma tutti no.
1: Tutti no, no, tutti no, tutti no.
0: Magari un po' di vacanza, perché no, certo.
1: Qualche giorno, non si pretende chissà che cosa, però almeno una settimana, dai Roberta, ci stava.
0: Sì, poi nel senso, a luglio finisci la maturità, ma a settembre o inizi l'università o vai a lavorare,
1: però,
0: inizi almeno a cercare lavoro.
1: Chapeau per questo ragazzo.
0: Assolutamente, assolutamente, bravo lui.
1: Rimanete con noi perché poi parleremo
0: di non alcol.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies Summer Night Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Donne al volante con voi, noi ci siamo.
13: Sono le 18.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Radio Number One Notizie.
18: Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente USA, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, il punteggio finale.

0: Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con uno tra Aliassim e Djokovic. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come lei nessuna, cioè proprio queste ultime battute di Angelina Mango ti fanno trattenere il fiato proprio. Angelina Mango con Marco Mengoni, questo canto d'amore, noi cantiamo d'amore per gli ascoltatori di Radio Number One, noi donne al volante, però vogliamo cantare anche quello che succede in Germania, perché da 30 anni, non succedeva da 30 anni a questa parte, la vendita della birra alcolica è inferiore a quella della birra analcolica, e stiamo parlando di tedeschi.
2: Esatto,
1: capito?
2: Di tedeschi, quelli del Reinheitsgebot, ovvero quell'editto di purezza della birra fatto nel 1500 qualcosa, dove la birra deve essere per forza fatta da acqua, malto d'orzo, luppolo, eccetera.
1: Quelli dell'Oktoberfest.
2: Quelli dell'Oktoberfest,
1: esatto. Quindi questi boccali
2: da
1: che
2: un
1: sono
2: litro,
1: sì,
2: certo,
1: una roba pazzesca.
2: Certo. Però sì, nel paese il consumo di birra è ai minimi storici rispetto agli ultimi 30 anni, e per la prima volta la birra analcolica piace di più di quella alcolica. C'è questa inversione di tendenza, la colpa potrebbe essere della generazione Z, che è sempre più attenta al consumo di alcol, ma anche al portafoglio, per colpa,
1: sì,
2: del portafoglio.
1: Sì, questo è vero. Ovviamente non è che l'analcolica batte l'alcolica, ci mancherebbe, rimane sempre una grandissima produzione di birra alcolica, la birra classica, insomma, tedesca. Però ecco, c'è questa sorta di dimensione di tendenza, e ci sono altre cose interessanti da dire.
2: Sì, per esempio che la flessione equivale a circa 1 miliardo di bottiglie in meno, 12
1: insomma,
2: in meno all'anno per ogni tedesco.
1: Non sono poche.
2: Insomma, comunque 12 bottiglie nel giro di un anno le bevi se ti piace la birra, direi. Però ci sono anche i primi effetti positivi sul sistema sanitario locale.
1: Certo, perché ci sono meno
2: ci sono meno intossicazioni
1: d'alcol. Meno intossicazioni, il fegato,
2: esatto,
1: ringrazia. Tra poco ci sono altri dati invece interessanti proprio su quanto beviamo.

0: sua buona domenica con la chitarrina Nenne e noi donne al volante. Poi continuiamo a parlare di drink analcolici, perché qualcuno dice che potrebbero essere il nuovo sushi, nel senso che sì, va, sono una tendenza, ma non supereranno mai, come fatto il sushi, la pizza, quindi i drink alcolici.
1: Esatto, però metà della popolazione mondiale non beve alcolici e noi ci siamo chiesti, ma i nostri ascoltatori sono di quelli che quando escono anche a casa, perché no, insomma, sono di quelli che amano particolarmente gli spritz. Io vedo quando vado a prendere l'aperitivo, io che sono una che sbarella facilmente.
0: No, non
1: in quel senso, nel senso che
0: uno spritz già ti manda fuori.
1: Esatto, in quel senso, perché non reggo moltissimo, più che altro. A volte evito proprio per non cadere per terra. E però vedo che ci sono spritz da tutte le parti, insomma, mojito, cioè, quindi roba alcolica ce n'è in giro,
0: certo.
1: Insomma, ma ci sta, io vorrei tanto, ma non reggo, non reggo molto.
0: E per te vanno bene i mocktail allora,
1: sì,
0: ovvero
1: vabbè,
0: questi cocktail che non hanno l'alcol.
1: E comunque appunto c'è proprio questa cosa, la rinuncia proprio al consumo di alcolici.
0: Esatto.
1: Anche in Italia, tra l'altro.
0: Anche in Italia può essere appunto i mocktail come la birra zero, la birra senza alcol, che ormai la vediamo davvero ovunque, nei bar, anche nei supermercati, sponsor della Formula 1 per esempio, che c'è la birra zero alcol, no alcol, e anche di altri sport. Beh, è una tendenza, è qualcosa che appunto sta coinvolgendo sempre più italiani.
1: Beh, ma i nostri ascoltatori, io sono curiosa di sapere se c'è qualcuno che non regge lo spritz come me. 393 444 0444. Giovane, è inutile che ride, cara Agnese, insomma, vabbè, fateci sapere se vi piace ogni tanto, insomma, alzare un po' il gomito, senza esagerare, però insomma, oppure se proprio anche voi
0: non ce la fate,
1: non lo reggete.

0: Adesso vi svegliamo il perché.
1: Selena Gomez con Love On. Ci stavamo, anzi, io ti stavo raccontando i miei trascorsi alcolici. Per dire che non li reggo, ti stavo raccontando questa cosa: che un ultimo dell'anno sono tornata a casa un po' alticcia.
0: E per, un po',
1: E per mettere le chiavi nella toppa della porta, sono andata a sbattere la testa contro la porta perché stavo in piedi.
0: Però almeno hai centrato il buco della serratura, che non è facile, non è per niente facile.
1: Sì, poi sono arrivati i miei che mi hanno spiegato come funzionavano le cose. Vabbè. E allora, metà della popolazione mondiale non beve alcolici. Ma voi?
2: La regola è semplice: non è estate senza gin tonic. Ciao.
1: Ciao Mattia.
3: Giovani che non bevete alcol, bravissimi, ma non mi avrete mai. Ciao da Claudio.
0: Ciao Claudio. E poi Roby ci scrive: l'acqua per l'aperitivo si beve solo 60, potere allo spritz.
1: Vedi, Sabri dice: ciao ragazze, no, io l'alcol non lo reggo, non bevo, non fumo, però dico le parolacce.
0: Vabbè,
1: ci sta, lo facciamo tutti quanti. E poi Roberto ci scrive: ciao fanciulle, allora, a parte la birra analcolica, è come...
0: Non si può dire, comunque lui va a birrette, ma quando è in Germania solo litro,
1: boccali da un litro, non esistono mezze misure.
0: Sei in Germania, cosa vuoi prendere? La birra piccola, ma ti guardano male, ma ti espellono dal paese. dai,
1: cartellino rosso. Va bene, restate lì, tra poco il traffico.
4: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One!
5: Ascoltaci!
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: l'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il Cityfan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: one, sentiamo.
1: Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, ci sono veicoli scortati per perdita di carico tra Padova zona industriale Interporto e Terme Euganee in direzione di Bologna. Sulla 4000 Brescia code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, code anche all'altezza di Bergamo e di Capriate in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese ci sono veicoli scortati tra Cavaria e barriera di Gallarate Nord in direzione Milano. Sulla 1 Milano-Bologna ci sono due incidenti, uno allo svincolo di Reggio Emilia in direzione Bologna e l'altro tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Sulla A26 ci sono veicoli scortati per perdita di carico tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla A10 la Genova Ventimiglia c'è un incidente a Borghetto Santo Spirito in direzione Genova e poi ci sono code a tratti per 7 km a causa del recupero mezzi tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, sempre in direzione di Genova. Andiamo sull'A24, il tratto urbano a Roma, ci sono code causa viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, e proprio sulla tangenziale est il traffico è rallentato tra uscita via Salaria Villada e via dei Campi Sportivi in direzione del Piazzale degli Eroi.
0: Quindi questa era l'ultima segnalazione, vi auguriamo come sempre buon viaggio.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Marrakesh, America Inc. Qui a Radio Number One ci sono due donne al volante e due donne anche nel pallone, perché alle 18 è iniziata la partita tra Argentina ed Egitto. Argentina 0, Egitto 1, e hanno parato un gol anche a Messi. Detto questo, un rigore a Messi. E allora parliamo invece di luoghi da visitare, luoghi iconici ovviamente da visitare. Magari quest'estate avete deciso di andare in qualche città d'arte, e ci dicono anche quali sono gli orari perfetti per andare a visitare monumenti importantissimi, come ad esempio, non so, la Tour Eiffel a Parigi. Qual è l'orario giusto?
1: Non solo per andare a visitare, ma anche per scattare delle belle foto. Eh sì, sì, perché tu vai a fare una foto ad un orario sbagliato, oltre che a trovarti tanta gente, magari la luce non è quella ottimale. E quindi, per esempio, per andare a scattare la Tour Eiffel bisognerebbe andare tra le 6 e le 9 del mattino. Quindi per chi si sveglia molto presto è perfetto, però anche tra le 12 e le 15. I giorni della settimana migliori per visitarla sono il giovedì e la domenica, quindi abbiamo anche i giorni.
0: A Roma, ad esempio, il Colosseo è meno frequentato all'alba, chissà come mai, e nel tardo pomeriggio, quindi dalle 17 alle 21. Meglio visitarlo il martedì e il mercoledì. Meglio andare su questi giorni. Ho capito io, però voglio dire, se ci vanno tutti sabato e domenica.
1: Io ci vado la domenica.
0: Vabbè.
1: A Londra il Big Ben è visitabile perfettamente, ecco, dalle 6 alle 9 del mattino, che qui bisogna alzarsi molto presto, oppure dalle 19 alle 21, stessi orari per la Sagrada Famiglia.
0: È vero, ad esempio, se volete andare a vedere la Porta di Brandeburgo a Berlino, si gode soprattutto nelle prime ore dei giorni feriali, dalle 6 alle 9, tutti dalle 6 alle 9, per forza, dalle 6 alle 9 stanno ancora dormendo tutti,
1: sì,
0: se sono in vacanza. Martedì e giovedì o dopo le 20?
1: Dopo le 20.
0: Vedete un po' voi, insomma, regolatevi di conseguenza.
1: Però attenzione, per chi piace, insomma, correre tanto, la stazione centrale di Amsterdam, gli orari perfetti sono dalle 6 alle 7 del mattino, un'ora, velocissimi, e poi è l'ora di punta e bisogna andare al lavoro, e quindi tutti prendono il treno per andare, quindi veloci.
0: Segnato tutto quanto? Avete messo post-it da tutte le parti? Ok, allora possiamo continuare. Shari!

0: La colonna sonora della nostra estate con Martin Garrix ed Ed Sheeran qui su Radio Number One.
1: Tra poco una grande canzone, grande, ma proprio grande grande. Rimanete con noi perché parleremo anche di rospi.
0: Rospi, fammi
1: il rospo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Debbie Harry, naturalmente, era il 1979, Heart of Glass. Questa è una delle tante canzoni di successo di questa band e della biondina, insomma, che abbiamo appena citato. Con le donne al volante, due biondine, due mezze biondine, insomma,
1: sì,
0: qui
1: biondine dentro nel caso.
0: Soprattutto, ce ne andiamo in provincia di Piacenza, cari ascoltatori di Number One, perché andiamo a Rottofreno, un piccolo stagno privato è diventato fonte di tensione tra vicini di casa e amministrazione comunale. Riusciamo a litigare anche per dei rospi.
1: Esattamente, questo stagno privato di questi coniugi che avevano nel giardino è diventato appunto tema di liti da parte di tutto il vicinato, perché qui in questo stagno ci vivevano tantissimi rospi. Che cosa fanno i rospi tutto il giorno? Gracidano, punto, non fanno nient'altro, quindi solo cra cra cra. Ma era diventato talmente tanto.
0: Ora, no, noi non vorremmo sindacare su questa cosa, però effettivamente tutto il giorno con sto cra cra cra, insomma, dopo un po' dici: oh, che carino, la prima volta, la seconda, la terza, la centesima, non ne puoi più. Insomma, è come un cane che abbaia sempre, oppure che so,
1: il gallo che canta alle 5 del mattino tutti
0: il gallo
1: giorni.
0: Oppure quegli uccelli, cos'è, la tortora,
1: sì, insomma, anche quelle, i colombi,
0: le tortore,
1: anche le gazze, devono dire che i merli che
0: cominciano
1: hanno...
0: Però, la mattina, dai, presto,
1: sei in campagna, è ovvio che i rumori della natura potrebbero disturbare il tuo quiete vivere.
0: Comunque, come si sono organizzati dopo ore e ore e ore di discussioni continue eccetera, l'amministrazione comunale ha detto: facciamo una cosa, prendiamo questi rospi, li portiamo in un posto più idoneo, più consono, che non diano fastidio, in sicurezza naturalmente, perché poi gli animalisti, insomma, anche i proprietari di questi,
1: certo,
0: rospi, di questo laghetto, sì, e glieli portano via e quindi sì, saranno tutti felici i rospi, i proprietari magari un po' meno dei rospi, ma i vicini sicuramente sì.
1: Anche i proprietari comunque hanno detto: vabbè, non ci piace questa decisione, ma vi veniamo incontro.
0: Però dai, prima hai fatto bene il rospo.
1: Crac, crac, crac, crac. Sai che si gonfia anche la gola.
0: Pensa tutto il giorno così. Che bello.

0: Love with me.
1: Rene Rap, Megan Thee Stallion, Not My Fault. Non è colpa mia se questi rospi continuano a gracidare tutto il giorno. E mi spiace un po' che ce li abbiate portati via, ma va bene, capiamo.
2: Stavamo parlando appunto di quello che è successo in provincia di Piacenza, a Rottofreno, dove dei proprietari con un laghetto privato, eccetera, in una casa, insomma, hanno discusso un po' con i vicini di casa, ma anche con l'amministrazione comunale, perché avevano questi rospi che tutto il giorno. Crac, crac, crac, crac. E quindi hanno deciso di spostarli da un'altra parte e stanno arrivando messaggi a proposito degli animaletti, ma non solo, che danno un po' fastidio. Ad esempio c'è Roby che dice: io tra il rospo in giardino alle 2 di notte e il cuculo dal vicino ormai sono talmente abituata che mi preoccupo quando non li sento.
1: È vero, capito? È vero. Però ci dice: dimenticavo anche Gigi il riccio, non fa rumore ogni tanto, però gli diamo da mangiare.
2: Meno male. Poi ci sono le cicale che infastidiscono molto, perché sono un po' come i rospi, sì, tutto il giorno.
1: Poi loro aumentano anche di intensità, se ci vai caso. Quindi, insomma, poi se no ci scrivete anche le civette, che effettivamente di notte potrebbero fischiare e dopo un po' potrebbero dare fastidio, ma anche l'orologio a cucù.
2: Sì, l'orologio a cucù, quello che tutte le ore cucù,
1: cucù. E anche l'orologio a pendolo.
2: Anche il pendolo, sì. Io stavo raccontando ad Agnese un orologio di quelli che mi avevano regalato molto carino, sai, di quelli in ceramica con l'uccellino, sì, col pendolino sotto, e di notte sentivo tic toc tic tac tic tac. Sai che impazzivo, ho staccato ho tolto tutto quello che potevo togliere per non sentirlo più. Mamma, che roba,
1: che fastidio,
2: veramente, che gran fastidio. Vabbè, state lì, le donne al volante tornano tra poco con altri argomenti.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
4: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio

0: Strada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
0: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.

0: voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Buona serata con le donne al volante. Dai che è martedì
6: e sono le 19.
1: Radio Number One Notizie.
7: Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Berezkova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Agitare Coca-Cola.
0: E parla di quelle relazioni estive, quelle che pam, così ti innamori di botto e poi così come rimani fulminato, ti sfulmini.
1: Ti sfulmini,
0: sì,
1: esatto.
0: Dopo poco. Sì. Vabbè, insomma. Donne al volante, Lilli.
1: E Agnese.
0: Eccoci qui, si viaggia fino alle 20, abbiamo un sacco di cose ancora da raccontarvi, avremo anche un ospite, tra l'altro, ma ne parliamo più tardi. Adesso vogliamo portarvi nel mondo della radio,
1: esatto.
0: Perché c'è questo
1: collega, questo
0: conduttore radiofonico che fa questa sorta di esperimento sociale, perché dice che appunto nel Galles, che ha 3 milioni di abitanti in tutto, quindi insomma rispetto ai 60 milioni dell'Italia, insomma non è proprio
1: piccolino,
0: insomma, è uno stato piccolino, però dice ci si conosce tutti.
1: Sì, perché alla fine i gallesi sono anche molto conviviali, gioviali, si fermano sempre a parlare con gli sconosciuti e poi sì, da lì si capisce che magari si hanno delle conoscenze in comune, si hanno dei gradi di separazione con altre persone. E allora ci sono questi due radiofonici, insomma questi due DJ e speaker radiofonici che fanno questo gioco. Uno dei due lancia un po' la palla,
0: esatto.
1: Quindi con una telefonata c'è questa persona che al telefono si presenta un po', si racconta un pochino di sé e c'è questo eroe gallese, così si chiama, Ellis James, che tenta di trovare una conoscenza in comune.
0: Sì,
1: con lui,
0: perché
1: sue conoscenze personali.
0: Esatto, perché lui dice ci conosciamo talmente tutti nel Galles che figurati se io con questo ascoltatore, ma così proprio preso, improvvisato, il primo che chiama, cioè, figurati se io non ho qualcosa in comune o se non conosco una persona in comune. E c'è un po' questo gioco che sta andando avanti.
1: E spesso ci riesce.
0: Spesso ci riesce.
1: Esatto,
0: ed è questa. Vabbè, lui è anche un comico, quindi
1: sì.
0: Riesce anche a intrattenere, insomma, in questo modo. Però noi ci siamo chieste, noi donne al volante, abbiamo chiesto, ma i nostri ascoltatori sono di quelli che nel luogo dove abitano, perché Radio Number One è dove vivi tu, ecco lì dove vivi tu conosci un sacco di gente o sei uno che si fa i fatti suoi?
1: Fatti propri,
0: esatto.
1: Non mi rompete.
0: Sì, esatto, uno che buongiorno, buonasera, ma tu a casa tua, io a casa
1: esatto.
0: mia, e non mi rompere. Quindi scatta quella famosa domanda.
2: Ma tu? Ma voi?
1: 393-444-0444, conoscete tutti nel quartiere o in paese oppure no?

0: su Radio Number One c'è questo collega conduttore radiofonico che dimostra sulla BBC che in Galles ci si conosce un po' tutti, perché gli ascoltatori gallesi chiamano e lui riesce a trovare una conoscenza in comune con se stesso e l'ascoltatore proprio che, dal Galles, anche lui appunto
1: sì,
0: gallese.
1: In un minuto, eh?
0: In un minuto. Questo è il gioco si chiama Cymru Connection. Cymru è il nome gallese del Galles appunto, e quindi questo è un po' il gioco.
1: Ok, perché lui dice ci si conosce tutti, quindi figurati se non trovo qualcuno che conosco anch'io. E vi abbiamo chiesto, ma voi dove abitate? Cioè avete insomma delle conoscenze, vi salutate un po' tutti oppure siete di quelli che se ne stanno sulle sue?
2: Buonasera donne al volante, sono Fabiana.
0: Ciao.
2: Allora io premetto che è 3 anni che abito a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova e non conosco nessuno. Uno dei primi giorni, insomma, prime settimane che abitavo lì, tra l'altro abito in una strada chiusa, quindi insomma vedo il mio vicino che spala la neve. Allora esco e gli dico buongiorno. Questo qua manco alza gli occhi e ho detto che bello se il buongiorno si vede dal mattino. Da quel giorno lì non ho più salutato nessuno, cioè proprio vado per la mia strada, ma va a farti benedire che mi faccio i miei affaracci miei e tanti saluti. Vabbè, insomma c'è mondo e mondo. Un abbraccio da Fabiana. Ciao.
1: Fabiana, no, io capisco il suo atteggiamento, però guarda, non devi chiuderti così, perché sennò è finita, sennò veramente non conosci più nessuno, Fabiana.
0: È soprattutto vero.
1: In un posto nuovo, no?
0: Sì.
1: Soprattutto in un posto nuovo, se ti trasferisci devi essere sì, ad esempio odio le persone che quando le saluti, anche sconosciuti, anche persone sconosciute, però capita, sai, magari
0: sì,
1: tu entri in un ufficio,
0: certo,
1: un'altra persona esce, ti viene spontaneo dire buongiorno, non so, ti guardano in faccia e non rispondono. Ma cos'è questa brutta abitudine? Il buongiorno e il buonasera non ha mai ammazzato nessuno, questo vogliamo dirlo pubblicamente.
0: Hai ragione. A proposito di trasferimenti, c'è il messaggio di Mauro che ci dice: io mi sono trasferito in un paese di provincia un po' di anni fa e ho iniziato a fare conoscenze e poi amicizie solamente grazie al mio cane, perché è incredibile la facilità con cui conosci gente proprio grazie ai cani quando li porti a spasso. Infatti ora ho molti amici che appunto hanno cani e molto spesso ci ritroviamo tutti insieme.
1: Beh, c'è gente che si è sposata grazie al cane.
0: Beh sì, anche. Ma sì, ma perché tu sei lì?
1: Ma sì,
0: ma
1: vai
0: che
1: al
0: carino!

0: sua Next Summer. Lui si sta godendo intanto l'amore, eccetera. Sta scrivendo. Arriveranno sicuramente novità da parte sua. Noi donne al volante invece stiamo raccogliendo le testimonianze dei nostri ascoltatori. Si fanno tutti gli affari loro.
1: Esatto.
0: Sai che i vicini di casa un po' si snobbano tra loro perché c'è sempre qualche discussione in atto.
1: Però capito? Io sono sicura che i nostri ascoltatori che abitano in paese, ma che comunque sono un po' degli snobboni, sanno comunque tutto di tutti. Perché
0: sì,
1: è così, in paese
0: è così. Rimanete con noi, tra poco il meteo e poi...
1: Chissà.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi, no.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche
4: te?
3: Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me.
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Radio Number One Meteo.
11: Quanto caldo farà domani? Perché questa è sicuramente una certezza. Noi lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao.
12: Ciao.
13: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
12: E allora domani cosa ci dobbiamo aspettare, insomma, per la giornata?
13: Domani sarà una giornata molto calda perché ci saranno, sarà sempre l'anticiclone, ma ci saranno venti anche favonici di Stern a scaldare l'aria nei bassi strati, temperature in pianura possibili anche fino a 38-39 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia, un paio di gradi in meno invece sul Triveneto, però insomma sarà una giornata molto calda dappertutto, con sole o al più qualche velatura di passaggio, però insomma una giornata anticiclonica su tutto il centro nord Italia, non succede nulla. Anche nel corso di giovedì proseguirà questa fase anticiclonica soleggiata e sempre molto calda. Vediamo se in vista del weekend di venerdì sabato qualche temporale in più dalle montagne possa raggiungere la pianura e diciamo un pochettino rinfrescare l'aria. Però appunto come dicevo, domani, anche giovedì, giornate molto calde, addirittura domani per raffiche di favonio potrebbero raggiungere anche i 38-39 gradi.
12: Beh, non sappiamo bene che cosa dire, in verità.
11: Fa caldo.
13: Siamo rimasti tutti senza parole.
12: Esatto. Ci hai tolto le parole, il respiro anche.
11: Grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nico, a domani.
13: Ciao, buona serata a voi.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
15: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: dito nella piaga con la sua businessman qui a Radio Number One con le donne al volante. Abbiamo un ospite questa sera perché c'è una polemica in atto e l'ospite in questo caso è il professor Enrico Galliano, insegnante, scrittore, che con un articolo pubblicato sul libraio lui ha insomma avallato il fatto che
1: i ragazzi vedono troppe relazioni tossiche anche in ambienti in cui forse non dovrebbero esserci.
0: Nei reality. E insomma, parliamone proprio con lui, con Enrico Galliano. Buonasera, Enrico.
2: Buonasera. Ciao ragazze.
0: Ciao. Eccoti qua. Allora, caro Enrico, tu hai parlato di Temptation Island, questo reality che insomma è visto da milioni di persone su Canale 5 e soprattutto da ragazzi. E tu dicevi, perché allora a questo punto non portiamo Temptation Island nelle scuole per insegnare a riconoscere quelle che sono le relazioni tossiche? Raccontaci un po' qual è il tuo pensiero.
2: Ma il mio pensiero è che mi sono capitate un po' di clip di questo reality e devo dire che sono rimasto abbastanza sconcertato. In realtà l'idea mi è arrivata da un profilo che seguo, che mi piace molto, che si chiama Psicologa Cruda. Lei cosa fa? Analizza alcune scene di Temptation Island e con le sue competenze da psicologa ti aiuta proprio a capire, a isolare, come dire, i comportamenti tossici. E lì mi è venuta l'idea, ma allora potremmo farlo anche noi a scuola la stessa cosa, no? Portiamo alcuni pezzi di questa trasmissione proprio per aiutare magari i ragazzi a saperli leggere, perché altrimenti se non c'è la mediazione di un adulto che ti spiega cosa succede, puoi anche ti può capitare di pensare che quella roba lì sia normale.
1: Certo, ma nella tua esperienza da professore ti è capitato di notare delle dinamiche tossiche anche tra le relazioni, le prime relazioni che i ragazzini hanno a quell'età?
2: Sì, io ho scritto questo articolo proprio perché so benissimo, cioè è da anni che mi batto per questa cosa, perché bisogna portare l'educazione sessuo-affettiva a scuola fin dall'infanzia, dalla primaria. Purtroppo in questo momento storico quelli che la pensano come me non sono tanto ben voluti, evidentemente, però io che ci vado a scuola, quindi con i ragazzi ci parlo, non solo i miei, perché ho la fortuna anche di girare per l'Italia, insomma di incontrare anche quelli di altre scuole, vedo che davvero succedono cose che voi umani, io ho visto ragazzi di prima media dire, convinti delle proprie idee, insomma, che il modo migliore per far colpo su una ragazza è prenderla, sbatterla al muro, e così lei capisce che tu sei interessato a lei, ma non come battuta, proprio come risposta seria.
0: Però quindi, sai, la cosa forse più preoccupante è che le ragazze accettano questo tipo di atteggiamento spesso e volentieri.
2: Esatto, da un lato abbiamo appunto i maschi che magari crescono con un certo tipo di aria che si respira a casa o nel proprio ambiente o la musica che ascoltano, insomma si nutrono di un certo tipo di contesti, e la stessa cosa anche per le ragazze che mangiano lo stesso cibo culturale, fra cui Temptation Island, e corrono il rischio di pensare che beh, allora se non è geloso e possessivo vuol dire che non è vero amore, se non mi vuole controllare come mi vesto vuol dire che si disinteressa a me. Sono pensieri che i ragazzi fanno, io lo dico con grande tranquillità, ed è per questo che non bisogna avere paura di portare queste cose in classe, secondo me. Io ho fatto la provocazione di dire proprio con Temptation Island, ma in generale bisogna parlarne molto di più, ecco.
0: Bravo, certo, sì, credo che sia proprio questo il tema, parlarne, ed è importante quello che hai detto, perché bisogna sollevare il problema. Poi ovviamente chi vuole vedere questo reality come tanti altri ha tutto il diritto di farlo, e chi siamo noi per dire che non possono, però effettivamente quando poi questo entra nella mente di un ragazzo gli si dà la sensazione che quello sia l'atteggiamento corretto, in realtà non dovrebbe essere così, e non è così, insomma,
1: che sia la normalità,
0: esatto, la normalità, sì, la normalità. Vogliamo tanto cambiare le cose, però poi alla fine
1: siamo sempre qua. Ritorniamo sempre un po',
0: esatto,
1: allo stesso punto,
0: esatto,
1: purtroppo.
0: Intanto tu continua con questo con questa battaglia, Enrico, siamo tutti
2: certo
0: con te, siamo molti di noi,
2: grazie,
0: sono con te. E quindi grazie ad Enrico Galliano, insegnante e scrittore, che appunto ha lanciato questa provocazione. Parliamo degli atteggiamenti che troviamo in questi reality, perché sono relazioni tossiche che vanno assolutamente vendite disincentivate. Grazie Enrico.
1: Grazie.
2: A voi ragazze.
0: Buona estate. Ciao.
1: Radio Number One.

0: nella sua cabana su Radio Number One. Abbiamo appena avuto come ospite Enrico Galliano, professore, scrittore, che lui ha lanciato questa provocazione: portiamo Temptation Island nelle scuole, facciamolo vedere per far capire ai ragazzi che cos'è l'amore tossico e che cos'è invece l'amore sano.
1: Sì, hanno scritto Enrico Capitano, mio capitano. Beh, ci sta. E poi sentiamo Luisa.
2: Ciao ragazze, stavo per dirlo io e mia figlia guardiamo Temptation Island per analizzare quanto siano un po' dementi questi, e mia figlia fa psicologia, quindi lei guarda per capire un po' le dinamiche.
1: Interessante.
0: Ottima scuola.
1: Interessante soprattutto per il lavoro farà.
0: Prendi appunti, ti serve.
1: Esatto, brava. Rimanete con noi, tra poco una grande canzone, ma grande. Come lui, d'altronde.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che brano meraviglioso, che voce meravigliosa, Sting con Shape of My Heart. Era il 1993, tra l'altro lui è in giro con il suo tour, lo porterà in mezzo Europa e dopo essere stato a Umbria Jazz il 3 luglio, il 31 luglio sarà a Bassano del Grappa appunto con questo tour. Questa canzone tra l'altro l'abbiamo trovata anche nei titoli di coda del film Leon di Luc Besson del 94 con una giovanissima Natalie Portman, era veramente tanto giovane. Che è successo?
1: No. Proprio in questo momento Leo Messi ha segnato il secondo gol dell'Argentina, quindi al momento Argentina 2 Egitto 2, è parità. Vedremo, insomma, mancano 7 minuti al 90esimo, poi ci saranno i minuti di recupero, vedremo come finirà la partita. Se finisce parità si andrà ai supplementari, perché comunque qui bisogna passare il turno.
0: Quindi l'Egitto fino a qualche minuto fa praticamente era in vantaggio di 2-0 sull'Argentina, adesso invece pareggio,
1: sì, perché ha segnato Romero al 79esimo, Messi all'83esimo.
0: Possiamo sbuffare?
1: Un pochino, dai, sbuffiamo. Perché noi ci tenevamo agli underdogs, quelli che insomma non si caga mai nessuno.
0: Vabbè, staremo a vedere, dai, manca ancora qualche minuto.

0: You Yet su Radio Number One. Noi donne al volante in verità stavamo seguendo la partita Argentina-Egitto dei mondiali, siamo al 91esimo, ci sono 7 minuti di recupero,
1: quindi risultato... niente, noi dobbiamo andarci,
0: esatto,
1: quindi
0: non staremo qui a vedere il risultato finale, comunque 2-2 al momento.
1: Sì, 2-2, tra l'altro l'Argentina era sotto di 2 gol fino a 5 minuti fa e in 4 minuti hanno risolto la situazione,
0: esatto,
1: con il secondo gol di Messi, tra l'altro.
0: Sì, peraltro dicono anche che straordinario da fuori di testa, perché ha fatto un assist e poi un gol devastante.
1: Beh, ha sbagliato anche un rigore, quindi
0: sì,
1: doveva farsi perdonare.
0: Esatto.
1: Va bene, vi lasciamo con i ragazzi dell'Happy Hour, è stato bello stare con voi anche oggi, tornerò più tardi alle 22 per il Number One Classics, noi ci risentiamo domani alle 17 come sempre con Lilly
0: e Agnese.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buonasera a tutti, siete su Radio Number One e sono le 20.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
4: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
3: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
5: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai aveva

0: Hanno puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, happy hour, number one.
3: Serata, ma come state? Tutto bene? No, chiedo, no, perché si sente. C'è gente che si era già fatta una piramide in casa, ha detto.
4: Buonasera, signor Lucchino, benvenuti all'Happy Hour. Pare di no, perché sta vincendo l'Argentina.
3: Ma guardi che casa!
4: Ha visto che rimonta, pazzesca.
3: Mamma mia, il destino, cioè, devono succedere delle cose pazzesche che nessuno si sarebbe mai aspettato, eh? Va bene, niente, cambiamo discorso, che forse è meglio. Buona serata, benvenuti. Attenzione, ma è finita la partita? Eh?
4: Mancano pochissimi secondi.
3: Ah, mamma mia, allora beh, speriamo che mangeremo qualcosa stasera, perché magari, sai, ci sono i secondi, ci sono i primi.
5: È impossibile,
4: quello mai.
3: Gandalf non mangiamo neanche stasera. Va bene, questo è l'Happy Hour, il programma dove qui si alza il livello, perché qui si alza proprio.
4: Salutiamo
3: le donne. Salutiamo.
4: Che volano verso casa, diciamo, certo.
3: Le donne che stanno dietro, le donne al volante che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi. Buon rientro a casa e salutiamo tutti gli amici che sono in macchina ancora in questo momento, che comunque sono diversi, non più tantissimi come la scorsa settimana o l'altra, perché si è un po' allentato il traffico sulle strade in generale, perché molte persone si sono allontanate dalle grandi città perché sono andate in vacanza, ma non ditelo a nessuno. Quindi eventualmente metti in caso che c'è un pochettino il traffico un pelo più leggero, non più di tanto, però un po' di differenza si vede. Allora, siccome qui si alza il livello, sì, assolutamente, prima cosa che facciamo, signor Gabro, diciamo.
4: Prendiamo il giornalo sul balcone del bar e leggiamo il santo del giorno, martedì 7 luglio.
3: Oh, allora metti il caso che voi ci avete un amico che si chiama Beato lui che si chiama Beato, o un amico che si chiama Beato lei che si chiama Beata, ovviamente. Lì telefonate, ci fate gli auguri dell'onomasico, perché è sempre bello ricevere degli auguri. E anche quelli dell'onomasico, dice, ah, ho guardato il calendario, fatemi quelle robe lì, quei giochini, ah, ho visto il calendario.
4: Beato, auguri.
3: Beato a te. E quello mette giù il telefono. Va bene, allora attenzione, perché oggi è la giornata mondiale dei maglioni al telefono in macchina. Sai, quando uno va freddo in macchina, si tiene i maglioni poi restano in macchina e devono chiamare qualcuno, no?
4: Glielo dico io, o glielo dice la barista?
3: Non lo so, adesso vediamo.

0: Mano Mamma, buonasera da questa Radio Number One. Nel frattempo io chiacchieravo con il signor Gabro, che ovviamente la serata l'ho già detto, la giornata l'ho già detta, siamo qua.
1: Lei sì. È un cretino.
0: Sì, sì, lo so, ma a parte quello, noi sto parlando del signor Gabro, abbiamo scoperto che è un esperto, dopo aver scoperto che è un esperto di imitazione, no?
2: Il cavallo di battaglia,
0: sì. E a parte il cavallo che probabilmente è basso,
2: non le voglio dire niente, lasciamo perdere.
0: Non lo vogliamo sapere. Nel frattempo salutiamo un paio di amici che hanno cominciato a messaggiare e stanno cominciando a richiedere di delle canzoni, come si dice in italiano. Sapete che questo è il programma che alza,
2: perché arriva il dedicato
0: il
2: tra
0: qui
2: poco.
0: Certo, qui si alza il qui e si parla anche un italiano che è forbito, no?
2: Da veri laureati.
0: In inglese forbito.
2: Bite, morso.
0: Bite, esatto. Ricordi il numero di telefono?
2: 393-444-0444. Veloci, che tra poco, come dicevamo, arriverà al primo spazio del dedicato. Quindi prenotate la vostra canzone preferita.
0: E probabilmente arriverà anche il Betty, ma chi può dirlo? Nel frattempo, diciamo una cosa importantissima: che dobbiamo salutare di delle persone, come dicevo io. Anna, per esempio,
2: ciao
0: dal lago. Salutiamo anche invece Miro. Ciao Miro, buona serata. Salutiamo anche le Giulie di Cerro Maggiore. Vedi quante che ne
2: sono. Anche stasera sono due.
0: Sì, sì, meglio due di una, ma attenzione, perché qui a questo punto, in questa parentesi, noi alziamo di più il qui del locale, diciamolo.
2: Andiamo a leggere l'oroscopo del 7 di luglio, perché noi leggiamo quello di oggi e non quello di domani.
0: Ma perché sarebbe banale leggere quello di... Lo fanno tutti, noi leggiamo quello di oggi. Sei stupido, cosa fai? Leggi quello di domani? No! Perché direte voi? Perché così almeno certificate o meno se gli oroscopari quest'oggi hanno scritto delle cose giuste e sbagliate. Allora, attenzione, perché adesso noi estraiamo dal nostro cilindro non il coniglio ma il segno.
2: Only one.
0: Only ones. Attenzione, Virgin. Hai capito? Virgin. In inglese l'ho detto, ma sono bravissimo. Sei decisamente in uno stato di forza, energia per chi vuole iniziare un'attività. Oggi è un'ottima giornata. Guardi quante cose scrivono che non si capisce quello che scrivono, ma va bene.
2: Oggi poi la giornata è finita, quindi diteci in Vergine, esatto, se è stata ottima o no.
0: Allora, se siete della Vergine e vi ci ritrovate, ce lo fate sapere. Se siete di un altro segno e vi ci ritrovate, ce lo fate sapere lo stesso, così capiamo dove hanno sbagliato gli oroscopari. Perché magari sbagliano, scrivono delle cose per un segno invece che per un altro.
2: Non ci hanno preso neanche oggi.
0: Dove hanno mischiato i segni, no? Quando metti un segno sulla sabbia, poi scompare sulla sabbia.

0: c'entra niente che metti in caso che uno c'ha fame, dice, dove andiamo? No, non c'entra niente, diciamolo.
1: Niente con il fast food, no, un artista e questa era una canzone,
0: no,
1: certo.
0: Diciamo le cose come stanno.
2: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Tutto a posto, Berti.
1: Buonasera, ben arrivato.
0: Hai visto che ha salutato stasera? Sono preoccupato. Berti, tutto a posto stasera? Abbiamo delle iniziative alternative della nostra vita.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: A posto. Va bene, niente, tutto a posto. Direi che è tutto sotto controllo. Allora, per quanto riguarda gli oroscopari, salutiamo anche Simona che dice che assolutamente zero.
1: Cioè, quindi è stata una giornata un po' così? No. Loro dicevano ottima.
0: No, The Virgin, niente, lasciamo stare. Poi se magari qualcun altro che è della Vergine si è ritrovato all'interno della lettura del segno ce lo fa sapere, noi abbiamo un testimone che è giusto appunto. Allora, attenzione, perché noi stiamo insieme un paio d'ore come ogni sera accade, e ogni sera cosa accade? Succede che ci sono degli spazi dedicati a voi, giusto, alla vostra
1: ce
0: musica,
1: sono cinque.
0: Cioè alle vostre richieste musicali, quindi dovete affrettarvi, come giustamente diceva il signor Gabbero precedentemente. Ma e poi ovviamente dovete cercare di arrivare per primi, perché è come
1: sì, perché poi gli spazi finiscono quasi sempre subito.
0: No, devo dire che ieri sera sono rimasto abbastanza basito del fatto che subito al secondo spazio già non avevamo più spazi. Guarda che gioco di parole che ho fatto stasera. Va bene, a proposito di giochi di parole, poi ci sono dei giochi di parole, dei giochi invece di mano, dei giochi da villano come si usa dire, e dei giochi strani. Allora, pare da una certificazione, da un'analisi e una ricerca che è stata fatta da quelli soliti che noi gli diamo dei soldi, no?
1: Tutte le sere
0: non
1: arrivano con le loro statistiche.
0: Per fortuna non gli diamo noi i soldi, signor Gabbro, volevo dire. Però hanno fatto questa ricerca e purtroppo, ahimè, mi spiace dirlo, pare che l'Italia sul panorama europeo risulti diciamo a livello di gestione economica generale e a livello di gestione locale, quindi le varie regioni eccetera eccetera eccetera, con delle situazioni poco chiare per quanto riguarda la legislazione. Le è piaciuta come l'ho messa?
1: Dice,
0: proprio
1: ma cosa
0: morbida.
1: Ci nascondono?
0: L'ho messa morbida. E praticamente noi, come dire, siamo un po' per la serie. Vabbè, se ci riusciamo, ci proviamo. Ecco, mettiamo la cosa. E allora, a differenza degli altri paesi europei, qualcuno sta cominciando a raddrizzare le orecchiette, che non sono quelle di rapa,
1: non quelle pugliesi.
0: Ma per capire come mai succeda questa cosa. Forse fa parte del nostro DNA o meno. Sicuramente, purtroppo, mi spiace dirlo, certe volte riusciamo a differenziarci dal resto del pianeta non nel lato positivo, ma ahimè nel lato negativo. Lei che dice?
1: Qualche volta anche nel lato positivo, perché siamo sempre super sereni noi italiani.
0: Assolutamente, siamo così sereni che certe volte uno dice: cosa stai facendo? Non lo voglio sapere.

0: Passenger, Alex Warren, Radio Number One. Pensi, signor Gabriel, sta guardando le cifre, questo che fa un po' paura, che c'è questo ammanco di questi 28 miliardi.
1: Pochini, dai.
0: Sì, 2-3 miliardi messi lì così, 28 miliardi per frodi, ahimè. Poi io non voglio sapere niente, lei vuole sapere qualcosa?
1: Meglio di no.
0: No.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One, tutta la

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
6: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
5: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Radio Number One Meteo.
8: E come sempre a quest'ora, grazie agli amici di Trebi Meteo, qui dal locale, dal vostro happy hour, il vostro locale preferito, il vostro open bar di Radio Number One, ci abbiamo delle informazioni relative alla giornata di domani. Metti il caso com'è il tempo, adesso ve lo diciamo. Allora, condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato al nord con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino, mentre al centro in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino, e al sud invece ci abbiamo tempo stabile generalmente soleggiato. Per restare informati sempre sul pezzo, scaricate l'app, ovviamente quella di Trebi Meteo.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: certo, carino.
1: Eccolo qua.
0: No, è vero, signor Gabbro.
1: Sometimes yes, sometimes yes, perché arriva sempre.
0: Mamma, come parla lei il tedesco? Guardi,
2: a righe o a quadretti?
0: Appunto, quello che ho detto. Allora, attenzione, perché ci abbiamo già un sacco di richieste, ve lo voglio dire. Io ve lo sto dicendo, poi voi fate quello che vi pare piace, però ricordiamo il numero.
1: Perché... 393-444-0444, sta squillando di continuo.
0: Sta, proprio, guardi, non glielo spiego
1: ding
0: neanche.
1: Don, ding.
0: Ding don, ding don.
1: Come fa, le campane.
0: Famo, certo,
1: l'ho messa io la suoneria.
0: Ma io adesso... Senti che mandiamo una canzone. Ciao Silvia.

questa rimane una icona della musica dal 1984, questo Private Dancer, che era anche il titolo dell'album, che conteneva anche What's Love Got to Do It, c'era anche Let's Stay Together e tanti altri. E poi ricordiamo sicuramente Tina Turner per le performance sue sul palco e queste parrucche meravigliose che puntualmente indossava durante gli show. C'è

0: Love Me Other, Ariana Grande, The Weeknd, Radio Number One. Salutiamo anche Max, salutiamo la Sami, signor Maurizio, buonasera.
1: Ciao, salutiamo tutti.
0: Anche la Maria Grazia, signora Maria Grazia, salutiamo Maria Grazia.
2: Buonasera, Maria Grazia.
0: Salutiamo la Sicilia. Ha visto quanta gente che corre, che si sta mettendo in forma per l'estate, questo momento?
1: La prova costume.
0: Questo momento del training, no? Training season, così, no?

0: Radio Number One, non disperate, tra un attimo arriva anche il gioco aperitivo, tra un po', Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Qua, secondo spazio del dedicato in questa serata. È martedì, lo sa, signor Gabbro.
4: Secondo spazio, martedì. Secondo giorno.
0: Secondo giro.
5: Ah, dai, fai un altro giro. Va.
0: Eccolo lì.
4: Non se lo fa ripetere due volte.
0: Non dicevo un altro giro di richieste, che signor Roberti, niente. Non, io non, qui non si riesce più a creare quell'equilibrio lì che noi cerchiamo di fare del nostro meglio, no?
5: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti?
4: Non ne passa mezza, lo lasci stare che conviene.
0: Berti,
4: così.
0: Torni al bancone che forse è meglio. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando e salutiamo Cerro Maggiore, perché è arrivata una richiesta da Cerro Maggiore, Giulia, hai visto?

0: invece abbiamo degli intenditori ascoltatori. Ho fatto anche la rima, visto?
1: Non ci abbiamo più spazio. Vabbè,
2: finiti.
0: Don't Stop Believing Journey. Era 1981, questo gruppo musicale rock statunitense che si formò a San Francisco all'inizio degli anni 70. Fondamentalmente trovò comunque il grande successo tra la conclusione degli anni 70 e inizio degli anni 80. Infatti questa è una di quelle canzoni che fece la differenza nel repertorio dei Journey. Grazie a Julian, salutiamo così. E adesso arriva anche Sombra, che a noi ci piace tanto. Questo è il nuovo.

0: già abbiamo detto prima che non abbiamo più spazi per il dedicato.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Lo sto dicendo io, però possiamo ricordare il numero così ci dite cosa state combinando, no?
2: Ditecelo al 393-444-0444. Di martedì cosa si fa?
0: Cosa si fa di martedì sera? Che bel tempo si spera. Lei lo sapeva che c'era questo proverbio.
3: Lei è un
0: non avevo dubbio. C'è Annalisa.

0: di prima, no?
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Un minuto dopo le 21, ciao a tutti, siete su Radio Number One.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: l'ora dell'happy hour.
1: A righe o a quadretti?
0: Ma righe, quadretti, che cosa? L'happy hour? Lo spieghi lei, signor Gabriel, per favore.
2: Cosa devo spiegare? Che siamo qui come ogni sera fino alle 22, non lo sa ancora?
0: Certo, ma, cioè, ma mangeremo qualcosa?
3: È impossibile.
0: Niente, come al solito, direi tutto sotto controllo e direi che è tutto a posto.
2: Non abbiamo dubbi.
0: Vabbè, secondo me abbiamo dei problemi in cucina, è vero Gandalf?
4: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Niente, la galassia non ho ancora capito cosa c'entri.

0: Ma va bene uguale, io andavo al supermercato di solito.
1: Sì, no, lui fa la spesa un po' lontano.
0: Un po' lontano.
1: Non la fa proprio.
0: Un po' scomoda, però va bene uguale. Allora, salutiamo invece anche Roberto che ha fatto l'aperitivo. Aperitivo perché cioè, ma...
1: Beh, l'orario è quello,
0: l'orario
1: dai.
0: L'orario è quello e ovviamente ha fatto l'aperitivo con l'aperitivino e poi adesso petto di tacchino, insalata e poi mirtilli e yogurt, capito?
1: D'estate bisogna stare leggeri.
0: Hai capito? Lei pensi che io ho degli amici che non fanno l'aperitivo e poi mangiano cinghiale e polenta, che tanto è uguale, per equilibrare se messo in un modo e o nell'altro, va bene. Allora salutiamo, ricordiamo il numero
1: 393 444 0444, ma non abbiamo più spazi, quindi raccontateci cosa fate questo martedì,
0: combinando in questa serata, in questo martedì sera arriva una canzone per Ivo.

0: number one, grazie Ivo, dal 1976 questa canzone, poi sicuramente ne ricordiamo tantissime altre come Sexual Healing e non solo, sicuramente parentesi e storia della musica che fu ma non è che fu, e anche a oggi, perché è bello ritrovare delle canzoni quando voi poi puntualmente andate a richiedere della musica all'interno degli appuntamenti del dedicato che ogni sera prendono forma nello spazio dell'Happy Hour, ovvero il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, vero signor Gabbro?
1: Verissimo, fino alle 22 siamo qui, ci sono ancora due spazi, potrete richiederli sì, però domani.
0: Esattamente, poi tra altre cose, a proposito di questa canzone che risaliva qualche annetto fa, come si usa dire, ricordiamo che più tardi, a partire dalle 22, ci sarà la nostra Lilly.
1: Number One Classics, ladies and gentlemen. Grande viaggio, successi degli anni 70, 80 e 90.
0: E quindi spolverati i vinili dal signor Gabbro, poi riproposti e suggeriti verbalmente dalla nostra meravigliosa Lilly, che vi accompagnerà anche in questa serata. Nel frattempo, giusto appunto, visto che prima parlavamo di furberie dal mondo italiano, visto che poi c'è stata questa immagine, cioè non tanto simpatica, del fatto di queste frodi dove noi cappeggiamo, siamo i numeri uno per le frodi in Europa, però ahimè, mi spiace dirlo, una delle notizie che sicuramente non fa piacere a tutti gli italiani, almeno a tutti coloro che amano il proprio paese, cioè l'Italia, il fatto che stiano arrivando tantissimi investimenti dal pianeta in generale a 360 gradi, che hanno fatto e stanno facendo man bassa di quelle che sono le situazioni più importanti italiane, sia dal punto di vista finanziario e quindi industriale e via dicendo, ma anche dal punto di vista di quello che riguarda magari luoghi particolari o località particolari o strutture particolari che comunque hanno fatto parentesi della nostra storia italiana, e non solo, magari anche cose curiose come in questo caso c'è Villa Certosa, mi pare,
1: sì.
0: Villa Certosa, che è stata spolverata da chi, signor Gabbro?
1: Dal Qatar. Fa sempre effetto vedere come il nostro paese riesca ad attrarre, no, tutti questi investimenti, tutti vogliono venire in Italia.
0: Esatto, e praticamente si stanno comprando tutto, no? Lo voglio dire che prossimamente, l'estate prossima, quando andrete al mare in spiaggia,
1: però spendono qui da noi, dai.
0: No, ma questo senza mai dubbio. Il problema è che poi il territorio non resta più nostro, signor Gabbro, volevo dirle questo.
1: Una bellissima diatriba
0: questo dettaglio, che poi cos'è che è una diatriba?
1: Che ci sarà chi la vede come una cosa positiva, chi sì. No, noi che ne sappiamo.
0: Ma io non lo voglio neanche sapere. Guardi, però io sono, cioè, come la barista, ogni tanto sai che la barista ogni tanto dice
1: ogni
0: che
1: tanto.
2: Lei non lo voglio sapere.
0: Appunto, stavo dicendo quello. Neanche io lo voglio sapere, però non è carino il fatto che noi magari rilasciamo, vendiamo o svendiamo, virgolettato, quelle che sono dei benefit e dei plus per quanto riguarda il territorio italiano. Poi ognuno la può vedere a suo modo, però sicuramente staremo a vedere che succede. Chi può dirlo? Non si sa, è giusto così. Arriva Lady Gaga e Beyoncé.

0: voce spettacolare quella di Marco Mengoni, questo mandare tutto all'aria, questo farsetto, e la saluta un amico che dice che lui avrebbe comprato Villa Certosa, solo che le mancava qualcosa come 500 milioni, quindi eventualmente gliele avremmo dovuti prestare io e lei, signor Gavaro. Cioè,
1: se li avessi avuti l'avrei comprata anch'io volentieri.
0: Se li avrebbimo avuti, guardi, gliele avrebbimo dati noi. Se la spalla

0: One colonna sonora di un film, vero, signor Gabbero?
1: Of course!
0: Già di corsa, praticamente.
1: Esatto.
0: Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Due.
0: Poi il mio macellaio ha fatto il Diavolo Veste Praga.
2: Lei è un cretino.
0: Va bene, niente. Happy
3: hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Radio Number One è dove

0: gli spazi quando ci sono tante richieste.
1: Ma siccome essere nell'universo
2: non ci abbiamo più spazi, eh?
1: Non sappiamo più dove mettere le cose. Va bene.
3: Donne.
1: Ma donne cosa? Ieri, ma niente, stasera ce la facciamo. Allora io chiedo per un amico, ma qui è sempre un macello, no?
3: Non mi meraviglia, mio figlio.
1: No, perché anda, torni in cucina, quando lei è in cucina che noi stiamo dicendo delle cose serie.
4: Da non lo voglio sapere.
1: Neanche noi, va bene, niente.
0: Provi ad assumere qualcun altro per mettere un po' in ordine.
1: Siamo già in troppi, secondo me. Va bene, allora non abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto, no? E questo è un dato di fatto. Però puntuali, sappiate che domani sera torno all'appuntamento, no?
0: L'importante è arrivare alle 20.
1: Certo.
0: Un punto, come un orologio svizzero.
1: Mamma mia, come parla lei il tedesco, guarda.

recente Illo Tempore per We Are Family, che fu pubblicata nel qualche annetto prima, e poi arrivarono anche altri singoli, però Tocco Magico di queste tre sorelle, appunto Kim, Debbie e Kathy, arrivò con la mano di Nile Rodgers, che fece degli arrangiamenti e poi esplose il gruppo dopo 8 anni di pubblicazione. Non successe mai niente, poi arrivò lui e cambiò il vento, come si usa dire. Adesso, a proposito di vento, arriva quello di Jovanotti e Alfa.

0: buona serata.
1: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ma come ci beviamo domani?
2: Buona serata Berti, che le devo dire?
0: Ma non so più cosa dire. Nel frattempo c'è anche il signor Maurizio che chiede se lei è un poliglota. No, più che altro è in una grotta. Che un po' di... Non c'è neanche il bue e l'asinello. Pensi un po' a lei come siamo messi. Niente, siamo messi male, decisamente.

0: Baby, Faber Fibra, gentile, bellissima. Vedete questa atmosfera. Ma adesso tra un attimo l'ultimo dedicato, eh?
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: Addirittura d'arrivo, sì, guarda. C'è tempo per l'ultimo spazio.
1: C'è tempo per l'ultimo spazio.
2: Pago da bere a tutti.
1: Ma perché? Non è che perché c'è l'ultimo spazio paga da bere, cioè, c'è, ogni sera c'è l'ultimo spazio. Non è una vero, novità vero. Questa, no?
2: Posso avere un aumento?
1: No! Ma perché? Signor Gabro, ma io cosa
0: vuole fa? Il cash, perché a Milano vuole la fresca,
1: cosa
0: dai.
1: Ho fatto di male io, non lo so, niente. Va bene, allora questa è Radio Number One, questo è il Happy Hour, questo è l'appuntamento del dedicato ultimo di questa giornata, ma ricordiamo che domani puntualmente tornerà questo spazio, no?
0: Dalle 20 alle 22 tutti i giorni avete 5 spazi da prenotare.
1: Esatto, ce lo dica, ricordiamo anche il numero.
0: 393-444-0444 oppure il 40, esatto, numero di piede.
1: Esatto, che no. Che tra le altre cose, numero che torna utilissimo ogni giorno con i nostri colleghi, perché sicuramente loro argomentano e così voi interagite con tutti i nostri colleghi e con tutta la radio qui su Radio Number One. Che dire, che arriva una canzone che ha richiesto. L'ho perso. Non trovo più.
0: Lo cerchi, lo
1: Pietro,
0: cerchi.
1: Ciao Pietro.

0: Vedete che i nostri ascoltatori ci fanno questi regali qui di questa musica qui, della storia della musica.
1: Ottime scelte.
0: Tra le altre cose, più tardi arriverà anche la nostra Ilia ad accompagnarvi con i vinili rispolverati dal nostro Gabro, diciamolo.
1: Un'ora di grandi successi, dalle 22 alle 23.
0: Tanta roba, come in questo caso. Questo era Emotional Rescue, Rolling Stone dal 1980, e ringraziamo gli amici che in questa giornata ci hanno voluto regalare tante chicche, tante perle dal mondo della musica, anche dalla storia della musica, vero, no?
1: Potete regalarle a noi, potete regalarle a chi volete ogni sera.
0: Beh, decisamente, perché ovviamente gli spazi sono tutti vostri. Chi meglio di voi può scegliere la musica? Beautiful Freaks. Yes.

0: Sì, Red Hot, poi non so, dipende dai punti di vista, no? Come direbbe qualcuno.
1: Signor Lucchino, sì, mi raccomando, si sì, ricordi di far uscire il signor Gabbro, sennò sì, lo chiude nel locale e poi sì, ci rimane un bel po'.
0: Domani
1: poi spolvera, questo ragazzo non esce più da lì.
0: Sono d'accordo.
2: Poi veramente metto la residenza, se no,
0: sono d'accordo con lei comunque, guardi. Madonne!

0: Just by the radio number one, è l'ultima, era l'ultima questa.
1: Posso fare una pausa?
0: Ma una pausa di cosa? Stiamo chiudendo, io dico, signor.
2: Torniamo Gabriel. Domani, signor Luchino, dalle 20 alle 22, come tutti i giorni, da lunedì a venerdì.
0: Vi lasciamo con Lily, number one classics, e ovviamente come ogni sera, è giusto dirvelo, no? Perché dobbiamo dirvelo, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, no? Almeno voi.
3: Happy, happy hour. Su radio number one, happy hour.
4: La musica che cerchi è

0: la serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon caldo, caldissimo, martedì sera sta per iniziare Number One Classics. Noi ci rinfreschiamo nell'unico modo possibile, quello che conosciamo meglio, con la musica, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, per tutti Lilli, una donna al volante, e iniziamo con i Depeche Mode.
2: Number One Classics.

Un bel inizio decisamente per i Number One Classics e i Depeche Mode, anche se la band è ferma, la loro musica continua a far parlare di sé, hanno annunciato lavori in studio proprio in questi mesi e il nuovo album dovrebbe uscire a marzo 2027, però è ancora tutto da confermare e lo faranno ad ottobre. Strange Love è uscito nel 1987 e i Depeche Mode lo presentarono al Festival Bar proprio di quell'anno. State ascoltando Number One Classics, io sono Lilly e gli ABBA sono immortali, io conosco a memoria tutte le loro canzoni perché i miei genitori durante i nostri viaggi in macchina, soprattutto in estate, ascoltavano solo loro o quasi. Take a Chance on Me è del 1977.

Lenny Kravitz sta girando l'Europa con il nuovo tour, è stato anche in Italia e ha fatto il suo esordio anche come antagonista di James Bond in un videogioco, sempre in formissima con i suoi 62 anni e la sua musica è come lui. I Belong to You è una ballata ambientata alle Bahamas. Perché poteva, secondo voi, registrare un video in un posto anonimo? No, e ha fatto benissimo. Dagli anni 80 invece la bellissima Olivia Newton-John con Magic.

0: Paul Carrack ha scritto How Long, la canzone degli Ace, prima di passare a Mike and the Mechanics. Questo gruppo inglese e How Long è stato considerato da Phil Collins tra i suoi preferiti, e se lo dice lui ci possiamo credere. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: Radio Number One Classics 1964.

la più bella musica degli anni 70, 80, 90 è quella che trovate ogni sera dalle 22 nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Pale Shelter è uno dei brani più famosi dei Tears for Fears, ma è anche quello che grazie ad una demo ha dato loro la possibilità al gruppo inglese di avere il loro primo contratto discografico. Era il 1983. Nel 76 Diana Ross, la grande Diana Ross, cantava Love and Go Over.

Per continuare il viaggio con Number One Classics, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90, ci sono i Radiohead con High and Dry. Lo scorso autunno sono tornati ad esibirsi insieme a distanza di 7 anni dall'ultima tournée. I fan si aspettavano ovviamente anche un nuovo album dei Radiohead, ma sono rimasti delusi. L'ultimo album del gruppo rimane Moon Shape Pool, uscito nel 2016, e stando a quanto dichiarato anche da Ed O'Brien in un'intervista concessa per presentare il suo nuovo album solista, potrebbe anche essere l'ultimo album mai realizzato dalla band di Creep. Peccato, ma come si dice, mai dire mai. È il momento di George Benson.

Wild City Sleep è un album dell'82 di George Benson, da cui abbiamo ascoltato la romanticissima Kisses in the Moonlight. Un album con musicisti come Kenny G, Nerada Michael Walden, Paulinho da Costa e tanti altri. Number One Classics. State lì perché torniamo tra poco. Number One Classics.

La musica che ha fatto la storia ogni sera nel Number One Classics, solo grandi artisti che hanno gravitato in quel trentennio che va dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 90. Nel viaggio abbiamo ritrovato Marvin Gaye con Got to Give It Up del 77, diventata famosissima grazie alla serie di Miami Vice. La voce è quella di Glenn Frey degli Eagles. Nel 1984 usciva You Belong to the City.

Musica, vinili, cassette, ricordi e molto altro. Questo è Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ogni sera dal lunedì al venerdì siamo qui dalle 22. Scaricate l'app di Radio Number One e portate con voi la musica che ha fatto la storia.

il tempo anche questa sera a nostra disposizione è finito, ma noi domani torniamo alla stessa ora. Io sono Lilly, una donna al volante, e a tutti buona serata. Number one classics. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.